forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Amag Ticino presenta.
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: Questa è Radio 3i.
1: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
6: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
5: Allora?
6: Vado a comprarlo!
7: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
9: Calmati, la bellezza richiede tempo.
10: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
11: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Amag Ticino presenta.
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
7: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
11: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
12: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
13: Calmati, la bellezza richiede tempo.
14: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanità Strisch. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
15: Bagni e cucine da sogno. Sanità Strisch, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.

0: Amici, è così, contando i giorni insieme a Craig David, che apriamo la seconda, non è ovviamente l'ultima, ora, qui di Amici in Affitto su Radio 3. Ora, è venerdì, una cosa la sapete già, o dobbiamo dirgliela?
1: No, no, diciamogliela.
0: Diciamogliela. Amici, il venerdì dalle 9 alle 10 abbiamo Astro Marco, è così che lo trovate sui social, ed è il numero uno degli astrologi.
1: Sì, che ci porta anche il TG delle stelle.
0: Sì.
1: Va bene, ma questo dopo, nella terza ora.
0: Dopo.
1: Adesso parliamo di tradimenti, perché non è che puoi buttare il sassolino e sperare che lo stagno resti fermo. Non è così.
0: Ah, perché mi era uscito fuori prima che non mi ricordo più? Ah, perché parlava. No.
1: No.
0: Ah, perché un nostro ascoltatore durante gli anni 90 ha mandato un audio,
1: sì,
0: e non si è reso conto di non averlo interrotto.
1: Durava 4 minuti, in realtà.
0: Esatto.
1: No, era poco. Sì,
0: sì,
1: sì, sì.
0: Quindi noi sentivamo tutto quello che accadeva in macchina.
1: Quindi se lui in macchina cominciava, che ne so, adesso,
0: giuro,
1: a imprecare,
0: sì,
1: lo senti.
0: O a fare altre cose.
1: Tipo? In macchina.
0: Generico. Pulire la macchina.
1: Mangiare.
0: Sì.
1: Mettersi il rossetto.
0: Chiacchierare.
1: Sì.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Noi avremmo sentito tutto. E allora vi chiedo di mettervi comodi. Non siate timidi. Alzate il volume ed entrate in questo racconto. Quando avevo il programma sui tradimenti, le relazioni sentimentali e sessuali, mi raccontarono proprio questa cosa qua.
1: Eia.
0: Sì, sì.
1: Aia.
0: Siete pronti?
1: Quindi vocale, c'è un,
0: sì,
1: vocale di mezzo. Il protagonista è un vocale, sicuro.
0: Il protagonista è un vocale, se no non mi sarebbe venuto in mente, non mi si sarebbe sbloccato un ricordo, ok?
1: Raccontaci, raccontaci.
0: Sì. Allora, telefonata, moglie e marito.
1: Ok.
0: Ovviamente questa cosa me la raccontò il marito.
1: Che è il...
0: Che nel frattempo era già diventato ex.
1: Beh, certo.
0: Allora mi dice: Marghe, le cose andavano a gonfie vele.
1: Per lui o per la coppia?
0: Per la coppia, nella sua testa.
1: Però andava con qualcun altro. Ah.
0: No, lei non andava con uno che si chiamava gonfie vele.
1: Ah.
0: La coppia.
1: La coppia, la coppia.
0: Teoricamente andava a gonfie vele.
1: Lui stava bene, molto.
0: Sì, era felice, mi fa. Sì, sai, i soliti battibecchi normali di una,
1: sì,
0: coppia.
1: Ma niente,
0: no,
1: di che.
0: Niente di serio.
1: Ma va.
0: Anche se avevo notato una cosa bizzarra in lei. Io, scusami, ma bizzarra tipo cosa?
1: Tipo
0: che era più fredda, più distaccata?
1: No.
0: Non esattamente, era più...
1: Tanti filoncini di pane in cucina.
0: Soda.
1: Soda?
0: Sì.
1: In che senso?
0: Più in forma.
1: Ah, in quel senso.
0: Aveva cambiato anche l'intimo.
1: Ah.
0: Ultimamente mi fa: oh, ma devi vedere, cavolo, dei completini.
1: Ma lei, la moglie,
0: sì,
1: non si risparmiava nemmeno col marito?
0: Allora, diciamo che di solito, allora, vi riporto, faccio una casistica un po' generale, nel senso che in base a tutte le storie che mi sono raccontate qualcosino ho capito,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Cos'è il casino? Che se cominci a cambiare l'intimo e lo fai per l'amante,
1: sì,
0: no? Ovviamente dove te lo ficchi nell'intimo nuovo?
1: Mm.
0: E no, devi nasconderlo, poi diventa un casino, già devi nascondere una relazione.
1: Sì.
0: Quindi a quel punto, già che hai fatto la mossa di prendere Victoria's Secret piuttosto che...
1: Lo sfoggi anche.
0: Come si chiama quell'altro? Agent provocateur.
1: Agent provocateur?
0: Si chiama così. Oh, raga, tra l'altro costosissimo,
1: sì,
0: aggiungerei.
1: Ne hai due.
0: Ma figurati se vado a spendere soldi per agent provocateur, che lo tiri tu 5 minuti
1: di cotone, via.
0: Ma ragazzi, ma poi per un filo interdentale, perché un filo interdentale 300 franchi, 4, ma voi siete impazziti. Ma tanto poi te lo leva.
1: Andiamo avanti.
0: Allora,
1: sì. Usatelo per altro.
0: Allora,
1: il filo interdentale, sì.
0: Stavamo dicendo, quindi già che fai l'acquisto, a quel punto, una volta ogni morte di papa, lo usi anche con quello attuale.
1: Sì, ma non se meno.
0: Ma no, sembra se tipo: l'ho preso per il tuo compleanno, punto.
1: Punto. Lo, ecco, usa qualcun altro.
0: Con quella, esatto. Eh sì. Bene, Gianni, togli, perché adesso la cosa si fa seria.
1: Sì, sì, vai più sul cupo.
0: Quindi
1: vai.
0: Cosa succede, ragazzi? Lui era convinto che andasse tutto con Fivele. Aveva notato che lei era più soda, si dedicava di più, no?
1: A cosa?
0: Al corpo, al fisico.
1: A se stessa.
0: A se stessa.
1: Cosa da fare sempre, ma vabbè.
0: E nell'ultimo periodo.
1: Mazza che tonalità.
0: Faceva tardi al lavoro.
1: Sì.
0: grandi ritardi, sai, imprevisto.
1: Sì, sì.
0: Straordinari.
1: Ah, pure straordinari? Ore e ore di straordinari. Non pagati. Perché in busta paga non. Però vabbè.
0: Eppure, un bel giorno sono al telefono.
1: Sì.
0: Lei stava andando via 2 giorni per lavoro, perché tra straordinari richieste particolari del direttore. Beh, ragazzi, lei è convinta di avere. Amore, ti amo. Sì, ti amo anche
1: io. Sì, sì.
0: Amore, metto giù, dai, ti chiamo dopo quando sono arrivata. Ti chiamo dopo.
1: Ciao.
0: Mette giù, ma in realtà
1: non mette giù.
0: Ragazzi, non mette giù.
1: E si sente dall'altra parte?
0: Dai, smetti, amore, smettila.
1: È ancora lì al telefono.
0: Dopo che tra poco siamo in albergo. Amore, amore.
1: Pronto?
0: Ma lui non resiste.
1: Tesoro.
0: E il problema è già.
1: Tutto in diretta.
0: Ma va? Sì.
1: E l'altro non urlava nel telefono.
0: Allora, perché lui all'inizio pensava quasi che fosse uno scherzo. Anch'io con Magnum ogni tanto faccio gli scherzi. Tipo, fatemi ricordare.
1: Radiofonica, ti prego, quello che racconti.
0: Ma era una roba tipo.
1: Tipo?
0: A volte io parlo da sola, quindi faccio un ragionamento e mi fa: amore, con chi stai parlando? Oh, mi hai beccato, dai, Gianni, esci.
1: È sempre Gianni?
0: Sì, vabbè, ormai li chiamo sempre Gianni.
1: Gianni, che ci frega. Gianni vale per tutto.
0: Però in quel caso non c'era proprio niente da ridere.
1: Quindi ha sentito, diciamo, il
0: ha sentito tutto.
1: Poro, lacerante.
0: Quindi insomma, ecco, lacerante. Diciamo che le cose divertenti sono altre.
1: Dai.
0: Io non avrei mai voluto essere nei panni di lei quando
1: lui
0: ha fatto la chiamata per dire: amore,
1: sono arrivata al lavoro qui.
0: Amore, sono arrivata.
1: Lui cosa ha detto? Cos'è che ti ha detto? Com'è che l'ha presa? Cos'è che ha fatto?
0: Ragazzi, vi direi una bugia, non mi ricordo. Ah. Ero talmente sconvolta dal racconto che ho detto: ma sai che se lo vedi in un film dici che è americanata, dai. No?
1: Lui l'ha mollata sul tronco, nel tronco intro.
0: Lui ha cambiato serratura.
1: Bravo. Lasciamo.

0: Allora, amici, io vi devo chiedere scusa. È arrivato un messaggio, non farò nomi ovviamente. Qualcuno ha scritto: ragazzi, è successo anche a me. L'ho beccato in questo modo. Stavamo, stavamo riportando l'aneddoto legato a un tradimento brutto, tra l'altro. Brutto tradimento, non che ce ne siano di belli, ma un'infamata dove la moglie di questo ascoltatore non aveva appeso il telefono e si è scoperto che di fianco c'era l'amante. Che ecco. Ho chiesto, ma veramente non era per essere invadente, era più che altro perché mi rendo conto che siamo tante persone si ritrovano solidali,
1: certo.
0: Ecco, in questa situazione loro ho detto: se ti va di raccontarlo in onda, giustamente dice
1: no,
0: che non se la sente,
1: però
0: ci mancherebbe.
1: Dice, comunque ho sentito lei, perché parla della sua esperienza al telefono, comunque ho sentito lei che diceva: ma dai, devi dirglielo. E lui: lo farò, io intanto lo chiamavo sul fisso e non rispondeva.
0: Oh mamma mia,
1: sai che mi stringe il cuore. Brutto.
0: Sentite, allora grazie per avercelo raccontato. Amici, io vado un salto in pubblicità perché altrimenti questa baracca chi la manda avanti, come vi dico sempre, ma torniamo più carichi che mai.
2: Che bei tempi quando il morning show era pacato. Ora no, ci sono loro, gli amici in affitto. Che ne dite?
3: Li regaliamo

0: Sì, allora scusami, pensavo di essermi persa la pubblicità, l'abbiamo appena mandata. Allora, Drake, Find Your Love, questa è Radio 3i, siamo la Marghe e Maxi B, e toccando senza volerlo argomenti legati ai tradimenti è esploso il putiferio.
1: Come sempre, perché tutti ormai hanno, dai, io penso che il 99,9 hanno subito o fatto.
0: Beh, ragazzi, o di riffa.
1: Siamo esseri umani.
0: Sì, sì, siamo tutti un po' sulla stessa barca.
1: Voilà. Ciao, raga.
0: Ciao.
1: A me è capitato con un'amica. Ora ex amica, ovviamente, precisa. Ho sentito tutta la conversazione in cui, diciamo, parlava male di me con un'altra persona. Vi assicuro, fa male quanto un tradimento di coppia.
0: Che brutto.
1: Anzi, di più. Lo capisco.
0: Beh, a voi non è mai successo di ricevere un messaggio che in realtà non era per voi, ma dove parlavano male di voi e hanno semplicemente sbagliato perché hanno sbagliato gruppo?
1: Mamma mia!
0: A me è successo.
1: E dopo come hai fatto? Gliel'hai detto? No.
0: L'ho rigirato, ho detto avete sbagliato a inviarlo.
1: E lì scuse perché
0: no,
1: di solito... No,
0: no, perché le persone fatte così cosa fanno? Ma dai, stavamo scherzando.
1: Ci sei cascata. Sì.
0: Raga, infatti non sono più amici miei.
1: Si diventano ex.
0: Anzi, amiche, perché poi solitamente queste robe avvengono tra donne. Ma andiamo avanti.
1: Ah, donne, hai detto? Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: A me è successo con una collega che si spacciava per amica.
0: Oddio.
1: Una garogna. Questo c'è scritto, Si è offerta di aiutarci per un lavoro,
0: sì,
1: un lavoro del marito. Io non gliel'avevo chiesto, quindi vabbè, insomma,
0: sì,
1: ha insistito di fare il nome di suo marito perché veniva richiesto se avessi un contatto all'interno. Scrive. Poi un giorno una telefonata mi ha detto che non era andata, insomma, questo lavoro credo non sia andato a buon fine. Ha abbassato, ma in realtà no. Quindi ha abbassato vuol dire ha attaccato, ma in realtà no.
0: E
1: parlava con sua cugina. Per farvela breve, lei aveva detto al marito di screditare il mio. Quindi fa finta di oh, ma guarda che parlo io con, e invece no. In quella telefonata ha detto così tante cattiverie su di me e sulla mia famiglia che ci sono rimasta così, senza parola, si proclamava un'amica. Beccato.
0: Cavolo, che brutto.
1: Mamma mia, penso che dispezza
0: cuore. Ma poi chissà perché ste robe sempre tra donne.
1: Sempre tra donne no. Magari è più frequente, ma anche gli uomini hanno il loro. Poi
0: sto leggendo Roscio. Che dice: ragazzi, ma se invece non sono gli amici, se non sono gli amici sono i familiari. Che brutto dei familiari, però
1: c'è quel detto parenti serpenti, non è una roba del
0: è
1: genere?
0: È un film
1: anche?
0: Sì,
1: però credo sia anche proprio un detto,
0: Sì, certo.
1: Cioè i parenti che vabbè.
0: Certo.
1: Adesso non entriamo, adesso mettiamo zizzania nelle famiglie. Io sull'amicizia ho avuto un trauma alle medie.
0: Oddio.
1: Quando cresci, quando ti stai formando.
0: Ma poi proprio l'età più ingrata.
1: Le amiche di sempre scopro essere le peggiori serpi. Purtroppo da allora fatico tantissimo ad aprirmi a fare vere amicizie. Peccato questo, vedi che ti segna. Perché
0: ragazzi,
1: quella che ti segna ti martella.
0: È esattamente come un tradimento in una relazione. Ti segna al punto che poi diventi diffidente.
1: Fai fatica, sì.
0: Sì, quindi. Ah, sì, sei con gli amici al bar. Amore, sono con gli amici al bar.
1: Però tu lo sei.
0: Sì.
1: Sentiamo.
0: Sì.
1: Aspetta, che qua. Ecco.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: A una mia amica è successo che...
1: Aspetta, scusa. Però scusa, se parti già prendendola in giro...
0: Però no, fermi. Io quando ridete in onda, lo sapete che veramente mi date la svolta della giornata, vai.
1: Sentiamo.
2: A una mia amica è successo che mentre diciamo consumava l'atto,
1: consumava.
2: Ha tenuto al polso l'orologio, sai quello smartwatch?
1: Sì. Cioè,
2: ed è partita la telefonata
1: marito
0: e no col marito lo stava
2: vabbè
0: facendo.
2: Niente, inizialmente si pensava che stesse male e invece
1: respirazione bocca a bocca subito.
0: Oddio, dove sei che vengo a prenderti, dove sei?
1: Però scusa, ma che versi fai?
0: Ma ci sta, sei un'ansima un attimo, dici dove sei ti vengo a prendere.
1: Ci sono dei messaggi che però durano un minuto, che
0: dai,
1: faccio,
0: prova,
1: vado?
0: vai
1: proviamo,
0: sì.
1: Proviamo.
3: Ciao ragazzi. Ciao. A me è successo qualche anno fa, premetto, parecchi anni prima andavo da una parrucchiera,
0: sì,
3: e io avevo il suo numero, lei aveva il mio numero privato.
0: Sì,
1: sì, ok.
3: Poi ho smesso di andare perché ho cambiato paese e tutto.
1: Ci sta.
3: Dopo circa 6 anni, una sera mi arriva un vocale su WhatsApp suo. Lo ascolto.
1: Sì.
0: Oddio.
3: Praticamente lei stava mandando i messaggi all'amante, sposata lei con figli, vabbè, si vede che il matrimonio stava bene, va bene, sposata l'amante. Lei ha sbagliato, l'ha mandati a me, anziché all'amante.
1: Cosa diceva, ti prego?
3: E anch'io ho fatto come Marghe, le ho scritto e le ho detto: guarda, che forse hai sbagliato persona. Lei si è scusata, poverina, era molto imbarazzata, ma ha chiesto di cancellare tutto, giustamente cancellato tutto e se va bene così. Non ci siamo mai più viste perché penso che se ci fossimo viste magari un po' di imbarazzo ci sarebbe stato, però il caso vuole che non ci siamo più viste.
0: Scusami, ciao tesoro, ciao. Ma perché non ci sono viste più se andava da lei a fare i capelli?
1: La leggenda narra che stranamente il negozio da parrucchiera ha cambiato nazione. Proprio succede ogni tanto.
0: Ma scusami,
1: sì.
0: Mazza, quanti messaggi. Ragazzi, vinco io, scrive Cinzia.
1: Cosa
0: il
1: dice?
0: Il mio ex marito mi ha tradito con la mia ex migliore amica.

0: cernita, eh?
1: No, più che altro che sono storie lunghe, perché poi se vengono scritte oi, non raccontate.
0: Oi, oi. Cavolo, ma che poi non ero pronta a parlare di sta roba qua stamattina, non era calcolato.
1: Però succede. Allora mi piace perché di solito si tende a parlare degli altri, in questo caso un po' per liberarsi la coscienza.
0: Sì.
1: Invece bravi i nostri ascoltatori, perché dicono io ho mandato un vocale, un messaggio vocale destinato a mia mamma, però l'ho mandato al mio ex marito.
0: Destinato a mia mamma, l'ho mandato all'ex marito. Ok, ok.
1: Il messaggio vocale destinato alla mamma parlava proprio del marito.
0: Oh no!
1: Dice: per fortuna era meno peggio del solito. Io immagino lei che è quello,
0: certo,
1: lì, non fa niente.
0: Certo.
1: Quella volta lì era più
0: sobria. Vabbè, l'ha andata bene, ok.
1: E ha sbagliato. Ex marito che mi ha tradito con la sua dipendente dopo 16 anni insieme.
0: Ex marito che l'ha tradito. Orca!
1: Certo. Quindi alla fine anche il messaggio poteva essere anche più
0: sì,
1: pesante.
0: Sì, posso dirti, certo. Ma che te frega, certo.
1: Alla fine. Poi qualcuno, perché secondo me qui oggi c'è la gara a chi vince il tapiro d'oro.
0: Ci sta.
1: Beh ragazzi, quando tuo marito ti tradisce con tua sorella.
0: Oh!
1: E qui, niente, qua cade il gelo proprio.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: E sì, sì, sì, è successo.
0: Oh.
1: E non è sicuramente l'unica. Messaggio, no!
0: No, però scusami, qui... Allora, nelle relazioni, io non voglio mettere becco, riporto e basta. Però lì sei una sorella di M.
1: Beh, sì,
0: no,
1: peggio
0: dai.
1: La sorella, certo.
0: L'uomo non mi interessa. Ma per me come sorella non esiste più. No, ma stai scherzando?
1: Ho capito. E come fai però?
0: È come quando, allora, sei fidanzata e il tuo fidanzato ti tradisce con la tua migliore amica. Penso quasi che sia peggio la migliore amica. Non so come dirti,
1: cioè, tra i
0: rapporto
1: due...
0: da una vita, vent'anni d'amicizia, cioè, e magari sei stata tu che l'hai indotto in tentazione, che poi in realtà non è che tu, nessuno, se uno vuole lo fa, se no non lo fa.
1: Sì,
0: no?
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo.
0: Però da amica tu non devi metterti in quella condizione lì. Io devo essere tranquilla, lasciarti a casa anche tutti e due nudi.
1: Nudi?
0: Sì.
1: Beh, nudi.
0: E sto tranquilla.
1: Beh, nudi.
0: Vabbè.
1: Nudi che tranquilla. Scusa, lasceresti Stefano? Magnum nudo con la tua migliore amica? Nudo, man. E quando dico man a una donna lo sai che siamo.
0: Vabbè, andiamo avanti, ho i messaggi.
1: Vabbè. Io sono stata una di quelle e ancora oggi mi sento malissimo. Allora, un ragazzo, poverino, bravissimo, eccetera. Chiudo la telefonata pensando di averla chiusa. Si è sentito dare dello sfigato.
0: Oh no.
1: Logorroico.
0: Oh no.
1: Pesantissimo.
0: Oh.
1: Un po' indietro di cottura. Gli
0: aspetta,
1: manca un venerdì.
0: Scusa, fermi. Fermi. Vi sto amando, perché io con Maxi, quando devo definire una persona che non è sul pezzo, dico: mamma mia, com'è indietro di cottura!
1: Anche questo. O magari era talmente indietro di cottura che non ha capito. Però non
0: andiamo
1: credo.
0: Avanti, quindi.
1: Giuro che farei di tutto per tornare indietro.
0: Amore.
1: E cancellare. Fa più male a chi lo fa. Lei dice: tu lo subisci, ok, ma anche chi lo fa.
0: No, no,
1: soffre,
0: ma infatti no? Posso dirti grazie che l'hai condiviso con noi, che non era così scontato.
1: Non è facile, mettersi
0: no?
1: dalla parte del torto, perché
0: per
1: in questo
0: niente.
1: Caso, dai.
0: Però che brutto. Oi, oi.
1: Per
0: vabbè, dai.
1: Per fortuna che quando parlo male di te riesco sempre ad attaccare, perché sai che viene. Quella spilungona.
0: poi dai altri messaggi.
1: Alcuni dovrei leggerli prima, però vabbè. Io disapprovo quelle che giustificano dicendo il matrimonio si vede che non andava bene e allora si è fatta l'amante. Cioè dice non è il modo, forse bisognerebbe mollarsi. Punto. Però diciamoci la verità.
0: Ragazzi, però posso
1: siamo
0: dire...
1: adulti, l'hanno fatto tutti.
0: Raga,
1: hai
0: succede.
1: Paura. Dai.
0: Magari sono anni e poi ci sono di mezzo i figli e non sai come mollarlo. Magari lui sta passando un momento di depressione. Insomma, ragazzi, le clausole sono
1: tante.
0: Talmente tante.
1: L'errore c'è, ci sta.
0: Ma
1: però...
0: per carità, siamo qua a parlarne. Però.
1: Che c'è?
0: Però devo andare in pubblicità. Fermi. Oddio. Se no mi tradisce anche Sasha D'Alcole e mi lascia a casa.
1: Tra l'altro, a proposito di Sasha D'Alcole, il direttore mi ha detto che ha sentito la chiamata nostra dove tu parli male di lui. L'ha sentita, ma direttore, io ascoltavo, non c'entra.
2: Lei è alta, bella, spiritosa. Lui è basso, bruttino. parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere?
3: Ci sono la Marghe e Maxi B.
4: Amici in affitto.
3: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Guardare verso le stelle e sapere che lì in mezzo a tutte queste stelle c'è un amico che ti verrà a trovare.
2: Sì, bello. Perché dici, dai, questa volta non lo facciamo l'oroscopo del weekend e poi ci guardiamo col cavolo, io voglio sapere come andrà. E c'è una sola persona alla quale lo possiamo chiedere ed è lui. Lo trovate sui social sotto chiocciola Astromarco ed è il nostro Marco Gerosa.
1: Ciao Marco.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Marco, secondo uno studio, sì, la tua palette è tra il viola scuro, il marrone e il prugna. Ti ci rivedi?
2: No, in che stagione sei?
3: Ma non ho più pallida idea. Io conosco solo gli studi di Agrippa, che
1: Agrippa
3: diceva:
1: oddio,
3: tu puoi cambiare il colore di tutto ciò che è intorno a te, ma la sensualità arriva dal colore degli occhi, dall'iride, che però cambia continuamente. E allora la palette andrebbe intonata all'umore che passa attraverso l'iride.
2: Sì, questo ciao, vabbè,
3: Agrippa.
2: Ok. Ho fatto Grande Fratello, non esageriamo, andiamo avanti.
1: Troppo
2: elevato.
1: Ho capito.
2: Ragazzi, vado subito alla nostra sigla.
1: Metti quella nuova, quella fatta dal coro dell'Antoniano.
2: Vuoi rock, veloce, lento,
1: no,
2: o
1: quella
2: easy?
1: Quella nuova.
2: Veloce.
1: Sì.
3: Esatto, la 1715. Eccola.
1: È lei, nuova.

0: devo dire che ultimamente per la Ariete non è che ci sia questa grande ondata di fortuna, proprio chiamiamola proprio fortuna, che è una parola che io uso pochissimo. Cioè, devo dire che ci sono delle quadrature di Giove, delle quadrature di Venere, per cui c'è un po' un momento dove sembra che ogni passo sia un inciampo. Non la prende certamente comode, non la prende neanche certamente leggera, quindi a volte si alza un po' il nervosismo. Fortunatamente questo weekend può anche scatenare una rete di amicizie che risolvono delle situazioni che al momento sono impantanate, con anche conseguente uscita di denaro, perché poi l'Ariete sta un po' aprendo il portafogli suo malgrado. Il Toro invece il portafogli lo apre e magicamente si riempie. Questo è un momento molto molto piacevole per il Toro, che si allarga, si espande, si rilassa, si accomoda anche sul divano. Li trovate tutti lì sul Maggio a fare il picnic i Tori, e mentre fanno il picnic potrebbero anche incappare in una ninfa o in un ninfo che esce dalle acque, e chissà che non scatti poi l'amore per chi è single, per chi lo sta cercando.
1: Io quando mi fai queste metafore di vita volo, ma volo altissimo, cioè nessuno c'è l'oroscopo fatto così, avete capito? Andiamo avanti.
0: Quindi consigliamo vivamente il picnic sul Maggia ai Tori. I gemelli invece sono un po' più da centro commerciale, per cui adesso i centri commerciali io non sono pratico, non sono verso Ascona o quelle parti lì. Comunque centro commerciale per il Gemelli, perché il Gemelli ha bisogno un po' più di ritmo. Gemelli in questo momento vuole incontrare, ha bisogno di incontrare persone, e ha bisogno di farlo anche velocemente, perché bisogna allacciare rapporti, bisogna far partire con una marcia anche abbastanza importante da subito dei progetti, delle intenzioni, delle idee. Questo è un ottimo momento per dare benzina a qualcosa che sta per partire, e Gemelli quando lo fa riesce veramente a intercettare la persona giusta al momento giusto. C'è un bellissimo Mercurio, per cui conviene approfittarne. E invece rilassatissima il Cancrino, la Cancrina, perché è vero che ci sono delle scelte importanti da fare, io ho l'impressione che riguardino un po' gli equilibri familiari, per cui tanti, devo dire soprattutto quelli che sono nati alla fine di giugno, l'inizio di luglio, stanno iniziando a prendere le misure, perché magari c'è anche la casa da cambiare, c'è la nonna da sistemare, eccetera eccetera. Però in generale il weekend e la settimana sono anche i momenti per trovare la soluzione giusta, e anche quel clima di pace e di serenità, il dolce far niente, che proprio appartiene un po' alla natura del Cancro.
2: Oh, nel frattempo forse senti l'aereo che sta partendo?
1: No, allora se io spero che da casa non si senta.
2: Sì, c'è
1: altro.
2: Un suono particolare. Adesso vado a vedere se sta facendo dei lavori, magari li blocco un attimo.
1: Non so se tu lo senta, Marco, ma noi sentiamo, infatti ci guardavamo con Max e dicevamo, boh, c'è un motore sotto che va.
2: Vabbè. Ti disturba, Marco? Senti qualcosa?
0: No, a me no, ma penso che sia il Cancro che sta sistemando la casa, probabilmente quelli di prima.
2: Ma la sta demolendo.
1: Ma stanno
2: però
1: spaccando lo studio. Vabbè, comunque.
2: Allora, i primi quattro sono andati, ok? Andiamo in musica, poi abbiamo gli altri otto segni e poi abbiamo ovviamente anche il TG.
1: Non si scherza niente qui, eh?

0: più bella del mondo. Allora do due giustificazioni. Qualcuno dice non si sente nulla, ragazzi, tranquilli.
1: Meglio.
0: Ci sono la via Carona, la stanno praticamente riasfaltando, però fino adesso non ha mai interferito con i microfoni.
1: No, anzi ho visto che stanno facendo un wine club, qualcosa, ho detto vabbè.
0: Sì sì, wine club c'è.
1: Ce l'ha messo qua di fianco proprio.
0: Stanno rifacendo la strada.
1: Sì.
0: Oggi stanno, si vede, martellando sull'asfalto. Noi sentiamo una vibrazione strana, però
1: io
0: vedo
1: lo
0: che
1: sento.
0: A voi non dà fastidio.
1: Meglio.
0: Quindi andiamo dritti. Marco, siamo arrivati al quinto segno, Leone, andiamo avanti.
2: Yes, partiamo dal Leone, che un pochettino di ristrutturazione la deve fare anche il Leone, devo dire. E tra l'altro Leone, quando fa le ristrutturazioni, fa ancora più baccano di tutto quello che sentite voi, perché c'è questo Marte, una quadratura di... Ma quando avete le quadrature di Marte, quindi quando c'è Marte, diciamo che prende un'angolazione un po' scomoda rispetto ai vostri pianeti, beh, allora lì si tratta di ristrutturare. Perché? Perché iniziate a accorgervi che, insomma, dite la parola sbagliata e improvvisamente si scatena un putiferio. Quello che normalmente vi costa energie 5, improvvisamente costa energie 100, e il Leone è un po' in questa fase, con delle reazioni che a volte scatenano delle gelosie, perché può darvi questi motivi di ristrutturazione, riguardino un po' anche la coppia, riguardano un po' gli equilibri familiari, per cui poi il Leone improvvisamente può scatenare anche delle forme di possesso. Quindi calma, molta calma, cari Leoni, con questi ruggiti, perché poi passate comunque dalla parte del torto, quindi conviene un bel silenzio.
1: Meglio far finta di nulla, è certo.
2: Per il Leone però è uno sport impossibile, quindi insomma cercate di ammorbidire. La Vergine invece viaggia morbidissima. Devo dire che la Vergine, che l'abbiamo un po' seguita da vicino, chissà perché, però la Vergine,
1: scusatemi, Max è della Vergine, almeno ascoltate con un occhio diverso, scusatemi, con un orecchio,
0: sì, o vedete con un naso diverso.
2: Ecco, devo dire che la Vergine, che l'abbiamo seguita, abbiamo visto che sta entrando in una fase dell'anno piano piano sempre migliore, e questo trend si conferma, per cui sono un po' spariti quei fantasmi di gennaio, febbraio, marzo. Adesso piano piano ci sono le risposte, si sta generando una strada che ha una direzione piuttosto chiara, dove è possibile programmare, dove ci sono dei palettini che segnano sul sentiero la direzione giusta, non ci sono i rovi, non si rischia di cadere. Insomma, la Vergine, quando è in questa situazione, diventa anche molto simpatica, diventa divertente, perché
1: beh,
2: si lascia un po' andare.
1: Posso dirti che però la mia Vergine qua di fianco è sempre simpatica.
0: Anche a maggio?
1: Sì, anche a maggio.
2: Bene. Sicuramente. Però lo può fare in maniera più sincera, cioè non è più quell'ironia da esorcizzazione del problema.
1: Sì.
2: Adesso c'è un po' più.
1: È vero, è vero.
0: Ho capito, bravo Marco.
1: È vero, sì.
0: E sai che purtroppo ci becca, quindi io sto zitto.
1: Ho capito anch'io.
2: In questo caso, per fortuna.
0: Sì, è vero.
1: Per fortuna, è vero.
2: Ecco, invece la Bilancia la Bilancia non è così leggera, perché evidentemente al di là degli aspetti sociali, per cui sicuramente questa è sempre una Bilancia che può stare allegra, felice nel mondo, tranquilla, però c'è questo sottofondo, e non riesco neanche a dirlo, c'è questo sottofondo che è talmente sotto che non si riesce neanche a tirar fuori, di nostalgia, di malinconia, di mancata realizzazione, cioè manca sempre 30 a far 31, si dice dalle mie parti. Sono lì ma vorrei essere dall'altra parte, c'è qualcosa che sta accadendo ed è stupendo, però non si riesce a concretizzarlo, vorrei tanto arrivare, mi hanno fatto una proposta, ho questo tipo di prospettiva, ma la vedo allontanarsi come una nave all'orizzonte che sembra sempre più lontana, sempre più lontana. Allora non posso neanche lanciarmi nel mare, nuotare, devo stare a riva. Cosa fa la Bilancia? Si sta a riva e si aspetta. Mentre aspetta, magari scrive una poesia, perché le Bilance hanno sempre un animo poetico, o il messaggino che è la poesia di oggi.
1: Però è vero. Pensate che Magnum PI, non ve l'ho mai raccontato? Ogni volta che ci vediamo mi nasconde dei messaggi d'amore scritti a carta, cioè nero su bianco, in giro, ma io li trovo magari dopo una settimana, uno nascosto nel caffè, nella macchinetta, un altro, una volta ho cacciato un urlo perché ho aperto un armadio e mi è arrivato addosso una busta, io Vabbè.
0: Marco, non ti voglio interrompere, ma un giorno vorrei sapere cosa fa lei per lui. Perché non ho ancora capito questo.
1: Comunque, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti.
2: Apre le bustele. Allora.
1: Stupidini, andiamo avanti.
2: Ok, passiamo allo scorpione che invece, ecco, vive una situazione altalenante, perché devo dire, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista, devo dire, anche lavorativo, questo è uno scorpione che funziona molto bene, e però siamo in piena opposizione di Marte in Toro. L'opposizione di Marte dal Toro è un'opposizione, devo dire, abbastanza dilaniante per lo scorpione, perché è uno scorpione che non sa dove stare, e già questo riguarda lo scorpione da che è nato. Adesso ancora di più lo scorpione ha proprio, quasi direi, un problema abitativo, un problema proprio di luogo. I luoghi dove sta lo scorpione sono luoghi dove non riesce mai a star tranquillo, e quindi anche i luoghi dell'amore. Quindi sono qui in questa situazione, diciamo anche sentimentalmente pacifica, ma improvvisamente mi viene voglia di andare là, e però appena sono andato là mi viene voglia di tornare qui, e quindi c'è un po' questa
1: necrosi
2: scorpionica, che però devo dire viene un po' compensata dal fatto che qualche soddisfazione, qualche fortuna, qualche carezza e anche qualche bacio, forse anche tanti, arrivano.
1: Allora ragazzi,
0: posso chiederti di spostarla sotto, perché la nuova di Giovanotti,
1: sì,
0: Alfa, vorrei sentirla.
1: Sì, la tengo, ma grazie. Non faccio quella mossa lì, perché sennò non mi va in pubblicità.
0: Brava.
1: Poi mi licenzio.
0: Brava. Andiamo in pubblicità, poi ci ascoltiamo Giovanotti, sì, Alfa, e poi torniamo con Astro Marco.
1: E soprattutto con gli ultimi quattro segni.
3: Telesuona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.

0: amoroso e non lo
1: vedo.
0: Eccolo lì. Abbiamo il trottolone, il trottolino e la trottolona, credo di aver capito.
1: Ma è figlio tuo?
0: Ah. No, ma va.
1: È un ascoltatore?
0: Sì.
1: Vabbè, dopo mi dite tutto. Oddio, che bello quel bambino, lo voglio, già fatto, è pronto?
0: Scusa. Ma guarda, non funziona così.
1: Ah no?
0: No, non è proprio così.
1: Va bene, però funziona che il venerdì dalle 9 alle 10 qui su Radio 3 ad Amici in Affitto c'è il nostro chiocciola Astro Marco, così lo trovate sui social con l'oroscopo dei weekend e il TG delle serie cos'era?
0: Era Sili, un gatto che ci manda tanto amore.
1: Ho capito. E vai con gli ultimi 4 segni a questo punto.
2: Yes, ripartiamo dal Sagittario che ha luna nel segno questo weekend, quindi sicuramente ha una marcia in più. Diceva Giovanotti, si muove Sagittario, si muove continuamente, ed è un Sagittario che però non si muove più a casa e non si muove più neanche circolare intorno a se stesso. Questo è un Sagittario che ha ripreso una direzione anche devo dire drasticamente riversa rispetto a quelle del passato, per cui è un Sagittario che sta partendo con degli obiettivi radicalmente nuovi, ha già programmato praticamente la prossima maratona di novembre o il prossimo viaggio di agosto. Questo Sagittario che ha devo dire tanta benzina in corpo e tanta voglia anche di rompere con alcune catene del passato, che insomma al Sagittario non piace mai stare troppo legato a qualcosa di antico, a qualcosa di stantio, a qualcosa di paludoso, e adesso finalmente si può liberare.
1: Ecco.
2: E il Capricorno invece devo dire vorrebbe muoversi, ma è un Capricorno che deve un po' stare. Questo è un momento abbastanza faticoso per il Capricorno, che come sempre ha le energie giuste per affrontarlo, e quindi è bellissimo Marte che lo tiene in piedi, e quindi tutti i viaggetti della giornata, tutte le commissioni della giornata, il Capricorno riesce a affrontarle tutte, anche tutti i guai. Però ragazzi, c'è una stanchezza di fondo, perché nessuno intorno collabora, e questo è il grande problema del Capricorno, che adesso si fa sentire ancora di più: non c'è nessuno intorno che collabora con un minimo di iniziativa, dicendo ci penso io, dicendo no ma guarda lascia stare, stai lì. No, cioè Capricorno ha questo telefono che suona continuamente e gente che chiede. Questo Capricorno che è un po' stufo di dare.
0: Ma tu pensa, però non riesce. Tu pensa, Marco, che ieri sono stato a cena con mio figlio che è Capricorno. La prima cosa che mi ha detto: papi, sono stanco, anche perché
1: davvero?
0: Beh, addirittura d'arrivo con la scuola, esami uno dietro l'altro, mi dice ho gli ultimi due esami. Ho detto dai, l'ultimo sprint, cioè
1: è chiaro,
0: poi chiudi l'anno, poi ti godi 3 mesi di vacanza, fa sono esausto, ma lo capisco, lo capisco. E Marco,
2: che poi dopo il Capricorno la vacanza poi non sa neanche che cos'è, quindi insomma non è che la vacanza è una prospettiva.
1: È vero, il Capricorno non ho un fratello Capricorno e un ex Capricorno
0: sempre dietro a lavorare, cioè
1: se,
0: a fare,
1: se,
0: capito.
1: Se.
2: Sì, ecco, diciamo per la maggior parte, poi per carità le vacanze le fanno, però c'è sempre quella testa che vuole un po' avere un po' tutto sotto controllo. Non è facilissimo in questo momento, mi dispiace. Mentre l'acquario non ha certamente questo problema, ne ha un altro. Ha il problema un po' ha un problema di un nervosismo che ti sta insinuando a partire dall'alluce su fino al femore, su ancora fino alla pancia, e poi dopo arriva anche fino alla spalla. Quindi intanto abbiamo gli acciacchini che non si vorrebbero, qualche slogatura della caviglia che è lì che arriva, per non parlare anche di quel piccolo mal di gola che ogni tanto in questa stagione è lì pronto ad aspettarti. Questo è un acquario che si sente un po' bloccato, è un po' come se fosse allo zoo, e quindi dentro lo zoo l'acquario cosa fa? Sta fermo, no? Cerca di andare a conoscere tutti gli altri animaletti e dire ma voi sta bene stare dentro sto zoo, perché io non ne posso più.
1: Vero.
2: E piano piano che gira non si accorge che comunque è sempre dentro lo zoo, quindi nel frattempo si è fatto un sacco di amici nello zoo,
0: però, è lì.
2: Però non è ancora uscito.
0: Sì.
2: Esatto, quindi adesso bisogna cercare un po' la fonte, bisogna cercare un po' l'abbeveratoio, perché questa è la soluzione di questi tempi. Ogni tanto partecipare allo spettacolo serale, così almeno qualche applauso se lo becca anche nello zoo. Però diciamo che questo è un momento in cui forse conviene fermarsi un attimo e programmare non tanto una fuga, ma un progetto di uscita o allargamento di
0: anche perché
2: orizzonti.
0: Marco, fuga dove? Tanto si sloga la caviglia.
1: Dai, guarda, non t'azzardare, no, perché vedete che poi mi si gonfia col caldo.
2: Nella testa dell'acquario può anche arrivare c'hai un Patrick de Gallardon che si lancia e ti viene a prendere col paracadute.
0: Ma io non credo, sai.
1: Ah, sono tutti lì che mi aspettano.
0: A braccia aperte, guarda.
1: Sì, sì. Ma andiamo avanti, non pensiamo solo all'acquario.
2: Invece il pesce ci sta anche benissimo dentro l'acquario, diciamo, perché questo è un pesce che non ha bisogno poi che ci siano i confini aperti, cioè il pesce è sconfinato per definizione, e devo dire che ci sono dei pianeti molto molto molto piacevoli, quindi l'innamoramento è praticamente garantito, o comunque la possibilità di portare avanti una relazione che sia aperta, che non sia troppo pesante, va benissimo. Anche lavorativamente il pesce sta uscendo da una fase di pressione, di fatica e anche un po' di silenzio, devo dire che questo è un pesce che può tranquillamente navigare così, muovendo la boccuccia come fanno i pesciolini, senza emettere suoni, fase di grande pace meditativa, contemplativa, anche artistica, per cui il pesce direi che è quasi uno di quelli da mettere in cima alla classifica.
1: Ah, bene, buon per voi.
0: Allora andiamo in musica e poi chiudiamo con la chicca, cioè il TG delle stelle.
1: Volevo dirvi, non corriamo in musica perché rischio di slogarmi una caviglia. Andiamo in musica
0: piano piano
1: piano piano e torniamo con,
0: sì,
1: il TG delle stelle,
0: piccoli salti.

0: Scusatemi, ci siamo messi a chiacchierare fuori onda, che è venuta un'ascoltatrice meravigliosa col bambino. Che bello quel bambino lì, lo voglio subito. Vabbè, comunque, siamo con Marco Gerosa.
1: Allora, diamo inizio al TG delle Stelle. Partiamo subito con la sigla per non arrivare in ritardo, cara Marghe. Vai! Che tempistiche oggi.
0: E beh, ragazzi, sentite, sono in quei 5 giorni, ok?
1: Maschi, prego!
2: Su Radio 3.
0: Sì.
1: Grazie.
2: TG delle Stelle su Radio 3.
1: Sono curioso di capire dove andrà a parare oggi il TG delle Stelle. Di cosa ci parli, Marco?
3: Oggi abbiamo una grande curiosità che poi diventa anche molto seria. Oggi parliamo di un bufalo.
0: A Buffalo Bill!
3: No, oggi parliamo di un bufalo che è sosia di Donald Trump. E questo bufalo è diventato una star sui social, lo chiamano proprio bufalo Trump perché appartiene a una rarissima specie di bufalo albino, e ha questo ciuffo biondo sulla testa. Se avete la possibilità di guardarlo, è effettivamente identico a Donald Trump. Ora, questo ha scatenato, guardate, è molto interessante anche dal punto di vista astrologico, perché io purtroppo non ho la data di nascita del bufalo.
0: Stavo per dirti come sei arrivato a quell'informazione, invece non ce l'hai, bene.
3: Però abbiamo la data di nascita di Donald Trump, ed è molto interessante perché nel momento esatto in cui questo bufalo è diventato star proprio a livello virale, ok, sui social, Trump aveva un passaggio particolarissimo, diciamo una quadratura di Saturno al suo Mercurio, e questo serve anche per dire che quando avete dei pianeti che colpiscono in qualche modo il vostro Mercurio, del tema natale, quindi il presupposto, ma ormai insomma chi ascolta questo programma sul tema natale ce l'avrà stampato, immagino, attaccato come un quadro al muro, il vostro tema natale, fatevelo, insomma, quando arriva un pianeta che prende il vostro Mercurio, beh, spesso tutto quello che riguarda in generale la comunicazione o quello che dicono di voi, per cui anche tutto il parlare che si fa intorno a voi, prende una piega particolare. Chiaramente nel caso del presidente americano tutto si amplifica a dismisura, e nel momento in cui questo Saturno inizia a fare la quadratura a Trump, siamo praticamente a fine di maggio, tra l'altro quadratura che gli durerà tantissimo e che quindi a noi, tra virgolette, fa anche un po' ben sperare, perché probabilmente anche dal punto di vista del seguito ci sarà un calo drastico, per cui Trump entra in una fase molto molto molto difficile. Ecco, cosa succede? Che salta fuori Buffalo Trump, per cui i social diventano matti. Ma la cosa più interessante è che questo bufalo, da tanto che ha attirato l'attenzione su di sé, è stato salvato da un sacrificio a cui era destinato.
0: Non ci credo.
3: Sì, e adesso vive allo zoo nazionale, perché il 27 di maggio, secondo la tradizione islamica, c'è la festa, una festa che tra l'altro è legata all'osservazione lunare, e questa festa prevede il sacrificio del bufalo. Ma questo bufalo era diventato talmente amato che il sacrificio avrebbe comportato una specie di sommossa popolare, per cui il bufalo è stato salvato e ora vive, a proposito di zoo, vive allo zoo nazionale, dove ci sono gli acquari. E devo dire, siamo molto felici per il bufalo. E dall'altra parte è interessante invece questa altalena, perché si salva il bufalo mentre Trump, devo dire, che inizia una china molto molto molto faticosa, dove già si sente, già si capisce, però insomma è molto difficile che possa continuare ad avere degli alleati, continuare a fare la voce grossa, perché quando insomma il tuo Mercurio inizia a subire degli attacchi così lunghi, perché durerà almeno 9 mesi questa quadratura sul Mercurio di Trump, beh, allora anche le relazioni internazionali diventano complicatissime e perdi molto molto potere.
0: Sai cosa mi fa sorridere? Che riesci a trovare uno spunto per il TG delle Stelle veramente da qualsiasi cosa, è super affascinante.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Perché, cioè, ci spiazzi sempre.
3: No, beh, mi schiaccio io perché guardate che vedere un bufalo con la faccia di Trump, cioè se avete la possibilità guardatelo perché è una cosa estremamente simpatica.
0: Adesso dobbiamo andare a vederlo, Maxolis.
3: Dal punto di vista astrologico è molto interessante perché insomma noi che facciamo questo mestiere, che leggiamo la realtà sul piano astrologico, diciamo, ci facciamo sempre una domanda: ma perché proprio adesso?
0: Certo.
3: Salta fuori il bufalo Trump, e per la risposta è Saturno quadrato Mercurio. Beh, questo Saturno quadrato Mercurio può prendere mille sfaccettature anche nelle nostre previsioni, perché ce ne siamo fatte, chiaramente ci occupiamo anche della situazione internazionale, ma mai più andremo a pensare che si scatena qualcosa del genere, quindi diventa veramente curioso.
1: Ho davanti agli occhi il bufalo Trump del Bangladesh. Allora, è vero, gli stessi capelli, uguale, la stessa pettinatura.
0: Aspetta, mi alzo, vengo a vedere.
1: Le orecchie uguali, sì, è Trump con le corna. Adesso non so se le abbia anche nella vita reale, questo non ne ho idea, però lo vedi, bufalo Trump?
0: Oddio! È vero!
1: Comunque Marco era raccapricciante adesso. Vabbè.
0: Sembra, posso dirmi che sembra col parrucchino?
1: Sì, sembra col parrucchino. Trump, non il bufalo, Trump.
0: No, intendevo il bufalo, stupidino. Ma tu pensami di il fatto, alla fine è rimasto lì. Marco Giroso, ovviamente questo applauso è per te. Grazie, perché ogni venerdì mattina sei con noi dalle 9 alle 10 con l'oroscopo del weekend e il TG delle stelle. Ricordatevi, perché un sacco di gente sta scrivendo: mi sono perso il mio segno, no problem, perché
1: allora tra una mezz'ora, 40 minuti metterò il podcast, sì, sul sito www.radio3.ch sotto Amici in Affitto, andate in podcast e trovate appunto tutto quello che ha raccontato, detto Marco Gerosa.
0: Via, ok?
1: Ciao Marco,
0: altrimenti
1: grazie.
0: Trovate Marco sotto chiocciola Astro Marco. Ciao Marco, ti vogliamo bene.
3: Ciao,
0: vi vogliamo.
3: Ciao.
4: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli Amici in Affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti. Salita del volo con destino alla

0: è Radio 3i. Radio 3i.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
7: Calmati, la bellezza richiede tempo.
8: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish, avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
9: Bagni e cucine da sogno, Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
10: Le 7:58.
11: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
10: Che domenicona che ci aspetta, che domenicona fantastica. Buongiorno, buona domenica, ben svegliati, ben tutto quello che state facendo. Da che ora siete svegli? Io questa mattina 4:30 ho puntato la sveglia perché dovevo essere qua alle 8 e avevo un sacco di cose da fare, quindi sono già strasveglissimo. Allora, domenicona, dicevo, perché anche oggi saremo in diretta da Lugano, anche oggi vi racconteremo tutto quello che succede a Lugano, dove ci sono questi due giorni davvero bellissimi, il nuovo stadio, tutta questa euforia, ieri un sacco di gente che ha girato sin dalla mattina, sin dalle prime ore, anzi, proprio guardando un po' come è andata ieri e prevedendo come andrà oggi, fossi in voi, approfitterei di questi momenti di tranquillità, no? Per andarci subito, ecco. Noi ci collegheremo con Lugano e da lì appunto trasmetteremo per tutto il giorno. Questa mattina la squadra composta da Chiara Beltraminelli, certo è la domenica popolare, ma ci sarà anche Michael Casanova, ci sarà Ruben. Poi nel pomeriggio, giustamente, siamo allo stadio, due giorni che ve lo diciamo, e allora mettiamo in campo i pezzi grossi, quindi arriva la squadra la squadra dello sport, del calcio, la squadra della domenica pomeriggio con Luca Ventura e Ricky Vassalli. Quindi domenicona, poi naturalmente i vostri messaggi e la musica. Come avete sentito, la sigla era Little Italy, perché questa è la domenica da cantare.

0: canzonette.
1: Le chiamano canzonette, eppure fanno cantare da decenni, eh? Sono solo canzonette da Burattino. No, questo era l'album Sono solo canzonette che usciva dopo Burattino senza fili, perché questa era la storia di Peter Pan, mentre su Burattino senza fili c'era la storia di Pinocchio. Ecco, siamo partiti con citazioni di due grandi album di Edoardo Bennato, perché è domenica mattina, è la domenica da cantare, fino alle 8:30 la cantiamo insieme, poi ci sarà il collegamento con Lugano e tutto proseguirà da là. Sai cosa pensavo? Mischio un po' di robe. Ad esempio, c'era Renato Zero adesso in onda come prossimo, no? Però prendo un vizio di forma, sì, lo facciamo sempre coi tenori. Ho tre canzoni di Renato Zero, ditemi voi quale ascolteremo. La prima è questa.
2: Dai, su, sbattiamoci.
1: La seconda è questa.
3: Il sole muore già.
1: E la terza è questa.
3: Poi, di colpo eccomi qua.
1: Quindi in pratica sbattiamoci, amico o più su. Quale delle tre mettiamo?

Che meraviglia, non vivo più senza te. Questa è proprio una canzone che esprime estate da ogni nota, da ogni poro veniva da dire, però da ogni nota, ecco, da ogni nota. Allora, sono le 8 e 12 minuti di domenica 31 maggio, è vero, oggi è anche l'ultimo giorno di maggio, se ne va anche il quinto mese. A me spiace tantissimo che se ne va il mese di maggio, perché maggio, quando c'è bel tempo così, è il mese più bello. Anche giugno, stiamo vivendo le serate, avete visto ieri sera che meraviglia. Adesso so che cambierà nei prossimi giorni, comunque vabbè, godiamoci questa domenica. Tra poco in collegamento da Lugano, li vedo in perfetta forma, la Chiaretta, Michael Casanova, vedo anche Ruben Bass, presissimi tutti e tre nel preparare il collegamento che poi appunto caratterizzerà questa mattinata. Prima ho proposto tre brani di Renato Zero per sceglierne uno, erano Sbattiamoci, Amico e Più Sul. Devo dire che Sbattiamoci non se l'è filato proprio nessuno, cioè, ma proprio zero, Sbattiamoci se. È stata una bella lotta invece tra Amico e Più Su. Alla fine la spuntata Amico, per la verità proprio pochissimi voti però, ma io di Amico vi faccio ascoltare una versione molto particolare.

0: dimineața.
1: Questa è Radio 3 de Telesuono. Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

1979 usciva questo pezzo dei Pooh, me lo ricordo molto bene perché era estatona e suona bene questa canzone qua, no? C'erano ancora i jukebox. Poi dentro questo disco qua c'era anche Notte a sorpresa, che è stato veramente una bombazza incredibile. Le 8:25, buona domenica da Radio 3A, io sono Riccardo Pellegrini e vi accompagno in questi primi minuti della nostra domenica mattina. Poi ci collegheremo con Lugano, dove vedo già prontissimi la Chiaretta, il Michael e il Ruben, e dove mi dicono che c'è un bel ambientino. E allora, ce la vogliamo cantare la prossima canzone?

0: van di Radio 3 ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: Buona mattina!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno, cara Chiaretta!
2: Buongiorno, caro Michael!
1: Ce l'abbiamo fatta, ci siamo! Siamo pronti a partire dal nostro van. Io purtroppo non ti vedo da qua perché
2: ma
1: c'è lo schermo.
2: Ma non sai cosa che mi fa piacere trasmettere con te? Sì. Di condividere questo sguardo.
1: Vedo. Non riusciamo a vederci l'un l'altro. Ringraziamo anche i nostri tecnici, ringraziamo Ruben che diciamo è il primo, la prima persona che ha dormito nell'AIL Arena stanotte.
2: Esatto.
1: Quindi complimenti a lui che
2: nel monolocale che è lo schermo che c'è all'interno dell'AIL Arena.
1: Sì, esattamente, esattamente. Grazie. Ruben per tutto. È stata una mattina complicata per Chiaretta ed io. Ci siamo incrociati insieme
2: nella Vedeggio Cassarate.
1: Esattamente. E insieme siamo andati a cercare parcheggio.
2: Esatto.
1: Vi diamo già delle indicazioni, il parcheggio lo potete trovare
2: nello sterrato poco più avanti rispetto a dove vorreste entrare solitamente.
1: Sì, sì, esatto. Ci sono ancora parcheggi, non abbiate paura, non abbiate remore, ci sono ancora parcheggi. L'unica cosa è appunto che noi eravamo convinti che un cancello fosse aperto e
2: era chiuso.
1: Era chiuso. Poi dopo è passata via una ragazza che con delle chiavi in mano, ma
2: noi eravamo già dall'altra parte dell'AIL Arena, quindi esatto. Nel frattempo noi eravamo a Pregassone, sì. Abbiamo detto sai cosa, magari non torno indietro.
1: Esattamente. E una volta arrivati sul versante del fiume dell'AIL Arena, ci siamo sentiti dire che non si poteva entrare da quella parte.
2: Esatto.
1: Però siamo riusciti a corrompere.
2: Sì.
1: Chi?
2: Il securino.
1: Esattamente.
2: Esatto, che ha detto. Io non ho visto niente.
1: Quindi abbiamo scavalcato le transenne dell'AIL Arena. Quindi forse siamo, oltre che Ruben è stato il primo a dormire, siamo stati i primi a invadere l'AIL Arena.
2: Tra l'altro, una volta entrati abbiamo scoperto con gioia che il nostro van è posteggiato esattamente accanto a quello della polizia. Quindi
1: sì,
2: giustamente
1: sì,
2: uno dice
1: questa cosa. Mi hanno detto che ieri Danny è stato subito rintanato dentro appunto questo automezzo della polizia. Penso che sai che lui ha tanti arretrati. Quindi
2: adesso trasmette da lì lui.
1: Danny
2: nel van della polizia.
1: Danny insieme a Ruben Bassi sono stati i primi a dormire all'AIL Arena. Ruben all'interno del monolocale. Mentre il nostro Danny all'interno del camioncino della polizia.
2: Perfetto.
1: Ecco.
2: Vabbè, comunque noi siamo Chiara e Michael.
1: Sì.
2: Vi terremo compagnia fino alle 13 di questa giornata insieme anche a Riccardo Pellegrini, che è Amelide. Insomma, siamo tutti una grandissima famiglia.
1: Noi ci si vede in televisione perché io non avendo sotto controllo gli schermi, ci si vede. Fatevi sentire anche su WhatsApp 079 449 9537. Sarà una mattinata un po' diversa dalle classiche della Chiaretta, perché fino a prova contraria questo spazio orario,
2: casa mia,
1: è casa di Chiaretta, quindi avresti dovuto tu andare in regia.
2: Ma tu sei un gentiluomo, tu sei bravo, sei. E poi tra l'altro in realtà siamo un po' in double, perché qua è casa tua. Io oggi ero la porta borse di Michael Casanova, perché sono arrivati e tutti dicevano Michael i VIP, poi mi guardavano ciao.
1: Poi un'altra cosa che dobbiamo capire è perché ci sono stati dati dei braccialetti.
2: Esatto, questa è la missione di stamattina.
1: Esatto, vorremmo che qualcuno, visto che ci si sente qui all'AIL Arena, qualcuno ci spiegasse
2: una leggenda.
1: Esatto, quanti colori ci sono di braccialetti e che possibilità ti danno, perché noi ne abbiamo uno violaceo tendente al nero, perché per alcuni quasi è nero, e dicono che potresti con questo braccialetto almeno entrare negli spogliatoi.
2: È vero?
1: Sì, questo è quello che ha detto Ruben,
2: Vero, Ruben ci ha comunicato più di una volta, però abbiamo già visto uno rosso che mi sembrava quello del Maximum, però hanno parlato di oro.
1: Sì, ma Marco Padalino ci ha fatto vedere il braccialetto rosso e ci ha anche detto, Marco Padalino, ex grandissimo giocatore del Lugano, ci ha anche detto che ce ne avrebbe forniti due.
2: Uno, di la verità,
1: sii
2: onesto, perché tu sei un ex giocatore del Lugano, quindi puoi.
1: Adesso, questo non esagererei.
2: Sì, poi abbiamo, il migliore.
1: Abbiamo incrociato gli amici di Chicco d'Oro.
2: Sì.
1: E loro l'avevano.
2: Arancione.
1: Brava. E anche lì ci hanno detto: se volete ve ne forniamo. Non ci interessa, abbiamo detto, perché loro possono stare solo su quello spazio lì.
2: Esatto, loro possono solo bere caffè. Se hanno sete, a un certo punto ci sono 18.000 gradi. E gli dicono: io non ne posso più, cosa devo fare? Caffè. Un bel caffè.
1: E poi ne abbiamo trovato un altro.
2: Verde i tecnici.
1: Ah, verde i tecnici della M, Michele Alvarez, che salutiamo, ce l'hanno verde.
2: Esatto, ecco. E anche loro possono fornircelo. E lì dobbiamo capire, però, perché in quanto tecnico posso andare nella sala commenti?
1: Non lo so, noi vorremmo avere il gold. Se è il gold quello più potente, vorremmo vederlo almeno, non possederlo, ma
2: sapere.
1: Vederlo.
2: Esatto. Dai.
1: E per così entrare nelle grazie dei responsabili dell'FC Lugano, che salutiamo.
2: Per il gold.
1: Per il gold, noi mettiamo l'inno dell'FC Lugano, che dovrebbe partire con: e finché la va in sci!

0: questa tanta tanta emozione, lo dico perché io quando venivo a Cornaredo, ormai vecchio Cornaredo, ero bimbo e tutte le mattine, o meglio, tutte le mattine della partita, cosa facevo? In camera mia mettevo la bandiera del Lugano sul letto.
1: Ok.
0: E poi cantavo a memoria questa canzone.
1: Che bello!
0: E ero e sono ancora legato ai colori bianconeri e devo dire che è sempre un'emozione sentirla e sono contento che l'hanno tenuta come inno, l'hanno tenuto questo.
1: È ancora attuale, perché stamattina tu dovrai spiegarmi qualsiasi cosa, perché purtroppo antisportiva per eccellenza, ma molto felice di essere qua per saperne di più, ho bisogno di qualche delucidazione, quindi...
0: In realtà hanno tentato di cambiarlo, però secondo me non è andata bene, perché ci sono state un po' di proteste da parte dei tifosi, quelli
1: che ci tengono.
0: Esatto, quelli che ci tengono, e alla fine l'hanno reintrodotto il finché la va in sci la va benon, e devo dire che già solo la frase finché la va in sci la va benon
1: è bello.
0: Bisogna tenerla che si va avanti finché la va in sci la va benon, e devo dire che ecco, non toccate gli inni delle squadre di calcio.
1: No.
0: Posso fare questo appello per tutte le squadre di calcio: non toccate gli inni. Perché l'inno è proprio il DNA della società.
1: E poi si passa da generazione in generazione, quindi il papà che lo canta al figlio, il nonno che lo canta al nipote. È chiaro che se ogni 5 anni la cambi, questa cosa va a perdersi completamente.
0: Infatti, però è un errore che spesso fanno tutte le società di calcio, tante, soprattutto in Italia, che si mettono a cambiare gli inni. Per esempio hanno cambiato anche l'inno del Milan e la cosa mi ha un po' irrigidito, ecco. Se non posso essere più chiaro nella terminologia.
1: Vabbè. È così, quando loro cantano il nuovo inno, tu cantaci sopra più forte.
0: Quell'altro? Vecchio. Vabbè, ci può stare, brava. Tra l'altro mi hanno tirato le orecchie, nel senso, i colori dei braccialetti, la BUI. Ci
1: tutto,
0: sono tanti colori,
1: tutto la
0: tutti i colori del mondo, e
1: la
0: poi appunto rispettate tutte le designazioni, le norme di sicurezza e di entrata allo stadio. Ovviamente noi cerchiamo di colorare anche un po' quello che è il racconto della mattinata.
1: Certo.
0: Poi abbiamo preso anche da mangiare,
1: sì.
0: Sul chi va là, diciamo un po' la chiaretta, perché non ha capito bene quanto dovevamo spendere, più che altro.
1: È stato un attimo, già diciamo che la matematica non è la mia migliore amica, nel senso che in generale ho smontato la penna nel frattempo, se
0: sì,
1: ti fa piacere, due secondi, tanto ne abbiamo. No?
0: Che poi, diciamolo, la chiaretta ha chiesto espressamente di chiudere la porta del furgone, perché avendo le rotelle, le nostre sedie, essendo inclinati, il grosso rischio è che se si lasciasse un po' andare, il grosso rischio è che lei finisce fuori dal furgone.
1: Infatti stavo guardando le riprese televisive, infatti tutti ci scrivono, vedete, vi vediamo bene, eccetera. Mi vedrete leggermente inclinata e forse mi sentite un po' lontana, ma semplicemente perché le mie natiche propendono verso l'uscita del van e invece io devo tenermi, quindi stasera addominali e six pack nel caso.
0: Sai che anch'io mi sto tenendo sulle punte dei piedi?
1: Ho
0: È vero? Tutti i polpacci contratti perché la sedia spinge verso destra.
1: Quando scendiamo pronti per Rimini Wellness, io te perché ormai...
0: Come minimo, anche se c'è da dire una cosa, qui fuori ci sono tante possibilità, io dopo vorrò provare il portiere elettrico per capire se riesco a fargli gol. So che Marco Padalino, prima abbiamo scambiato quattro chiacchiere, si vantava dell'essere riuscito a far gol al portiere elettrico, a cui anche grandissimi campioni tipo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi non sono riusciti a fare gol, mentre Marco Padalino è riuscito perché ha capito che c'era un gap nel sistema.
1: E tu adesso lo sai, e
0: io
1: quindi
0: lo so e non ve lo dirò.
1: No.
0: Non ve lo dirò a voi che state
1: ma poi
0: circolando.
1: Comincia a vedere se riesci con questo trick.
0: Diciamo
1: poi...
0: che il trucco è staccare la spina del portiere.
1: Esatto,
0: ecco.
1: O mettere in porta Chiaretta Beltraminelli, che in quel caso probabilmente prenderai la pallonata in faccia ed è l'unico modo per fare in modo che io pari il pallone, quindi senza denti, e sarebbe grazie a tutti per essere venuti.
0: Bene, allora io direi di continuare con la musica. Vedo che sul nostro percorso c'è Vasco Rossi con un va bene così.
2: Little Italy.

0: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
3: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
4: Direi di sì e
3: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
4: Certo, ma
3: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
4: Sì, va bene, e
3: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
4: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
3: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
4: Sì, fanno la consulenza e preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
3: Davvero?
4: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: aspetta che mi ancoro un attimo al tavolo, aspetta un secondo.
1: Abbiamo ancorato la Chiaretta al tavolo, perché appunto adesso abbiamo deciso di aprire la porta e quindi non vorremmo che la nostra Chiaretta fosse...
0: nel caso di fondo da Melide, perché se parto con una certa velocità molto probabilmente mi trovate vicino a Riccardo Pellegrini.
1: Allora, la nostra Chiaretta, devo dire che questa mattina ha avuto più di una difficoltà e sta inanellando un bel po' di
0: disagi. È partita.
1: È successo qualcosa con il caffè, vogliamo raccontarlo?
0: Sì, allora, è vissuto un momento molto felice perché in realtà ho visto questo vassoio, io sono una fanatica del caffè, mi piace tantissimo, ho visto questo vassoio dello stand a Chicco d'Oro che si avvicinava verso di me e ho detto... Ah, è il momento del secondo caffè della giornata. Siamo qua da 40 minuti, però va bene. Allora, emozionata, ma non avendo un tavolino, ho cercato di tirar fuori le mie skills migliori per riuscire a mettere lo zucchero nel caffè, la palettina, aprirla senza far andare roba dappertutto. Ce l'ho fatta. A un certo punto ho deciso di bere distratta e ovviamente sono uscita a smaggiarmi la maglietta bianca. Quindi 3 secondi dopo la mia maglietta bianca è smaggiata.
1: Vabbè, sono cose che capitano. Tra l'altro salutiamo il nostro amico Bicio.
0: Saluti e baci.
1: Cislyakivice, che tra l'altro ha detto le caffè. Non è che...
0: Ah, che bello caffè.
1: Quali sono quelle macchie che non riesci a togliere sul
0: Secondo
1: bianco?
0: Secondo me tipo vino rosso.
1: Ah, il vino rosso fai fatica?
0: E poi tutto quel che le vunci.
1: Ah, ecco, olio, tipo quando io... A me capita ogni tanto, perché a me piace... Io mangio solo una tipologia di pesce che è il tonno in scatola. Buono. Quando apro la scatoletta del tonno...
0: Roba da partito.
1: Almeno 9 volte su 10 mi macchio, ma è matematico.
0: Potremmo potenzialmente pensare di farti una maglietta solo per aprire le scatolette di tonno. Cioè la maglietta del tonno. La facciamo brandizzata.
1: Dai, ci sta. Potremmo
0: bel tonno
1: farla.
0: Invece che bella gianta.
1: Torniamo con la musica popolare, visto e considerato che...
0: Ma certo, abbiamo tutta la possibilità del
1: bam,
0: mondo.
1: Abbiamo bam bam bam.
0: Sì, se vuoi twerco però, mentre metti la musica popolare, così per par condicio. Tra l'altro non si sente.
1: Ma,
0: non
1: è... Allora, provo a abbassare i microfoni e vediamo se... Ah, o meglio, abbasso la base e vediamo
0: Vai.
1: Se si sente fuori
0: Io
1: la
0: silenzio.
1: Musica radiodiffusa alla IL Arena. Sentiamo.
0: Noi la sentiamo.
1: Noi la sentiamo. No, più che altro è che dobbiamo... comunque fuori diffondere musica un po' up,
0: esatto,
1: diciamo,
0: ma che la musica popolare va per la maggiore,
1: infatti è quello che dico io sono di questo partito, sono come te, io gioco nella tua squadra e visto e considerato che hanno deciso di non radiodiffonderci fuori,
0: noi mettiamo l'inno del chiasso.
1: No il chiasso forse le meda no, però una delle canzoni che a me piace particolarmente che è la Filovia da Malvaia.
0: Ah, la tua prefe insieme alla Cavernesa, certo, io preparatissima,
1: cantata da Vittorio Castelnuovo.
0: Le lui.

0: Questa è Radio 3, Telesuora.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Amag Ticino presenta
6: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
5: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
8: Calmati, la bellezza richiede tempo.
9: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
10: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom

0: Chiaretta, hai mai tirato un calcio di rigore? Mai?
1: No.
0: Mai?
1: Mai.
0: Hai mai tirato un calcio a qualcuno o a qualcosa?
1: Cioè, qualcuno forse sia qualcosa. No, sì, hai visto già calcetto prima come me la cavo, figurati.
0: Ah, sì. Dovete andare su Instagram di Radio 3i perché c'è Chiaretta Beltraminelli che gioca al footballino.
1: Sì, e vince.
0: E vince, fa un euro gol da metà campo.
1: Tra l'altro il ragazzo, il signore che stava giocando con me, non mi ha assolutamente lasciato vincere.
0: No, dopo che
1: ho rischiato di fare 15 autogol, non ho capito che dovevo giocare da sola e quindi quelli in porta chi li considera. Cioè, non è che lui a un certo punto ha tipo detto lo faccio bendato e coi piedi così segni.
0: No.
1: È stato bravura.
0: C'è da dire che Chiaretta giocava addirittura con il caffè mano sinistra e
1: sulla maglietta che comunque non è facile perché è scota.
0: Per giocare a footballino in teoria bisognerebbe utilizzare le due mani perché una mano è sull'attacco, la destra, e la mano sinistra è sul centrocampo difesa.
1: Ah, quindi dovrei giocare un po' spostata.
0: Certo, sì. Invece lei teneva con la mano sinistra
1: il caffè,
0: invece con la destra c'era il gol e ha vinto lei.
1: Ho vinto io.
0: Cioè, questo ci fa capire.
1: Quindi sì, ho dato un calcio a qualcosa con il footballino.
0: Col footballino. Tu sei una che di solito quando era ragazzina c'era tempo libero, a te piaceva giocare con dei giochi tipo, non so, l'elastico o che ne so, con le freccette, costruirsi una capanna nel bosco.
1: Allora,
0: cioè, non lo so, cos'è
1: Bear Grylls non era tra le mie aspirazioni più grandi.
0: Okay.
1: Diciamo che, come dicevo prima, lo dico in modo molto amorevole nei confronti degli sportivi, sono l'antisportiva per eccellenza, quindi ho fatto tutti gli sport possibili immaginabili ed ero una pippa incredibile in qualsiasi. L'unico forse che mi era più a cuore era il nuoto, quindi ho fatto anni di salvataggio. Nuoto salvataggio, sì. Quindi
0: bello.
1: Quello sì. Per il resto sì, giocavo con l'elastico, però anche lì probabilmente ho perso quattro denti e questi, quelli che vedi, sono tutti impianti d'oro. Perché
0: infatti sono belli allineati, mi piacciono.
1: Sì, sì.
0: Però non sono tuoi.
1: No, certo, sono del signore che ho battuto a footballino perché gli ho detto cos'è il pegno a pagare un dente.
0: Certo.
1: E niente, sto pensando cos'altro facevo. Beh, casette nel bosco mai fatte e poi appunto ti ripeto, ero l'ultima scelta, sai quando tipo a ginnastica c'era i due capitani, scegliere. Un po' come a Masterchef,
0: io
1: sempre l'ultima. Quindi di solito poi giravo i punti. Quello ero bravissima.
0: Ok.
1: Ma negli anni ho scoperto di essere brava a cose randomiche, completamente a caso. Tipo, sono stata in un posto a Berlino dove si lanciano le asce.
0: Sì.
1: Ma è apposta,
0: sì,
1: cioè non è
0: sì,
1: che
0: okay.
1: si lancia capa.
0: Sì.
1: E la prima ascia che ho lanciato ho fatto centro col bersaglio. E tutti quegli omoni con la birra in mano che si sono girati mi hanno guardato come per dire. Tutto a posto.
0: Un Glaublich.
1: Esatto. Infatti non l'ho tirata la seconda perché una ti va bene perché
0: no,
1: la fortuna è principiante.
0: Esatto.
1: Sono andata via con la gloria divina.
0: Certo.
1: Loro ancora hanno la mia foto lì all'entrata.
0: Ti hanno fatto la statua.
1: Sì.
0: Io
1: sì.
0: So che ti hanno fatto la
1: Adesso
0: statua.
1: Adesso si chiama Chiaretta Axebar.
0: Okay. Ok, pensavo lascia Chiaretta.
1: Lascia Chiaretta, lasciala fuori perché così almeno ce la caviamo.
0: No, complimenti allora.
1: Grazie.
0: Chiara, per tutte le tue doti. Oggi vorremmo vederti qua all'AIL Arena. Ricordiamo che stiamo diffondendo dall'AIL Arena.
1: Veramente?
0: Dal furgone di Radio 3i. Proprio nel village dove ci sono varie attività,
1: village.
0: Fra cui quella appunto di battere il portiere elettrico, ma non solo, puoi anche calciare il tiro più forte.
1: Ma tu immaginati se Chiara Beltraminelli alla prima riesce a battere il portiere elettrico. Cioè, secondo
0: allora,
1: me chiudiamo tutto.
0: No, allora farei così. Se fai gol al portiere elettrico al primo tiro, entri ufficialmente all'interno della formazione di Mattia Crocitorti la prima partita di campionato.
1: Perfetto.
0: Cioè, puoi decidere te se giocare in porta, attacco, difesa.
1: Li faccio tutti perché io non so cosa sono, quindi a un certo punto corro. C'è la palla, io vado.
0: Vai tutto te. Tutto te.
1: Acqua azzurra.
0: Quindi i tifosi bianconeri devono forse sperare che la Chiaretta non faccia gol a questo punto al portiere elettrico. No, invece no, ci speriamo. Così almeno avremo per la prima volta un rappresentante di Radio 3 che ha giocato veramente nel Lugano, a differenza mia.

0: c'è il braccialetto marrone?
1: Lei ce l'ha, sicuro.
0: Lei sicuro?
1: Tu scherzi.
0: Oggi ce l'ha.
1: Ma la macchina della mia migliore amica è marrone, una Y marrone. Beh. E l'abbiamo chiamata Emma.
0: Ah!
1: È la Emma.
0: Però sei d'accordo adesso? Forse è un giudizio mio personale, un po' come chi denigra anche il gusto gelato Malaga. Così come per i colori.
1: Il marrone è il peggio.
0: Il marrone, voglio dire, anche quando ero bimbo, il marrone
1: è brutto.
0: Cioè, non l'ho mai scelto io.
1: No.
0: Cioè, c'è qualcuno all'ascolto che quando.
1: Il suo colore preferito, esatto, è il marrone.
0: Cioè, quando decide magari di fare un disegno, tira fuori come prima cosa il marrone.
1: No.
0: Non lo fai.
1: A parte che me e te non è in paletta. O forse tu sì. Tu sei primavera.
0: Sono in paletta io?
1: In paletta.
0: Io sono andato, tra l'altro, da. Salute, salute, vai, sentiamo. Allora,
1: è una cosa che non si fa.
0: Allora, di solito Chiara, quando parte con uno starnuto, nel giro di 5 minuti bisogna portarla al cinico di Lugano.
1: No, questa è allergia da polline.
0: Okay.
1: Tutto ok, mamma, se stai ascoltando.
0: Abbiamo di fianco la tendina dell'ambulanza.
1: Esatto, hanno già le penne di Radio 3 nel caso.
0: Avevamo qui fuori 500 penne.
1: Ne è rimasta una, se volete.
0: Sì, una.
1: Due perché vi do la mia, se proprio.
0: Cioè, il tempo di chiudere la porta del van.
1: Sparito tutto.
0: Sono sparite tutte le penne. Oh, le penne sono quelle che vanno via subito.
1: Diciamo che il gadget. Secondo te è il gadget per eccellenza la penna? Perché diciamo che ci sono gli occhiali griffati. In generale, adesso non sto parlando solo di Radio 3, ma per gli eventi, per tutto quanto c'è. L'occhiale, però, poi ne è in giro 584. E con scritto da parte Bella Gianda, Radio 3i,
0: sì.
1: Chiaretta Beltraminelli e Ciu Salute.
0: È la penna, secondo me, anche come messaggio che dai a chi ti segue o al tuo cliente è.
1: Scrivi la tua storia.
0: Continua da te.
1: Mamma.
0: Scrivi tu la nostra
1: Mamma
0: storia.
1: Mamma mia.
0: Poi, però, ci sono, questo che l'ho già detto con Danny, ci sono alcune banche che ti chiedono la fiducia. Banche che ti chiedono la fiducia, però, quando devi andare allo sportello.
1: È attaccata con la catenella.
0: È attaccata alla catenella.
1: Sì. Però, quindi, secondo me. Scusami.
0: No, ti dico che abbiamo 10 secondi e devo andare in pubblicità.
1: Ah, ok, scusa, velocissimo. Volevo dirti che, però, la penna ha più gusto se è rubata, secondo me.
0: È vero.
1: Tipo, se la rubi al vicino, non gliela ridai. Firmi una cosa e non la dai indietro.
0: Ti dà più soddisfazione.
1: Buona.
0: Quel senso di trasgressione.
1: Sì,
0: pubblicità.
1: Ciao.
2: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
3: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
7: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shape. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch.

0: Ciante in bicicletta in questa domenica super soleggiata. Tra l'altro salutiamo anche il nostro Riccardone Pellegrini che sta facendo un po' da supervisor dallo studio di Melide. Riccardo Pellegrini che lui diciamo è il nostro punto di riferimento questa mattina e siamo ben contenti di avere come punto di riferimento il nostro Riccardo.
1: Sì.
0: Che non so se ha già fatto colazione oppure no.
1: Beh, nel caso qua posso vedere un po' di caffè c'è sulla maglietta nel caso.
0: Esatto.
1: Qualche briciola del kefir si recupera.
0: Sarebbe bello stamattina anche interagire un po' col pubblico di WhatsApp per capire che richieste o cosa vorrebbero sentire.
1: Cosa vi aspettate da noi, da questa diretta di Chiaretta e Michael? L'ultima volta è nata per caso.
0: Ah, è vero, l'ultima volta è nata per caso perché
1: Chiara Beltraminelli è un'oca, cioè semplicemente non è che c'è tanto da dire.
0: Cioè Chiara Beltraminelli era in vacanza ma si è presentata comunque alla sua trasmissione mattutina. Ma il problema è che dovevo andare in onda io e alla fine abbiamo fatto insieme.
1: Ed è stato molto bello. E lì però era ancora forte Chiara, Michael, popolare, Luca Ventura, Riccardo Pellegrini, Radio 3.
0: Esattamente.
1: Stamattina invece sì, abbiamo comunque la tematica della IL Arena perché ricordiamo stiamo trasmettendo da Lugano. Ma vorremmo capire, cioè, voi cosa, come siete, cioè qual è il vostro sentimento stamattina? Vi siete svegliati e ho detto avrei tanto voglia di ascoltare, forse ecco l'hardcore non ci permette di essere troppo radiofonici, ma non sarebbe male.
0: Sai che cosa? A me piacerebbe ascoltare una canzone di Ricky Martin che è La Coppa della Vida. Non so se l'hai mai sentita, La Coppa della Vida.
1: La Coppa della Vida? No.
0: La Coppa della Vida di Ricky Martin, che tra l'altro era una canzone simbolo del mondiale 1998. Tu in che anno sei nata?
1: 95, Michaelino.
0: Quindi
1: avevo 3 anni e siccome da subito mi sono interessata di sport, effettivamente ero presente quando Ricky Martin ha scritto la canzone. Ero lì seduta da parte con un razzo, il gelato,
0: perché il famoso razzo, vero?
1: Esatto, ero lì seduta da parte mentre lui scriveva. Io ho detto, sai Ricky, non Ricky Vassalli, non Riccardo Pellegrini, ma bensì Ricky Martin. E gli ho detto, bella, bravo, io proverei a proporla per i mondiali. E così è stato.
0: Brava Chiaretta, devo dire che hai cambiato il corso
1: della storia
0: e della puntata anche.
1: No, immagino.
0: Dovete pensare a questo, siamo allo stadio Aiella Arena. Quindi è un giorno di inaugurazione, vabbè, c'è
1: di,
0: stata
1: festa.
0: Di festa. Cerchiamo di tenere alti quelli che sono i BPM. E secondo me anche le vostre richieste dovrebbero andare in questa direzione.
1: Esatto, cioè noi vi mettiamo un po' alla prova perché ormai ci conoscete, sapete che in qualche modo ognuno ha le sue peculiarità all'interno della radio, ma abbiamo bisogno di voi e quindi capire, ma questi BPM come possiamo tenerli alti?
0: Ecco, il BPM, per chi non conoscesse la terminologia tecnica, praticamente sono i battiti
1: per minuto.
0: Esatto, quindi più battiti ha una canzone per minuto e più diventa da disco o comunque ti dà quella nitroglicerina necessaria per vivere questa domenica incredibile insieme a Chiaretta e insieme al sottoscritto
1: Michael Casanova
0: e insieme all'FC Lugano
1: e insieme all'IL Arena.
0: Ti aspettiamo qui all'IL Arena per un giorno indimenticabile. Ciao Ricky
1: e
0: Ricky Pellegrini.

0: non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
1: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
2: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
3: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfrost, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
7: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
6: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
7: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Estate 1977, Alan Sorrenti cantava Figli delle Stelle. Arrivava da un successo che era stato abbastanza tiepidino, però aveva già fatto intuire che lui stava preparando cose importanti. Mi ricordo che la canzone che era Sientama. Basta, mi ricordo solo Sientama. Allora, poi torniamo naturalmente a Lugano, dove vedo in questo momento si fanno selfie, fotografie, perché ci sono la Chiaretta, Michael, Ruben, e nel pomeriggio ci saranno anche Luca Ventura e il buon Riccardo Vassalli. Lì poi, ragazzi, con Luca Ventura e Riccardo Vassalli entriamo proprio nei dettagli, no? Di una domenica che comunque è sportiva, perché è dello stadio di Lugano che stiamo parlando. Adesso Umberto Tozzi e la sua Notte Rosa.

0: Beh, questi sono classici che ci riportano proprio alle estati degli anni 80, prima addirittura 70, perché Figli delle Stelle 1977, Notte Rosa invece qui siamo nel 1981, ma torniamo a Lugano in pratica, perché ci sono i messaggi che arrivano proprio inerenti alla nostra presenza luganese di questo fine settimana.
1: Ciao ragazzi, trovo che nel contesto sportivo di Lugano la canzone L'amico è, che hanno sempre cantato i tifosi luganesi, sia l'ideale. Buona domenica!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un

dentro una conchiglia. È affascinante questa immagine qua, no? Però del mare dentro una conchiglia. Dai, ci sarà sicuramente più di una persona all'ascolto in questo momento che ha provato questa ebbrezza, no? Che ti dicono: lo sai che dentro la conchiglia si sente il mare? Tu provi e hai quella sensazione che è proprio così, perché ti sembra proprio di sentire le onde del mare. Sì, la vedi? Io qua ho la mia conchiglia. Ah, che meraviglia! Le onde del mare. Dopo torniamo a Lugano, dopo torniamo a Lugano, tra pochissimo ridaremo la linea a Michael Casanova, Chiara. Stavo dicendo Chiara. Chiaretta. Non lo so perché mi veniva Chiara Bellini. Ma Bellini è giornalista, Matteo Bellini, chissà se magari ci sta ascoltando. Comunque no, Chiaretta e Michael Casanova, poi c'è anche Ruben Bassi. Vedo che ci sono, inizia a esserci anche un movimento, lo vedo dalle telecamere che ci sono qui. Senti il mare dentro la conchiglia. E allora mettiamo un'altra canzone che va bene sia per Little Italy che per la domenica mattina che per le vacanze.

0: il mare. Queste canzoni che... C'erano ancora i jukebox quando andavano... Sì, forse gli ultimi. Quando andavano gli 883 c'erano ancora i jukebox. Forse erano gli ultimi, eh. Perché in effetti le canzoni da jukebox, quelle proprio vere, legate all'estate, erano altre. Tipo questa.
1: Una rotonda sul mare.
0: Oppure questa.
2: Bronzatissima.
0: Sotto i raggi del sole. Questo qua aveva fatto anche questa qua.
2: Con le pinne, fucile d'occhiali.
0: Ma se proprio devo scegliere la canzone delle canzoni che fanno mare. Scusa, fai uscire un po' l'onda. Ecco, perché devo coglierne tutto il sapore.
3: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.

0: casa del Club Bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al VAN o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: Cara Chiaretta, siamo tornati.
2: Sì, eccoci.
1: Siamo tornati dall'AIL Arena. Qui davvero si sta popolando davvero in maniera incredibile.
2: Cominciano tutto. Anche i vari giri per visitare lo stadio, per fare la visita guidata. Insomma, veramente la gente la vedo comunque entusiasta.
1: Sì, la cosa bella è che abbiamo iniziato anche noi con Chiara a fare qualche attività. Per esempio abbiamo giocato a Trottolino. Abbiamo battuto Trottolino e Calcetto.
2: Ah, scusi,
1: c'era Calcetto, che io ho sempre chiamato Trottolino.
2: Perfetto,
1: da piccolino.
2: Io ho sentito di tutti i nomi: Fotbalino, Calcetto, Calciobalilla. Tanto faccio schifo comunque.
1: Abbiamo però vinto. Abbiamo però vinto,
2: diciamolo, contro un bambino.
1: Però fatto sta che ci stavano filmando gli amici, amici, colleghi del Corriere del Ticino.
2: Amici.
1: No, più che amici, fratelli.
2: Fratelli.
1: Del
2: cugini,
1: del Ticino,
2: perché cugini, non sono cugini.
1: Del Corriere del Ticino, e probabilmente vedrete le nostre esultanze sui social anche del Corriere del Ticino.
2: Tra l'altro io definirei Chiaretta, sottoscritta, e Michael sportivi, giocando contro un bambino, facendo dei gol terribili,
1: esatto,
2: ma esultando come se fosse la finale di Coppa, capito?
1: Sì, è vero.
2: Bambino che ci guardava per dire: che carini, adesso mi faranno vincere. No, no, perché se si gioca la competizione, mi interessa quanti anni hai, si impara da piccoli.
1: Brava, questo è l'atteggiamento giusto per far crescere i piccoli con dei sani principi, perché regalare le cose nella vita, no.
2: Perché poi quel giorno che trovi quello che non te le regala più, è una batosta. Da dove mi cadi? Dal top dei top.
1: Io
2: invece se impari da subito a perdere, come ho fatto io,
1: sì,
2: che non ho mai vinto niente, tranne oggi, perché ho giocato contro mamma mia.
1: Io ho l'esempio di mio zio, quando veniva a casa nostra, non mi faceva mai vincere a ping pong. Mai una volta mi ha fatto vincere a ping pong. E ancora oggi mi spiega appunto che la teoria è proprio la tua stessa teoria. Cioè,
2: e ti batte ancora?
1: E adesso non abbiamo più giocato.
2: Ah.
1: Forse faremmo fatica. Vabbè, dovremmo provare.
2: Ma tra l'altro all'americana, che quindi in due continuavate a girare come degli ossessi, a un certo punto
1: no,
2: nausea.
1: È un front to front. Esatto, uno contro uno. Vabbè, comunque questo è l'atteggiamento giusto. Poi, oltre al footballino
2: Trottolino, amoroso,
1: classico, ci siamo ritrovati di fronte a dei footballini più piccoli.
2: Proprio mini.
1: Mini.
2: Che si gioca da...
1: Da seduti.
2: Seduti, mio sport preferito, seduta a giocare a un footballino. Lì però non ci siamo persi via più di quel tanto, perché avevamo già vinto.
1: Esatto.
2: Era inutile star lì a perdersi via.
1: Abbiamo cambiato attività e siamo andati a fare il tiro. Cos'è che era? Il tiro del...
2: Forzuto.
1: Sì, esatto, il tiro forzuto con Lucas, che ringraziamo.
2: Sì, che vi aspetta tra l'altro se volete provare, se siete qua alla IL Arena e ci state ascoltando. In qualche modo state arrivando,
1: sì,
2: alla,
1: esatto,
2: IL Arena, state,
1: esatto,
2: posteggiando alla IL Arena. Tra l'altro fate il giro, perché l'entrata ufficiale, accesso, entrata e uscita è su via Trevano.
1: Brava.
2: Mica che
1: ricorda questa
2: mai.
1: Cosa qua che è fondamentale.
2: Quindi andate da Luca se provate a fare il tiro forzuto.
1: Sì.
2: Tiro forzuto, oggi il record è 53 km orari
1: detenuto da Chiara Beltraminelli.
2: Provateci a battermi. Impossibile.
1: È
2: ieri
1: impossibile.
2: Per esempio sono arrivati a 99, che comunque,
1: sì, ho capito,
2: è relativo. Se lo giri 66 non è lontano dal mio. No, tutto molto.
1: Quindi,
2: bello,
1: battete il record di Chiara Beltraminelli.
2: E se lo fate, non ditemelo. Ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Little Italy.

0: che la nostra Chiaretta Beltraminelli faccia gol. Faccia gol sotto la curva bianconera e vai, gol!
1: Con Gianna che viene a vedermi.
0: Salutiamo tutti gli amici presenti nell'AIL Arena, Radio 3i, Chiara Beltraminelli,
1: Michael Casanova.
0: Saremo qua tutto il giorno, già ieri eravamo qua e
1: noi appunto, no, cioè Radio 3i perché noi
0: l'entità di Radio 3i. Un saluto a tutte le persone che sono venute a visitare, a tastare, ad assaggiare l'AIL Arena. Come state? Non
1: esatto.
0: Possono risponderci ovviamente.
1: Beh, fa niente, però adesso siamo diffusi dappertutto, ci sentono, probabilmente ci vedono anche sui super schermi. Sarà l'unica occasione per me di essere trasmessa su uno schermo di uno stadio.
0: Sì.
1: Oppure tipo lei non può entrare, che potrebbe essere anche una possibilità. Però vedo tutti contentoni, cioè vedo facce felici, vedo tutti emozionati. Tu mi dicevi, io ho vissuto da bambino questo
0: sì.
1: stadio, quindi
0: certo.
1: vederlo così per me è una grande emozione.
0: Certo, devo dire che affezionatissimo a Cornaredo, qui dove c'è il nuovo stadio, l'AIL Arena, erano i campi d'allenamento prima. Quindi io tante volte mi sono allenato, diciamo, in queste zone. Fa un certo effetto vedere che laddove mi allenavo adesso c'è proprio il campo principale, il campo che sicuramente ci farà vivere notti magiche.
1: Quindi in realtà tu hai già giocato su questo campo.
0: Eh sì, io, è vero, tecnicamente sì, dovrei aver già giocato, anche se c'è da dire una cosa che l'hanno rimesso a posto.
1: Fa niente.
0: Non portate via zolle, mi raccomando,
1: no,
0: è vietato.
1: Neanche le sedioline, quello si fa poi.
0: Esatto, esatto.
1: No.
0: Datevi una regolata, anche noi ci
1: sono tanti altri gadget.
0: Certo, potete venire qui da noi a prendere dei gadget di
1: esatto.
0: Radio 3i, dell'FC Lugano. Venite a trovarci al van di Radio 3i, che è esattamente dove, Chiara?
1: Di fronte alla polizia, al van della polizia. Siamo così, in mezzo alle attività, scopriteci. Come faccio a dire dove siamo?
0: Scopriteci, siamo sì, davanti alla polizia. Cioè, laddove c'è la polizia, c'è anche Radio 3i. Perché? Perché comunque è anche giusto.
1: Vabbè, Michael, d'accordo. Grazie di tutto, godetevi la giornata. Noi siamo ancora qua fino alle 13, Michael ed io.
0: Esattamente. Vuoi fare un annuncio, visto che sei sullo schermo gigante? Vuoi fare
1: sì.
0: un annuncio a tutto lo stadio, a dire qualcosa allo stadio? Abbasso la base, vai, prego.
1: Allora, mi scade il leasing della macchina, vorrei venderla.
0: E allora, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento qui al nostro van e questa sarà la canzone di Mattia Croci Torti, Croci is on fire.

0: è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
4: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
5: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
6: Tesoro, che fai?
7: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
6: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
7: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
6: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
7: Non vedo l'ora di partire!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Non sono una signora, assumi a nasciura, Loredana Bertè del 1982. Sai che me la ricordo benissimo quando interpretava questa canzone? Perché era a parte che lei era bellissima, però me la ricordo con questi pantaloncini corti verdi, due gambe stupende, perché la Bertè penso che abbia, ma ancora adesso, le gambe bellissime, ma erano le più belle in assoluto, e aveva su questi pantaloni corti verdi e una maglietta verde, verde militare, no? Ed era una roba fantastica. Non sono una signora. Allora, alle 10.45 poi torneremo naturalmente anche a Lugano, visto che oggi come ieri seguiamo tutto quello che sta succedendo. Vedo un bel movimento adesso, Beh, chiaramente alle 8 stamattina la gente si svegliava lentamente, tranquillamente, ma adesso vedo proprio che la giornata entra nel vivo e ho anche l'impressione che faccia anche un certo caldo, Noi viaggiando nel tempo e nelle canzoni italiane dall'82 andiamo nel 2026, sicuramente uno dei personaggi che fanno parlare molto, visto che è stato protagonista a Sanremo e piace molto lui, Saif, il nuovo singolo, guarda un po', si chiama Buona Domenica.

buona domenica Saif. La domenica, una volta, adesso io non ho più i genitori, però mi ricordo quando la tradizione della domenica era proprio quella di andare a pranzo dalla mamma che preparava tutte le cose buone. Ci sarà qualche mamma dalle case dove la radio è su Radio 3, io la televisione, buongiorno anche a tutti i televisivi che ci guardano su Teleticino, no? Ci sarà qualche mamma che sta preparando il pranzo della domenica ancora, o è una tradizione di quelle che proprio tu la dici e già parli di robe vecchie che non ci sono più? Io sono convinto di no, sono convinto che ci sarà qualche mamma che sta preparando il pranzo, perché a mezzogiorno arrivano i figli, la figlia, un invitato, qualcuno da fuori, e quindi si prepara qualcosa di speciale, no? E allora, visto che i fornelli o le griglie, oggi potrebbe starci anche quella, si accendono, mandateci eventualmente le vostre fotografie delle opere d'arte. C'è Pino Daniele su 3i.

Yes I Know My Way, Pino Daniele con tutti i suoi musicisti, perché qui erano dentro veramente tutti, da Tullio De Piscopo, tra l'altro da Yes I Know My Way, dalla batteria di Yes I Know My Way, è nato anche un altro pezzo di Tullio De Piscopo, avete presente We o Live Dananza, stanotte ci ho dormito contro mali panza, qualcosa ti magnate che ti ha fatto male, tengate le visioni 36 canali, quella lì è nata mentre stavano provando Yes I Know My Way, perché tante volte da una canzone, mentre ci stai lavorando, magari nasce un'idea e quindi ne nasce un'altra. Allora, due cose: una è l'aggiornamento viabilità per chi viaggia in direzione nord. Sappiate che prima della galleria del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio Airolo, il traffico è bloccato per 2 chilometri con ritardi fino a 20 minuti. Quindi io non so, fossi in voi, sono le 10:54, adesso non so a che altezza vi trovate. Se siete tra Chiasso e Lugano, uscirei e mi vado a fare un giro a vedere il nuovo stadio del Lugano, tanto poi dopo mangiato prendiamo e andiamo. Se siete oltre Lugano, uscirei su Bellinzona, andrei a cercare un po' di freschetto, me ne vado un po' in montagna da qualche parte, mangio qualcosina e poi riparto, no? Perché passare il mezzogiorno de fuego magari in Colonnati? Così, un piccolo consiglio. Poi saluto chi è dalle 7 in cucina per preparare la peperonata per domani, peperoni al forno, più tardi spiedino e melanzana al grill. Fa caldo però far andare il forno, quelle robe lì, eh. Però buon appetito, mi intriga molto. Poi ancora c'è chi ha preparato i gnocchi per la suocera e chi invece è alla ricerca di Nando, un gatto maschio di 1 anno e mezzo che è scomparso il 22 maggio a Origlio, e dice nero con gli occhi gialli e orecchio sinistro tagliato, insomma c'è questa cosa qua del Nando che non si trova, perciò se qualcuno ha qualche indizio prenda contatto con noi. Poi ecco un'altra mamma che risponde, dice io lo faccio sempre solo la domenica e non solo la domenica, la cosa di invitare figli, in questo caso figlia e genero, che a quanto pare gradisce molto la cucina calabrese. E poi ancora, cos'è questa cosa qua? Torta salata, zucchine, mortadella, scamorza, prosciutto cotto, siete degli artisti. We'll be right back.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
6: Tutti

Bob Sinclair con La Carrà a far l'amore comincia tu, eccolo lì. Allora, qua diversi messaggi con le vostre prelibatezze stanno arrivando. Complimenti anche per un ragù bellissimo. Per la prima volta ho fatto le trofie, le mangeremo col pesto. Buone, buone le trofie. Poi ancora Ricky, il mio compagno sta facendo... Ah no, questa era quella del ragù. Poi cos'è questa? Che bello, è vero, non ho salutato le persone che sono in giro con la barca. Anche lì tantissima roba, con una giornata come questa ti piazzi lì sulla barca, musica balla.

Mr. Jazz e Mr. Funk. Io dico sempre che il cantante dei Ladri di Biciclette, oh mamma, com'è che si chiama? Paolo Belli avrebbe meritato sicuramente molto molto di più a livello, no, lui invece insomma è riuscito a piazzarsi lì, no, con la Carlucci, a fare il cantante con la sua orchestra, però aveva le doti per fare molto molto di più. Tra poco torniamo a Lugano con la nostra formazione in campo nel nuovo stadio. Abbiamo in porta Michael Casanova come regista, Ruben Bassi, centravanti d'attacco La Chiaretta.

0: E siamo tornati in diretta. Adesso ci sono io con la chiaretta. Fa anche rima, te
1: hai visto? Hai visto? Io sono sempre qua nella stessa postazione, perché oggi ho deciso che la regia per una domenica mattina basta, do forfè.
0: Alzi le mani. Buongiorno anche buongiorno. Da parte mia. Buongiorno a tutti. Saluto anche Riccardo Pellegrini, che certo. Ci stiamo così rimbalzando un po' la linea tra Melide e Lugano.
1: Esatto. Volevo farti notare una cosa, che questa cosa di passarci la linea tra Melide e Lugano mi tiene allerta, nonostante i 500 caffè e una parte sulla maglietta, perché noi non sentiamo nelle cuffie finché effettivamente non prendiamo la diretta. Adesso stavo guardando Michael Casanova, che è fuori a fare PR, Public Relation, e è partito, per fortuna teme di quei cos, perché sennò pensi che sciopavi d'infarto, perché
0: esatto.
1: Ogni tanto poi parte. Bisogna anche capire il volume, è Riccardo Pellegrini, che è il più alto possibile. Poi c'è Boris Piffaretti, che appena un po' sotto, adesso era gestibile.
0: Sì, ma devo dire che c'è anche. Io avevo le cuffie di Michael utilizzate poco fa. Eravamo a due tacchette dal massimo.
1: Quindi anche lui è un po' sturno.
0: E gli piace sentirla
1: aspetta
0: forte.
1: Aspetta che provo.
0: Secondo me così è un po' altina.
1: Dai, meglio.
0: Tra poco andremo ancora in onda poi all'interno dello stadio, quindi con le nostre facce, le vostre facce, sui mega schermi, che tra l'altro sono i più grandi della Svizzera, che ci sono all'interno
1: come casa mia,
0: dell'IL Arena.
1: Grandi come casa mia più o meno.
0: Sì, enormi. Cioè monolocale, ho vissuto in monolocali più piccoli.
1: Esatto. Però effettivamente dicevamo fuori onda che può essere comodo per i punti neri.
0: Ah sì, perché
1: cioè per vedere una visuale così da capire se le sopracciglia sono in ordine, se i baffi è ora di tagliarli, io.
0: Difatti dopo si può andare direttamente dall'estetista con il print screen.
1: Esatto. Oppure se la mia estetista, per favore, mi sta ascoltando, potesse venire a fare un giro allo stadio, così lo vede direttamente.
0: Esatto, e così prende già nota, prende già gli
1: esatto,
0: appunti.
1: Esatto, esatto.
0: Andiamo ancora con una canzoncina, perché intanto qua ci sono tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che vengono a salutarci, regaliamo gadget, penne.
1: Dopo ti racconto nel prossimo intervento cosa mi è successo in quanto assistente di Michael Casanova all'esterno del van.
0: Ok, adesso sono curioso. Intanto noi continuiamo con Neffa, era il 2004, era Come mai.

0: E con Neffa Macchiaretta, cos'è che volevi raccontarmi?
1: Appunto, allora stavo dicendo che per me soprattutto sono un po' delle novità il fatto di stare sul territorio. Lo apprezzo molto perché finalmente probabilmente danno un volto e soprattutto mi completano, perché la gente mi vede solo fino a mezzo busto.
0: Oh, ma è tacognosa,
1: più o meno. Quindi vabbè, ci presentiamo eccetera, però chiaramente non avevo dubbi e va benissimo così. Oggi la vera star è Maico Casanova, nel
0: certo.
1: senso, è stato ex calciatore del Lugano, nello Sport, è bella gianda, mettici quello che vuoi.
0: E anche io, un bel fiore.
1: E stai dicendo io no?
0: Sì, anche te, ma di no.
1: Tu bellissimo, tu migliore. Ma tu sei nel van, non ti hanno visto ancora.
0: Quando
1: scendi un casino. No, dicevo, quindi io oggi assistente di Maico Casanova, quindi io tengo le sue cartoline, quelle della radio, do fuori le cose. Una signora mi ha anche chiesto se io fossi l'assistente di Maico, però oggi va benissimo. E tenevo queste cartoline e a un certo punto lui per ridere dice: signora, ma la firma della Chiaretta non la vuole? E io, tutta ringalluzzita, ho firmato. La signora mi ha guardato con gli occhi un po' inteneriti e mi ha detto: ma quindi che ce l'hai dato firma? Capito,
0: così,
1: bollizzata
0: lapidaria.
1: Per la fine subito. E quindi volevo mostrarti la mia firma, che è questa. Non so se si vede, probabilmente
0: ma
1: non
0: quale,
1: si vede
0: quella sopra, no, quella sopra o quella sotto? Quella
1: questa,
0: lì.
1: Sì.
0: Ok.
1: Dei problemi?
0: No, è molto molto rapida. Io firmo con nome e cognome come quando andavo alle elementari.
1: Voilà. Quindi scrivi Ruben però Bassi è comodo. Beltraminelli è un po' lunga.
0: Beltraminelli è lunga,
1: Beltra,
0: sì.
1: Nel caso potrei provare. Ma la firma quando si decide? Cioè a che età, come funziona?
0: Secondo me è una cosa che cambia, che evolve, ma la prima volta che ti fa firmare una multa.
1: Vero, forse è stato lì che ho imitato quella di mio papà, sperando che credessero che era il Daniele che la firmava.
0: Invece
1: no, era Chiara.
0: Mi sei incorgio subito.
1: Eh sì, 250 franchi, è buona. Va
0: è
1: bene.
0: È andata così, grazie per aver foraggiato le nostre imposte. Noi ci separiamo brevemente, poi torneranno la Chiaretta e il Maico Casanova.
2: Questa è Radio 3.
3: Ciao Carlo, già in giro?
4: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
3: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
4: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Aiel Arena quanto ci piaci? Tanto?
1: Tanto.
0: Siamo
1: tanto.
0: Sicuri? Tanto, tanto, tanto?
1: Quanta gente tiene la Aiel Arena?
0: Allora, dovrebbe essere attorno ai 9.000 presenti, cioè okay. 8.900 qualcosa, sul numero 9.000... preciso... non lo conosco, però fatto sta che c'è un numero di persone che può presenziare durante le partite di Swiss Football League che è di più,
1: okay.
0: Mentre per quanto riguarda le partite europee è un pelino di meno per okay. una questione appunto di regole che definiscono e determinano soprattutto diciamo la UEFA, che è un po' più rigida, ecco.
1: Una cosa che stavo pensando è fondamentalmente noi parliamo con un sacco di persone ma non le vediamo, cioè immaginati trasmettere noi due su un tavolino in mezzo alla IL Arena con tutti che ci guardano.
0: Sarebbe
1: strano.
0: Sarebbe davvero strano. Tra l'altro, amici, noi siamo qua, ci siamo con il Van di Radio 3, fuori dallo stadio della IL Arena. Noi ovviamente adesso non so se ci state vedendo sugli schermi giganti. Se sì,
1: nel caso.
0: Ciao ciao, un bacio enorme. Com'è? Vi piace? Gli spogliatoi li avete così testati? Avete provato a sedervi sulla poltroncina di qualche
1: Michael
0: giocatore
1: Casanova.
0: Di
1: Lugano?
0: Sì, di Chiara Beltraminelli.
1: Beltraminelli
0: è di fianco a Steffen, Renato Steffen.
1: E noi sai che chiacchierate ci facciamo lì seduti?
0: Sì. È già tutto determinato, brava Chiaretta che ti sei presa la poltrona più comoda. Sai cosa vorrei fare adesso?
1: Dimmi.
0: Perché siamo fra i primi ad essere radiodiffusi nell'AIL Arena ed è un onore davvero gigantesco. Mi piacerebbe essere fra i primi
1: sì.
0: a far sentire l'inno della Champions League nell'AIL Arena.
1: Vai.
0: Per cui, se in questo momento siete all'interno dell'AIL Arena, prendete il telefonino.
1: Mano sul cuore, si fa così, no?
0: Telefonino, immortalate questo momento perché può essere di buon auspicio. Vi facciamo sentire l'inno della Champions League per la primissima volta, così da immortalare questo momento e dire semplicemente io c'ero. Siete
1: anche
0: pronti?
1: Io.
0: Anche tu c'eri, sì.
1: Ah.
0: Taggate Radio 3i su Instagram perché questo è il momento in cui Lugano scende in campo e si gioca la Champions League.

0: cosa?
1: Te lo immagini Cornaredo, anzi o meglio Aiella Arena, ormai io ho in testa Cornaredo, l'Aiella Arena che canta The Champions.
0: Posso dirti una cosa? Cosa dicono di questa...
1: È difficile.
0: Vado a chiedere.
1: Devi chiedere a ChatGPT.
0: Va bene, subito, ciao.
1: Noi adesso ci ascoltiamo Rocco Hunt e J-Ax con Ti Volevo Dedicare. Forza Lugano!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
5: Ah, lo so. Il traffico.
4: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so. Il tramonto.
4: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: Vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti Pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti Pittori.
4: Chiamala Trapletti Pittori.

Ciao Pippo, ciao Pippo. Washington, Lucio Dalla, alle 11:47 minuti, siamo vicini al giro di boa di questa domenica. Poi, cosa succede la domenica quando c'è il giro di boa? Che si va a pranzo, le prime ore del pomeriggio ancora, poi verso le 4 del pomeriggio sale la paranoia. La paranoia a tutti quelli che iniziano a pensare: oh mamma, domani è lunedì, ma devo andare a lavorare, devo andare qui, devo andare là. Anche devo andare a scuola, anche se la scuola oramai è entrata nella sua fase finale, immagino che le giornate a scuola sono un po' più leggere rispetto a quelle. Vuoi mettere le giornate del mese di dicembre? E comunque questo è il giro delle cose. Andiamo per ordine, 11:48, buon pranzo a quelli che stanno per sedersi a pranzo. Questa è una delle canzoni che ci accompagneranno tantissimo durante l'estate, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, su 3i.

0: Quanto amore sei, Eros Ramazzotti, alle 11:56, quasi, mancano pochi secondi, minuti. Allora, anzitutto mando un saluto a Marisa che ci sta ascoltando e che ha mandato un messaggio vocale. Poi aggiornamenti per chi viaggia in direzione nord: ora i chilometri sono aumentati, prima della galleria del San Gottardo 3 sono i chilometri di colonna con attese di circa 30 minuti. Altre segnalazioni da Via Suisse non ne abbiamo, però siamo in diretta e quindi se avete qualcosa da segnalare, mandate i vostri messaggi, così noi lo diciamo a tutti gli altri.
1: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: Steve Rogers Band. Allora, no, sedetevi lì, che cosa fate lì? Scusa, uno, due, tre, ci sono quattro microfoni, prendete un microfono per uno e mettete lì che ci facciamo una chiacchierata, scusa, sono le 12, possiamo chiacchierare fino alle 12.10, quindi... Allora, Luca Ventura è venuto a trovarci, aspetta, microfono 5-4, giusto? No, quello lì no, lì devi andare. Luca Ventura e Riccardo Vassalli che saranno in onda, praticamente è venuta qua la squadra del pomeriggio, no?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: Siamo quelli del pomeriggio, sì.
0: Oggi maglietta nera, ce l'avevate rosa un paio di giorni fa.
1: Ma è rimasta sudata dal Giro d'Italia, allora abbiamo dovuto prendere
2: no,
1: per forza
2: la maglietta
1: questa.
2: Nera è perché l'ultimo del Giro d'Italia ha la maglia nera, quindi loro quindi... che sono arrivati ultimi.
1: Brava,
2: scusa,
1: giusto.
2: Tu puoi anche pedalare, la trasmissione sportiva la conduco io alla prossima stagione.
0: Siete arrivati là primi e quindi vi hanno dato la rosa perché eravate con l'assistita, no? Poi avete partecipato alla gara e adesso siete ultimi. Però oggi siete quelli che fra tutti questi due giorni vedo meglio lì allo stadio, perché oggi fate il puntatone della, è l'ultima trasmissione tra l'altro o la penultima?
1: No, ce ne sono ancora tre o quattro,
0: comunque ci sta, no? Una puntata dallo stadio di Lugano.
1: Beh, sicuramente un'ottima vetrina per noi, una bella occasione per mostrare anche il nostro programma e poi siamo nel nostro habitat.
0: Esatto, chi verrà a trovarvi? Avete già
1: qualche ospitino, sì, però la maggior parte sono lì per vedere, per fare il tour insomma dello stadio.
0: Per vedere lo stadio.
3: Noi dovremmo essere bravi a vedere chi magari dei nostri ospiti che gioca in qualche squadra è presente
0: a spiare lo stadio
3: nel nostro vano.
0: Che vanno a spiare lo stadio a vedere come l'hanno fatto
1: stile rapina vera.
2: Poi hanno detto che sono bellissimi le parti che normalmente il pubblico non può vedere.
0: No, io ho visto la sala dei
2: la sala stampa,
0: di quelli che hanno i soldi
1: quindi non guardare noi
2: è tecnicamente definita la sala di quelli che hanno i soldi
0: perché ci sono due ristoranti,
2: sì,
0: no?
2: Certo.
0: Uno abbastanza
2: stadio,
0: esatto, uno abbastanza normale,
2: sì.
0: Diciamo,
2: l'altro,
0: e poi c'è quell'altro per i VIP, no? Che mangiano nel tavolo rotondo,
2: sì.
0: Tutto apparecchiato bene,
2: sì.
0: No? E io ho detto, ma non mi inviterà mai nessuno ad andare a mangiare una tartare.
2: Perché guarda, nel momento in cui tu dici che non sei mai stato, come io ho detto l'altro giorno che non sono
0: ti
2: mai stato
0: l'invito.
2: A uno stadio a vedere un evento sportivo, solo eventi musicali, mi sono arrivati tanti di quegli inviti ad andare allo stadio
0: a vedere
2: con gli
0: Lugano.
2: Ascoltatori che tu non hai
0: però
2: idea.
0: Io voglio andare nel salone VIP a mangiare.
1: Questo è un appello per tutti quelli che gestiscono quelle robe lì. Rick vuole essere alla tavola rotonda della
2: IAL Arena. Esatto, sappiate che Rick non è mai stato nella sala, non quella VIP, lui vuole essere fare l'upgrade, quindi VIP
0: con la S finale,
2: è
0: VIP.
2: Disposto anche mettersi la cravatta,
0: sì.
2: Quindi se qualcuno lo vuole invitare facciamo questo appello anche voi oggi quando siete là direttamente, cercate di conoscere.
1: Sì, chiaro, noi cerchiamo di trovarti un po',
2: spingiamo la cosa,
0: giusto. Senti, ma non avete pensato di fare una gala del vostro programma dando i premi a quelli che sono stati gli ospiti più simpatici? Chi è l'ospite più simpatico che avete avuto in questa stagione?
1: Beh, ce ne sono tanti, è difficile così
0: uno, dai, il primo che vi viene in mente senza togliere nulla.
1: Virginio Prisco.
0: Perché?
1: Perché è il numero uno.
3: Perché abbiamo sentito poco fa il telefono.
0: Ci sta ascoltando. Cosa ha fatto? Cosa ha detto?
1: Beh, lui è un grande, secondo me, motore per il Collina d'Oro. E grande persona, nostro amico, quindi...
0: Hai visto? Ti parla di Prisco come di Barry White, Luca Ventura.
2: Nostro amico.
1: C'erano Prisco e Barry White.
0: Va bene, allora, niente, io adesso metto una canzone, poi la linea tra poco tornerà anche appunto a Lugano, dove ci sono la Chiaretta, il Michele Casanova e il Ruben Bassi.
1: Sì.
0: Voi invece dalle 13 siete in
1: dalle
0: onda.
1: 13.
0: Quindi dovete correre.
1: Prendiamo la macchina.
0: Perché c'è il traffico, Prisco
2: traffico.
0: Non vi viene mica
2: sì,
0: a prendere.
1: Allora niente, dalle 13.
2: Sì, c'è
1: forse
2: traffico.
1: Riccardo Vassalli e Luca Ventura.
0: Riccardo Vassalli, un'ultima battuta.
2: Ah, yeah.
0: Ma Sannino?

tale amore vento, i Tiro Mancino, quanta estate che fa questa canzone bellissima. Buon viaggio a Riccardo Vassalli, Luca Ventura, che troverete poi a partire dalle 13 da quella di Lugano, ma noi a Lugano ci torniamo prima, alla fine di questa canzone, che è il nuovo singolo di Samurai J, si chiama Flamenco Paranoia, Radio 3i.

0: Little Italy.
1: Chiara Chieretta,
2: Michael, Michaelino,
1: siamo ancora in diretta. Tutto Etta finisce qua, com'è possibile?
2: Non so cosa faremo con Michaelino. Vuoi un limoncino?
1: No, va bene così, grazie. Anche perché con questo caldo devo dire che forse è meglio, esatto, forse è meglio restare sull'acqua liscia, addirittura senza bollicine,
2: anche bassa, anche all'acqua bassa sempre. Allora, bello però che sia così caldo, una giornata così splendida per queste giornate di inaugurazione, cioè per presentare questa Yell Arena al popolo ticinese.
1: No, siamo fortunati che c'è il sole e sì, che durerà per tutta la giornata.
2: Esatto.
1: Siamo sicuri di quello che stiamo dicendo? Ti immagini se a mezzogiorno e mezza arrivano le nuvole di Fantozzi e si installano sulla Yell Arena?
2: Allora chiedo gentilmente alla Polizia del Cielo almeno di lasciarci vedere fare il giro, poi il resto si vedrà, cioè si crea in corso d'opera. Ma sono sicura che Luchino Ventura e Riccardo Vassali porteranno il sole.
1: Sì, sì, loro sono due stelle, perché il sole è una stella.
2: Sì, ho capito, vabbè. Bella, bella, no, bravo, mi è piaciuta.
1: No, no, ma sono veramente due stelle che...
2: cadenti. No, vi vogliamo bene, scherzo, è solo no, che Michael è stanco.
1: Io sono in down.
2: Ha fame.
1: Io allora sono
2: glicemico.
1: Finora ho preso solo un chupa chup che gentilmente ci ha dato la Croce Verde di Lugano. Ringraziamo perché la Croce Verde di Lugano voleva barattare chupa chups
2: per
1: con...
2: 86
1: esatto.
2: Quindi se volete un chupa chups, nel caso portatele da casa, avete presente quelle scatole grandi? Ecco, così potete ottenere un chupa chups.
1: Esattamente, e quindi io ho solo un chupa chup, diciamo, in circolazione. Tra l'altro voglio ringraziare Chiaretta perché mi ha tenuto il chupa chup.
2: Esatto, io oggi ho fatto da assistente. Tra l'altro abbiamo salutato una coppia estera che erano impressionati dal fatto che Michael firmasse autografi a tutti, soprattutto ai bambini, e ci hanno chiesto cosa facevamo e io con gioia e gaudio mi sono finta la sua assistente. La tipa mi fa: sei l'assistente bravissima. Quindi
1: tutto
2: sappilo.
1: In inglese?
2: Sì, tutto, sì, tutto in inglese. Lui gli ha spiegato che verifica quanti bicchieri d'acqua ci stanno in una piscina. Non ha capito niente. La tipa palesemente ha detto: che bello, che figata, ti seguirò sicuramente. Grande, uno di noi, Michael Casanova.
1: Va bene, allora noi fra poco lasceremo spazio prima a Riccardo Pellegrini, poi a Fatia Scatti e di conseguenza anche a Luca Ventura e Riccardo Vassalli. Perché? Perché noi poi andremo a mangiare, giustamente.
2: Esatto, e a fare il giro, perché finalmente ci meritiamo anche noi di poter vedere l'interno. Perché
1: no,
2: adesso
1: infatti...
2: noi siamo rasenti muro, capito? Qua
1: siamo muro, rasenti,
2: guarda,
1: muro.
2: Più vicino, siamo... di così siamo dentro.
1: Praticamente noi siamo dietro la curva degli ospiti, cioè alla nostra sinistra, cara Chiaretta, ci saranno
2: mia destra
1: tua destra, mia sinistra, ci saranno poi le tifoserie del Basilea, dello Young Boys, del Thun. Per esempio quelli del Thun urleranno Hop Thun, Hop Thun, Hop Thun, Hop Thun, capito?
2: Tipo pizza al tonno.
1: Sì, a me era capitata una volta quando sono andato a vedere Lugano che lottava per vincere il campionato. Sono andato all'Espelmos di San Gallo.
2: Avresti dovuto chiedermi dov'è e io avrei detto a Espel.
1: Non volevo metterti in difficoltà. E nel Lugano allora giocava Kubilay Türkmaz,
2: nostro grande amico.
1: Esatto, io sono rimasto impressionato dal tifo del San Gallo che tutti insieme cantavano contro Kubilay Türkmaz, cantavano Kubi Kubi ha ha ha, Kubi Kubi ha ha ha, Kubi Kubi ha ha ha.
2: Beh, guarda che è un insulto non da poco, cioè sarà comunque... rimasto male.
1: No, però sai, era una presa un po' in giro, perché lui in quel periodo, non lo so, voleva lasciare la nazionale, quindi era un po' un periodo...
2: C'era un po' di...
1: Esatto, e quindi la Svizzera tedesca, soprattutto San Gallo, se l'era presa un po' con Kubilay Türkmaz.
2: La prossima volta che lo vedo glielo farò, dopo ecco. Non capirà se sta cercando di capire com'è il mio fiato, oppure se...
1: Il nostro fiato parla solo di amore insieme ai...
2: Negramaro!
1: No, Negramaro! Dopo ci sono i ricchi e poveri. Più tardi. Ma tu non hai lo schermo.

0: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
1: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
0: Allora?
1: Vado a comprarlo!
2: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Occupato!
4: Ancora?
3: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
5: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shape. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
9: Amag Ticino presenta...
10: Che bonus! E che promozioni!
11: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
9: E a un tratto...
10: Che amore di affari!
11: Andiamo?
10: Adesso o mai più!
9: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
13: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo

0: Cara Chiaretta, è arrivato il momento di salutarci.
1: Io non ce la faccio, mi viene da piangere.
0: Tu non ce la fai?
1: No, senza di te non credo di voler mai più trasmettere.
0: No, mi è dispiaciuto tanto.
1: Mi senti?
0: Sì, adesso ti sento. C'era ancora il tastino blu da attivare.
1: Sì, però prima volevo solo dirvi che fuori onda Michael ha schiacciato il tastino e mi ha pettinato. Perché ho una cassa appena sopra la testa, ho sentito praticamente il cervello che è un attimo rimbombato. Un po' come nella Yell Arena.
0: Sì, esatto. Ha rimbombato. Purtroppo volevamo fare l'ultimo intervento in diffusione, salutare tutto il pubblico della Yell Arena. Non siamo riusciti. Salutiamo il pubblico che ci sta ascoltando dalle
1: rispettive dal parcheggio.
0: Case.
1: Sempre che stanno arrivando dalla piscina, dal lido, sì, dalla lamaca, un po' dappertutto.
0: Esatto, ci piacerebbe tanto tornare insieme. Sai che stiamo facendo un sacco di risate, sì, Chiaretta ed io, e devo dire che mi piacerebbe andare in onda più volte con Chiara.
1: Anche a me, mi piacerebbe. Facciamo un appello sì, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ai direttori, a chiunque, anche, non lo so, ai gatti, ai cani, perché si prende quello che si può. Fateci tornare insieme, come se mai lo fossimo stati,
0: sì,
1: tra l'altro,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: abbiamo trasmesso 3 volte in 10 anni, però vogliamo tornare, grazie.
0: Noi ci lasciamo perché ci facciamo così attrarre dal profumino dei panini che ci sono qua all'Aiel Arena, che
1: e
0: non,
1: poi
0: è,
1: c'è sempre...
0: non è AJ, ma è AI.
1: Aiatai. No, e tra l'altro dobbiamo ancora andare dal portiere elettronico,
0: ah,
1: io e te,
0: sì,
1: perché c'è
0: vero,
1: in ballo una cosa che vi racconteremo però su Instagram, quindi
0: brava,
1: seguiteci.
0: Brava.
1: Radio 3i, Michael Casanova,
0: Chiara Beltranelli.
1: Nel caso sempre io, sì, vogliamo trasmettere insieme, lui non ha ancora capito chi ha davanti, però adesso vi do da mangiare, tranquilli, il picco glicemico arriva presto.
0: Buona continuazione di giornata, buona domenica, venite qua a trovarci perché saremo,
1: sì,
0: qua
1: tra poco. Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
0: Ciao!
1: Ciao!

Colors tirano in ballo i Rolling Stones in questo loro nuovo singolo, no? E allora, perché no? Perché no? Perché non mettere una bella canzone dei Rolling Stones? E allora lì vi metto alla prova, forza, dai, 079-449-9537, il nostro numero per segnalarci qual è la vostra canzone preferita dei Rolling Stones, ma dovete essere velocissimi, perché la canzone praticamente sta per arrivare. Dammi giusto il tempo per apprezzare, che buoni i gnocchi che ha fatto lo zio Pino, che sono una meraviglia, con una bella infurma giada, e l'occasione è quella anche di augurare buon pranzo a tutti quelli che stanno pranzando con Radio 3 in sottofondo. Tornando ai Rolling Stones, condivido la prima richiesta che è arrivata. Come fai a non condividere? Questo è il classico dei classici. I Can Get No Satisfaction. Radio 3, poi torneremo anche a Lugano dopo le 13 con

0: I can get no satisfaction. Oh yeah. Che meraviglia, che ricordi belli di I Can Get No Satisfaction. È stato il pezzo che, con il quale ho conosciuto i Rolling Stones. Due pezzi per la precisione mi vengono in mente se penso proprio ai primi Rolling Stones. Questo e poi Miss You, che è uscito dopo però, perché mi ricordo che Miss You avevo fatto tempo a comprare il disco. Buon pranzo ancora a tutti voi, buon viaggio anche a chi sta viaggiando e anche a chi sta rientrando, visto che comunque insomma c'è tanta gente che rientra da una settimana che era corta, quindi molti l'hanno trasformata in settimana di vacanza. Sappiate, se state viaggiando in direzione nord, che prima della galleria del San Gottardo troverete 3 chilometri di coda con attese di circa 30 minuti.
1: Ed è un po' di te.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

Caro un po' d'amore, sai che sto ascoltando il nuovo disco di Mannarino e mi piace, è uno dei personaggi, dei nuovi personaggi che si sono affacciati alla scena musicale negli ultimi anni, interessanti. Mannarino mi aveva conquistato con il singolo precedente che, se ricordo bene, si chiama Ciao e qualche cosa, e per il suo ritmo in levare molto alla Manu Ciao, quelle robe lì, no? E poi questa Per un po' d'amore la trovo anche molto molto bella, perché poi alla fine per che cosa si fanno tante cose? Per un po' d'amore, per un po' d'amore. Bravo Mannarino. Allora, tra poco ci saluteremo perché daremo spazio al pomeriggio con tante cose. Arriverà la Patti qui in regia dalle 13 ad accompagnarvi, ad introdurvi poi nei prossimi collegamenti che faremo con Lugano, dove adesso stanno a magna. E oggi pomeriggio, come abbiamo già detto, ci saranno Luca Ventura, Riccardo Vassalli. Invece subito sapete chi c'è? Anzi, sapete chi ci sono? Ci sono i Bee Gees.

maledetto me. Abbiamo avuto due rappresentanti, se così vogliamo dire, della nuova scena musicale di Roma. Prima c'era Fulminacci, no, adesso Fulminacci, prima ancora Mannarino, poi ce ne sono altri ancora, Franco 100, com'è? 124, 126? Che quanti 100 c'è? Cioè, quello lì col numero, e ce ne sono altri ancora. Va bene, allora io qua vi saluto perché tra poco arriva la Patti, poi torneremo a collegarci con una Lugano molto calda. Vedo un sacco di gente che passa dallo schermo che ho qui col gelato in mano, segno che siamo proprio nelle ore molto molto calde, quasi quasi un gelatino a quest'ora al posto del pranzo ci può anche stare, no? Noi ci ritroviamo domani con i tenori dalle 12 alle 14 e poi domani sera Nugenea per chiudere questa mattina insieme. Ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
1: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma con il sostegno di Banca Stato.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
7: Eccoci pronti qui con la linea da Melide, dai nostri studi, ben ritrovati, che bella esperienza, che bella domenica che sto vedendo dai nostri grandi schermi, vedo gente allo stadio AIL ed è bellissimo, state divertendovi, state ascoltando la musica, vi state rilassando, state prendendo il caldo, come diceva Riccardo, state mangiando il gelato, al momento... la linea è qua da Melide, io sono la Patti Ascatti, resterò con voi sino alle 18 e ci palleggeremo la linea là dal nuovo stadio che ospiterà del nuovo stadio del Lugano e poi ospiterà tante importanti partite. Devo dire che stamattina quando Michael Casanova ha mandato in onda la base della Champions League, io ero in macchina e avevo la pelle d'oca. Deve essere stata una sensazione pazzesca sentire la sigla della Champions mandata in onda e diffusa in tutto lo stadio nuovo, cioè credo un momento irripetibile. Vedo già che mi saluta la nostra chat di WhatsApp che potete tranquillamente utilizzare. Ciao zio Pino, buona domenica pomeriggio. Per chi ancora non lo sapesse, sappiate che potete andare a visitare lo stadio, ci sono anche visite guidate, si potranno vedere anche quelle parti che non hanno normalmente accesso al pubblico, vuoi spogliatoi, vuoi sala stampa e vuoi le zone, come diceva prima Riccardo Pellegrini, le zone VIP, no? E quindi ci sarà la possibilità attraverso visite guidate di visitare lo stadio anche nei posti più riservati e più nascosti e poi tanti punti in cui ci sarà la possibilità di ritirare gadget, il nostro van dove adesso arrivano i due uomini dello sport per eccellenza, Luca Ventura e Ricky Vassalli, loro che si occupano normalmente di sport e quindi sono nella loro sede naturale, hanno detto che vogliono fare un'entrata spettacolare sull'erba del campo e io gli ho detto sì fatelo, così poi vi veniamo a trovare alla stampa, non c'è problema. Saluto anche Bruna che devo dire manda la foto, ha mandato a Ricky la foto del pranzo, io tanto il pranzo facciamo così, avete presente, no, bypassare il pranzo e quant'altro. La musica sarà la nostra colonna sonora, la colonna sonora di questa calda, importantissima e storica giornata, e allora cominciamo subito. Se volete ballare, se volete, visto che non fa abbastanza caldo, se qualcuno è freddoloso e ha bisogno di fare movimento, oppure si è appena svegliato e dice facciamo un po' di workout, perché adesso non si chiama più ginnastica, no, workout. Io direi che andare a prendere questa canzone di fine anni 70 è fantastico. You make me feel.

Ringrazio subito Claude che ha mandato una foto, non so chi esattamente c'è in questa foto, perché mi hanno detto che alla AIL Arena, poi sui grandi schermi, ogni tanto viene proiettato qualcuno che è lì, esattamente un po' come succede a New York, no? La stessa cosa, ci sono degli schermi grandissimi, hanno detto. Ruben stamattina diceva che i grandi schermi nella AIL Arena sono più grandi dei suoi monolocali, dei monolocali in cui ha vissuto, per cui immaginatevi la resa, non so, di una ripresa della vostra immagine riprodotta sui grandi schermi all'interno di questa arena, di questo nuovo stadio. Tra l'altro è arrivata la comunicazione che Luca Ventura e Ricky Versalli hanno raggiunto la location, quindi ce l'hanno fatta, sono lì, quindi tra poco daremo la linea alla AIL Arena per sentire che cosa combineranno quei due ragazzi. Cercate il van di Radio 3, perché il van di Radio 3 è pieno di gadget, quindi avete la possibilità di aggiudicarveli andando a salutare Luca, andando a salutare Ricky Vassalli. Non fategli domande troppo difficili sullo sport, perché non sono proprio tanto preparati, quindi voi passate di lì, salutate, fate un selfie e quant'altro. Vediamo chi saluta Vas, che fa una domanda. Fare a me una domanda la domenica pomeriggio è una grossa impresa, è quasi una mission impossible che arrivi una risposta intelligente, però proviamo. La viabilità intorno alla viabilità, fantastico. Allora, ti dico già che in direzione nord c'è abbastanza traffico, poi se vuoi sapere esattamente cosa sta succedendo verso nord ti posso dire, fammi vedere se ci sono guarda, al momento via Suisse dice solo che c'è traffico intenso, quindi non ci sono delle difficoltà particolari, però teniamoci reciprocamente aggiornati, cioè nessuno vi vieta alla domenica pomeriggio di fare le vedete del traffico, e mentre andate su diteci e dateci un aggiornamento intorno allo stadio. Beh, intorno allo stadio c'è un po' di caos, nel senso che la gente che è andata a vedere lo stadio è tanta e sta andando a vedere lo stadio è tanta, però vedete del traffico, aiutateci attraverso la nostra chat di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37. Volete essere tirati un po' su di giri? C'è lui, Gabbani.

è quello che dobbiamo fare tutti quanti oggi, stare tranquilli, unire i pollici con l'indice. È l'indice questo, Riccardo? No, chiedo l'aiuto, perché fortunatamente mi hanno messo vicino a Riccardo, che mi sta facendo da supporto, da supporto anche morale per quanto riguarda questa giornata. Quindi tra poco ci collegheremo con l'AIL Arena, ma ci arriviamo con qualcosa che ci ricorda come si ballava negli anni Ottanta, poi come ci si pettinava negli anni Ottanta, mettendo due dita nella corrente e poi sperando che uscisse un bel frisé, perché allora si chiamava così, no? Poi le spallotte rigorosamente imbottite, perché mica si poteva andare in giro con una giacca con normale, no? Pensate, a Spagna aveva dei giubbottini fantastici, li ha tuttora perché li conserva tutti, salvo uno che ha messo in vendita per beneficenza, raccogliendo dei soldini per gli animali, ma tutti i giubbotti iconici li conserva ancora. Io vorrei portarglieli via, ma non sono mai riuscita. Spagna, questa è Easy Lady.

0: Golazzo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: E allora buon pomeriggio, benvenuti dalla nuova IL Arena del Lugano con Riccardo Vassalli.
2: Buon pomeriggio Luchino, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao bello, come stai? Tutto
2: bene,
1: a posto?
2: Bene, ci siamo fatti una bella camminata per arrivare qui.
1: Bella, sì.
2: Belli sudati.
1: Sotto la stecca del sole che però comunque ci prepara quello che è l'estate.
2: Sì,
1: l'estate
2: dai,
1: sarà calda, ci sta.
2: Fa caldo e siamo contenti di essere qui, portare questa domenica di doppio passo a tinte, le chiamiamo bianconere.
1: Sì, dai, possiamo chiamarlo tinte bianconere, tra l'altro noi non abbiamo ancora fatto il tour, lo diciamo.
2: Vero.
1: Perché abbiamo voluto tenere questa suspense fino alla fine.
2: Se ce lo fanno fare.
1: Se ce lo fanno fare, vero, perché effettivamente non è che noi diamo per scontato.
2: No,
1: tutto,
2: noi non ci siamo prenotati.
1: No,
2: non
1: questo,
2: ci siamo prenotati e pensiamo
1: problema.
2: Che perché conduciamo una trasmissione su Radio 3i.
1: Sì.
2: Sia garantito che ci fanno fare il tour.
1: Quindi se lo dici tu io mi fido. Io mi fido di te. In ogni caso buon pomeriggio anche a voi che ci seguite da qualsiasi punto del Ticino. E non solo, perché con l'applicazione ci potete portare ovunque. Bello, perché già mentre entravamo qualcuno ci riconosceva e probabilmente ha legato il nostro volto a quello che è il programma di doppio passo.
2: Sì, perché anche se in questa veste speciale nel van di Radio 3i, noi proveremo a fare la nostra trasmissione oggi, e cioè con aggiornamenti dai campi, e poi chi lo sa, magari qui nel nostro van verrà a trovarci anche qualcuno.
1: Ma sicuramente sì, ci saranno un po' di ospiti, poi declinati ovviamente a quello che è il calcio regionale, a quello che è successo in questi ultimi giorni. Lo sappiamo, oggi giornata bollente non solo dal punto di vista del clima, ma anche a livello di decisioni finali.
2: Ultima giornata di campionato in terza lega.
1: Sì.
2: Cosa succede o succederà? Lo scopriremo tra poco. Possiamo andare con la musica, poi noi torniamo qui dall'IL Arena di Lugano.
1: Assolutamente sì. La musica che fa da contorno a questa bellissima giornata, a voi che vi state godendo il nostro Ticino da qualsiasi posizione. Secondo me in tanti sono al lago, in qualche specchio d'acqua. Beati voi! Ci sono i Daft Punk.

0: casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Amag Ticino presenta
3: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: tutta la IL Arena, come fa?
1: Gloria.
0: Ma lo farà loro, che però è meglio. Ancora buon pomeriggio dalla nuova IL Arena. Sono Riccardo Vassalli e Luca Ventura, le due voci che state ascoltando in questo momento. Benvenuti anche a quelli che ci ascoltano da casa e che avrebbero voluto partecipare a questa giornata fighissima, ma per un motivo o l'altro non sono riusciti. E noi, a proposito di questo, abbiamo una bella sorpresa per voi. Perché, Rick?
1: Abbiamo una sorpresa per voi perché oggi, visto anche il contesto, regaleremo due biglietti per la prima partita del Lugano nel nuovo stadio, nella sua nuova casa, che noi stiamo imparando un po' a scoprire, e anche da quello che ci dite veramente tanta tanta roba.
0: Allora aspetta, dobbiamo togliere la base secondo me e ridirlo, perché questa roba qua è fuori di testa. Cosa regaliamo?
1: Allora, se non è chiaro, regaliamo due biglietti per la prima partita del Lugano nella sua nuova casa, l'Aliel Arena.
0: Adesso dobbiamo farlo con più enfasi. Allora, tra pochissimo, signore e signori, regaleremo due biglietti per la prima partita in casa dell'FC Lugano nella sua nuova casa.
1: Eh beh, ma è tanta roba, se ci pensi. Cioè, la prima partita, adesso non si sa ancora quando sarà, ma sarà agosto, poi bisogna vedere se Lugano parte in casa, parte in trasferta. Però, è comunque qualcosa di storico.
0: Assolutamente sì, noi lo racconteremo ai nostri figli tra 20-30 anni e saremo orgogliosi di tutto questo. Però la cosa che mi interessa, insomma, di tutto questo è che sono due biglietti e io e te in quel periodo siamo in vacanza.
1: Sì, quindi non sono nostri.
0: Allora, sicuramente ci lasceranno le nostre fidanzate, però per una giusta causa, perché noi non andiamo in vacanza per venire a vedere la partita.
1: A questo glielo stai dicendo tu?
0: Dai. In live. Quindi torni a casa, non hai più praticamente la serratura.
1: La chiave di casa.
0: Ci sta.
1: Come si gioca?
0: Si gioca qua dal vivo. Cioè, dovete venire in presenza a giocare nella nuova IL Arena. Dovete venire a bussare alla porta del nostro van, questo super van che vedete anche in telecamera. E poi da lì, nei prossimi minuti, nelle prossime ore, daremo le modalità. Non lo regaliamo subito, dai.
1: C'è qualche domanda, ma possiamo dire comunque abbastanza facile.
0: Sì, dai, abbastanza facile. Saremo dalla vostra parte da questo punto di vista. E poi, come detto, noi andremo a farci un bel tour, perché sono tante le persone che escono contente dallo stadio. Abbiamo già avuto modo di parlare con un paio di amici poco fa, e tutti entusiasti di questa nuova IL Arena, perché ha un volto nuovo, perché diciamo che l'aria che si respira è un'area decisamente europea.
1: È da grande stadio, da grande stadio. Se pensi a quello che fanno a livello internazionale i grandi stadi, quello che offrono, e lo ritroviamo esattamente oggi.
0: Assolutamente sì. Come ritroviamo la nostra musica, ancora per augurare buona domenica, buon pomeriggio da quelli di Doppio Passo, la trasmissione sportiva di Radio 3 che vi accompagna ogni domenica, anche con Lady Gaga e Doci. Questo è un bel disco, si chiama Run.

0: chiama Hot Stuff, il disco di Donna Summer nel pomeriggio di Radio 3, quello di doppio passo in esterna alla IL Arena del Lugano.
1: Siamo nei guai, Luchino, eh?
0: Perché? Perché?
1: Siamo nei guai perché...
0: Che succede?
1: Adesso hai lanciato la cosa dei due biglietti per la prima partita casalinga del Lugano. Ricordiamo, si vincono questo pomeriggio qui a doppio passo due biglietti per la prima partita del Lugano. E la gente sta cominciando a scaldarsi.
0: Eh beh, ci sta, l'avrei fatto anch'io.
1: No, ma è arrivato qualcuno qua fuori dal van a chiedere già.
0: Minaccioso?
1: Minaccioso
0: no, tutto a posto,
1: in modi gentili. Come si partecipa? Posso partecipare? Il problema è che lo stanno definendo adesso come si partecipa.
0: Sì, perché non ci aspettavamo così tante persone. Però in realtà vi diciamo già una prima cosa.
1: Spoiler.
0: Primo requisito per partecipare. Voi dovete seguire il profilo Instagram di Radio 3i, però dovete testimoniarlo. Quindi
1: e come?
0: Venite qua. Venite qua direttamente al van della radio.
1: C'è una giuria.
0: C'è una giuria che
1: uno si chiama Riccardo, l'altro si chiama Luca.
0: E l'altro Luca, esatto. Vi analizzeranno tutti le statistiche, quelle robe.
1: Follower.
0: Se utilizzate Instagram più di un'ora al giorno. No, scherzo. Se seguite il profilo Instagram della radio, potete partecipare al nostro sorteggio, mettiamola così.
1: Sì, basta poco. Poi vi aspettiamo una domandina, due. Molto,
0: esatto.
1: Molto easy.
0: Poi, se azzeccate la domanda, finite nel calderone.
1: Esatto.
0: E poi alla fine del programma su Instagram della radio diremo chi è il vincitore e chi si porta a casa questi
1: facile.
0: Due vincitori.
1: L'abbiamo fatta facile.
0: Meglio di così.
1: Molto facile.
0: Potete dirlo a tutti, potete partecipare soprattutto da casa, si può dire, in realtà.
1: Da chi ci ascolta, da casa, dall'auto, dal lago, dalla barca.
0: Se venite qua al furgone di Radio 3 avete anche magari qualche gadgettino da portare via a casa, quindi è una cosa in più. E poi se vi registrate per il tour, allo stesso modo potete venire a farci visita.
1: Non sarà male, noi proveremo anche a fare il tour e poi se ci dovessimo riuscire torniamo con le nostre sensazioni.
0: Senti, domenica di doppio passo, domenica che ci regala un po' di belle sensazioni in alcuni campi. Partiamo col dire che ieri siamo stati a vedere entrambi la partita tra Mendrisio e Taverne, e in casa del Mendrisio, conclusasi sull'1-1 per entrambe le squadre, una partita abbastanza combattuta, devo essere sincero, è stata una partita molto bella da vedere. E
1: un bel derby,
0: sì.
1: Sicuramente il caldo ha fatto anche la sua parte, perché comunque giocavano alle 4 sotto 30 gradi, non facile, però un bel derby che ha consegnato al Taverne il pass per i playoff.
0: Esatto, pass per i playoff, perché l'altra partita che stavano guardando con un altro occhio è finita sull'1-1.
1: Sull'1-1 al Taverne bastava un pari contro il Mendrisio, un pari è arrivato e quindi il Taverne da, immagino, domani inizierà la sua marcia verso i playoff, che mette in palio un posto in prima Lega Promotion.
0: Per andare a raggiungere il paradiso, eventualmente il Bellinzona, perché il Bellinzona si giocherà la Promotion League, non avendo vinto insomma nessuna riconoscenza per il campionato di Challenge League.
1: E quindi, il Lugano Under 21.
0: Esatto, e il Lugano Under 21. Per le altre partite invece teniamo d'occhio questo pomeriggio il Ligornetto, perché è in seconda posizione in questo momento, dietro al Ceresio.
1: Esatto, c'è una bella lotta in tutti e due campionati di Terza Lega, gruppo 1 e gruppo 2.
0: Vai, parlamene.
1: Te ne parlo adesso?
0: Sì, vai.
1: Allora,
0: vai.
1: Nel gruppo 1 il testa a testa è tra Ceresio e Ligornetto Appaiati, vado a memoria, quota 57 punti.
0: Ok, sì.
1: Che però ricordiamo il criterio per stabilire chi vince il campionato e va quindi direttamente in seconda lega è quello della classifica fair play. Ogni cartellino preso durante la stagione ha un punteggio. Ad esempio, ne prendo io uno, è uno, invento, ne prendi tu uno, sempre uno, poi dal secondo via si moltiplicano, si sommano.
0: Un po' di robe strane, insomma.
1: Però è il criterio decisivo per assegnare, per decretare in caso di arrivo a pari punti.
0: Sì.
1: E quindi in caso di vittoria di entrambe ne beneficerebbe il Ceresio.
0: Terza Lega gruppo 1,
1: esatto.
0: Questo. Per la 2 lo diciamo magari tra un pochino. Ripassiamo la linea alla nostra Patti da Melide.
2: Questa è Radio 3i.
3: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
4: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
8: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
9: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
8: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
9: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Questa è Radio 3i.

Io spero che abbiate avuto modo anche là all'AIL Arena di ballare questa musica. Buon pomeriggio, la linea torna per una ventina di minuti qui a Melide insieme a me su Radio 3. Io sono la Patti Ascatti, saluto tutte le persone che si trovano in questo momento a visitare la AIL Arena. Andate a cercare il nostro van che è molto colorato, dove si sta svolgendo in diretta Doppio Passo, la trasmissione sportiva che va in onda ogni mercoledì pomeriggio insieme a Luca Ventura e Ricky Vassalli, in questo weekend che consideriamo un weekend assolutamente storico, dove al pubblico viene aperta in tutte le sue parti, anche quelle più nascoste, anche quelle che non sono normalmente accessibili al pubblico, per far vedere alla città quanto è bello il nuovo stadio. E quindi si vanno a vedere, ci sono visite guidate, si vedono gli spogliatoi, si vede la sala stampa dove vanno i giornalisti e dove le persone comuni solitamente non possono entrare, gli angoli più belli nascosti, quelli panoramici e quant'altro. Insomma, la città può davvero godere a pieno la bellezza di questa struttura moderna, avveniristica. Grandi schermi su cui potete vedere proiettate anche le vostre facce, perché ogni tanto succede questo. Poi tanti giochi, tante possibilità di divertirsi. Vedo che tra il pubblico ci sono sia adulti che bambini, quindi possibilità di avere gadget del Lugano, possibilità di avere dal nostro van tanti gadget. Vi faranno delle domande difficilissime Luca Ventura e Ricky Vassalli. Godetevela a pieno questa giornata, lo so fa caldo, ma si sta bene, perché poi il cibo non manca, il bere non manca, i gelati non mancano. Vedo tavolini su cui si sta accomodando adesso un signore con il cappellino nero, con la maglietta grigia. Chissà se siamo in diffusione e se capisce che stiamo parlando di lui. È un tavolo dove sono seduti 1, 2, 3, 4 signori, e questo signore in piedi sta portando dei bicchieri di birra e si accomoderà tra poco, perché giustamente è anche un momento d'aggregazione, e quindi perché non godersi una domenica diversa. Poi sono all'ombra questi signori, anzi sono rimasti in tre, e quindi buona conversazione, momento d'aggregazione molto importante attorno a una struttura che è davvero storica e che renderà altrettanto storico questo fine settimana insieme a noi di Radio 3i, che stiamo seguendo molto da vicino l'evento, e ci mettiamo anche la musica.

0: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
7: Sono le 14.
8: L'infotraffico.
7: Subito un'occhiata alla situazione del traffico sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo. Il traffico è congestionato, bloccato per 4 chilometri, ritardi sino a 40 minuti. L'uscita preferenziale indicata da Via Suisse è Cupra, che in questo momento appunto è aperta. Parliamo di Faido e Airolo, in entrambe le direzioni problemi di traffico perché appunto c'è un congestionamento della viabilità e si prevedono lunghi ritardi. Torniamo sempre sulla A2 Chiasso direzione nord. Ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
8: Previsioni del tempo.
7: Datemi il tempo, visto che dobbiamo parlare di tempo, di aprire la scheda dedicata alle previsioni che ci aspettano, e comincio col leggervi le previsioni sino a questa sera. In tutto il paese marcata formazione di cumuli con sviluppo di rovesci e temporali, localmente anche forti, con raffiche di vento e possibile grandine di piccole e medie dimensioni sul versante nord alpino, locali abbondanti accumuli di pioggia, temperatura massima però resta alta perché è attorno ai 29 gradi. Diamo uno sguardo alle previsioni anche per domani. Al sud in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, al nord al mattino numerose nubi residue, alcuni rovesci, altrimenti passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature minime comprese tra 14 e 17 gradi, le massime invece 25 al nord e 30 gradi al sud.
9: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno.
7: Ci siamo intrufolati all'interno di Doppio Passo con Luca Ventura e Ricky Vassalli, che sono in esterna questa domenica pomeriggio all'interno della AIL Arena, dove parlano per l'appunto di sport, dello sport che si pratica sul nostro territorio, ma soprattutto all'interno di quello che abbiamo definito un evento storico, un weekend da ricordare, perché diciamo i cancelli della AIL AIL Arena, il nuovo stadio che Lugano ha, sono aperti al pubblico e quindi tutto lo stadio può essere vissuto in tutta la sua interezza, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua grandezza, e adesso non ho più termini che terminano in ezza per darvi l'idea. Quindi grandi schermi a disposizione, punti ristoro che non mancano, il van di Radio 3 a vostra disposizione per conoscere Luca Ventura, per conoscere Riccardo Vassalli, per giocare, per ritirare i nostri gadget, ma in tutto lo stadio sono disponibili i gadget per questa giornata da portarsi a casa e da ricordare, e ogni tanto guardate i grandi schermi perché magari vedete le vostre facce, vedete le persone che sono in vostra compagnia. Io in questo momento sto vedendo una bella coppia, c'è cioè questa signora con un mini abito bianco, lui con maglietta a righe e cappellino, e vedo che aspettano un bambino, quindi si può anche coloro che stanno per nascere stanno in qualche modo godendo la storicità della giornata. Date le temperature odierne, ci possono essere delle canzoni che fanno estate, anche se ufficialmente non lo siamo, c'è un po' un collegamento, stanno passando quelli della security, mamma mia, complimenti signori della sicurezza, siamo messi bene sotto

0: Razzo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: E siamo ritornati qui dalla nuova IL Arena del Lugano dopo un po' di musica. Io questa me la sono cantata sotto questo sole di Francesco Baccini, Ladri di biciclette. Tu quanti anni avevi quando usciva questa canzone, Rick?
2: Oddio.
1: Vediamo se te la ricordi.
2: No, ricordarmela me la ricordo.
1: Non eri ancora nato, era il 90.
2: Meno 4 anni.
1: Come chi è che ha meno 4 nei vari campionati di calcio regionale?
2: Nessuno, però a meno 3 ci sono i carassesi nel gruppo 2 di terza lega, per dare il là a un ultimo rovente weekend di campionato. Lo sappiamo, ci sono 4 squadre racchiuse in 3 punti, sale direttamente in seconda lega solo la prima in questo momento, il Solduno, ma tallonato da Riviera, Losone e Carassesi, tutte appunto racchiuse in 3 punti. Saranno decisivi gli ultimi 90 minuti di questo pomeriggio.
1: A che ora?
2: Inizio 16:30. Noi magari collegamenti no, però avremo aggiornamenti diretti da chi è sul posto. Ecco.
1: Beh, ci sta. Tra l'altro, noi abbiamo lanciato il concorso per regalare 2 biglietti per la prima partita in casa dell'FC Lugano. Secondo me, tra 20 minuti cominciamo il concorso.
2: Eh sì, ci siamo. Lo possiamo ripetere per chi magari si fosse messo all'ascolto solo ora. Noi abbiamo a disposizione 2 biglietti per la prima partita del Lugano alla IL Arena. Sarà per la prossima stagione.
1: Non dovete pagare nulla,
2: No, assolutamente
1: sono gratis.
2: No. Anzi, il vostro unico sforzo, tra virgolette, è quello di seguire la pagina Instagram di Radio 3i, venire qui nel nostro van, farci vedere che effettivamente siete dei nostri followers.
1: Esatto.
2: E poi noi abbiamo preparato, il nostro Maxi ha preparato delle domande. Se rispondete correttamente a una o più domande,
1: finirete all'interno di un recipiente enorme. Esatto, alla fine della trasmissione su Instagram posteremo chi è il vincitore di questi 2 biglietti. Sono gratis, come detto, i biglietti, però se magari avete un garage e volete fare scambio merce, se avete un paio di gomme per me, Ricky, in questo momento ci sta, no? Possiamo girarla da questo punto di vista oppure no? Almeno oggi ce ne risparmiamo. Un taglio di capelli, non so, qualcosa che
2: vedete voi. No,
1: una cena gratis.
2: Non è il solo premio che mettiamo a disposizione oggi, perché qui nel nostro van abbiamo un cartone pieno di gadget
1: bellissimi,
2: brandizzati belli. Radio 3i.
1: E non solo, perché ci sono anche quelli dell'FC Lugano, che sono cappellini, agende. Quindi se siete degli smemorati, magari l'agenda fa anche al caso vostro.
2: Eccomi qua, io sono il primo cliente.
1: Sono già state date a noi. Senti Rick, un po' di altri aggiornamenti di sport vari in giro per il mondo che possiamo dare ai nostri ascoltatori. Sappiamo che ieri, per esempio, si è giocata la finale di Champions League, portata a casa per l'ennesima volta dal Paris Saint-Germain. Non una partitona, in realtà.
2: No, partita, tutt'altro. Dobbiamo dirlo, noiosa, perché è stata una partita noiosa dal punto di vista estetico, dello spettacolo. Ci si aspettava magari qualcosa in più. In realtà forse ha vinto anche la paura di non prendere gol. Classico ormai anche in questi appuntamenti. Ha vinto il Paris Saint-Germain ai rigori, calciati devo dire anche abbastanza bene, tranne poverino da Gabriel Martinelli, chi è che ha sbagliato? Lui?
1: Non era Martinelli,
2: forse sì.
1: Vabbè, in ogni caso, sai, partita che non era troppo da Champions League. Speriamo di non vedere un mondiale sullo stesso livello, perché sarebbe abbastanza noioso. La nostra Svizzera c'è, quindi almeno per quello siamo contenti. Poi quello che arriverà vedremo. Svizzera, tra l'altro, in campo tra poco contro la Giordania. Mi sono arrivate le formazioni, Ricky, in questo momento, e giocano i soliti, diciamo. Vuoi che ti dico la formazione?
2: I soliti noti, vai, però avventurati in questo.
1: Allora, la formazione che sceglie Murat Yakin per la partita contro la Giordania, in programma alle 15 di questa domenica 31 di maggio, parte con un 3-4-3, con Nvogo in porta, Zakaria, Akanji e Elvedi per completare i 3 della difesa. Cambi Freuler, Shaka e Bischer per i 4 di centrocampo, e poi in attacco Yakin sceglie Ndoye, Embolo e Vargas.
2: Quindi pomeriggio di preparazione al mondiale per le nazionali. Sulle due ruote invece si corre al Mugello. Al momento c'è davanti Bagnaia, davanti a Bezzecchi e Martin.
1: Noi continuiamo perché abbiamo un discone, questo fa estate. Ma che estate! Bob Sinclair e Kaisa, I Can't Wait!

0: su un campione riconoscibilissimo che è quello di New Shoes. Era I Can Wait, Radio 3, la domenica di doppio passo. Abbiamo toccato l'ultimo giorno di maggio, Rick, ma in realtà è già estate. Cioè qua il caldo che sentiamo in questi giorni è estivo, non c'è nulla da dire.
1: Anzi, io ho già cominciato a dormire in versione estiva.
0: Cioè?
1: Vale a dire solo mutande.
0: Ah, pensavo senza tua moglie. Eh no, perché comunque scaldano di fianco. Devi considerare questa roba qua.
1: Lei dice sempre che io sono un calorifero umano.
0: Ma come? Come funzioni? Calorifero di nuova generazione o di
1: non
0: quelli...
1: Non lo so, penso che sono ancora etichettato quelli B.
0: Quelli a gasolio, con la nafta. Va bene, va bene. Abbiamo sicuramente un po' di carne al fuoco sportiva. Tra poco arriveranno anche i primi ospiti. Noi abbiamo cercato di regalarvi la domenica più simile possibile a quelle al quale siete abituati. Di doppio passo negli studi di Radio 3, le ore normali sarebbero partite dalle 14, perché sì, ne abbiamo 4 di solito a disposizione. Oggi erano 5, però non le senti, perché tu sei qua a divertirti con un sacco di gente. Lo ricordiamo, siamo in esterna, la nuova IL Arena del Lugano. Ti dico una cosa che ho sentito io, la stessa sensazione che io ho provato quando sono andato a vedere lo Juventus Stadium, quando lo fecero nel 2016 forse,
1: sì,
0: beh, comunque un bel po' di anni fa, avevo preso il tour. Mi ha dato le stesse identiche situazioni, le stesse identiche sensazioni anche questa nuova IL Arena. E non l'abbiamo ancora vista all'interno.
1: Noi no, scoprendo piano piano. Non è facile, perché poi quando esci dal van incontri uno, ti metti a parlare, hai fame, vuoi andare a mangiare, ma incontri uno, ti metti a parlare, devi tornare in onda. E quindi è ancora rimandato il nostro appuntamento con l'IL Arena, però secondo me ce lo godremo di più.
0: Senti, ma da quello che hai capito dagli ascoltatori, da gente, da stories eccetera eccetera, cosa ti aspetti all'interno di questo nuovo stadio?
1: Devo dire che ho già visualizzato abbastanza bene, perché poi comunque avendo il profilo Instagram di
0: del Lugano, lo gestisci tu?
1: No di tanti che sono venuti a questa due giorni di inaugurazione.
0: Sì.
1: Mi sono un po' spoilerato tutto.
0: Quindi sei uno di quelli che
1: ti
0: sei spoilerato veramente tutto?
1: Sì.
0: Ma dai, ma t'avevo detto di no. Cioè, quindi
1: però
0: mi fai tu
1: è vero
0: tour.
1: Che è vero, la sensazione dal vivo
0: è un'altra cosa. Beh, assolutamente sì. Però tra tutte le cose, effettivamente anche a me gli spogliatoi hanno creato quell'hype incredibile.
1: Io ho sempre due pallini quando vado a fare questi tour. Gli spogliatoi e la sala stampa.
0: Bello, bello, bello, bello. La stessa cosa anche io. Quindi per quello che siamo i doppio passisti. Ci hanno messo in coppia proprio per quello, perché abbiamo gli stessi amori, le stesse passioni. Bello. E anche voi sicuramente avete la nostra stessa passione, quella del calcio, e quest'oggi declinata all'FC Lugano.

0: doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Desfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Ti rifacciamo anche la cucina?
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

di fare il giro saluti, salutando anche coloro che non sono potuti andare a visitare la AIL Arena, ma possono seguirci attraverso gli schermi di Teleticino o anche attraverso la radio, vi devo dare un'informazione per quanto riguarda la situazione del traffico, perché Via Suisse ci ha informato proprio ora che sulla A2 direzione nord, tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne, il traffico è fortemente rallentato per la presenza di un veicolo in avaria, quindi la corsia di destra è bloccata. Pertanto, se vi trovate in viaggio rotolando verso nord, come dico io, sappiate che ci sono veramente problemi. Quindi, infatti, c'è il nostro Ruben Bassi che scrive: è successo qualcosa in autostrada, c'è un traffico pazzesco a salire verso nord, e adesso hai scoperto anche la causa della difficoltà a salire verso nord. Abbiamo ripreso la linea qua dagli studi di Melide, tra l'altro ringrazio Davide, che noi chiamiamo Davidone perché è alto, dall'alto della sua conoscenza tecnica, tra l'altro è qua a farmi compagnia, perché dovesse succedere qualcosa abbiamo qualcuno competente che ci dà una mano, e poi anche un supporto spirituale, come dico io, un sostegno psicologico per quanto riguarda la sottoscritta. Dicevo, siamo agli studi di Melide, faccio il giro saluti delle persone che stanno utilizzando WhatsApp per farci arrivare un messaggio. Il nostro zio Pino, che vedo che è ben tranquillo e divanato, Bruna impegnata nella sua domenica pomeriggio, c'è invece Andrea che scrive: io poveretto sono al lavoro e non riesco ad andare a prendere alla AIL Arena i gadget di Radio 3, ma avete anche le magliette? Non si riesce ad averne, sai, bisogna essere raccomandati. Non è vero, vengo anche giù in radio settimana prossima, visto che sono in vacanza. C'è di tutto. Ruben Bassi non lo leggiamo, l'abbiamo già letto, dai. Ecco qua, vedo oggi al fiume a Losone in compagnia di Radio 3i, saluti Patrizio che è brandizzato perché ha su il nostro cappellino, e quindi è meraviglioso, meraviglioso. Poi, buongiorno Patti, scusa, ho perso a che altezza è l'incidente sulla 2 Nord. Sonia, non è un incidente, ti rileggo il messaggio di Via Suisse, che dice che in direzione nord, per quanto riguarda l'autostrada tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne, si è praticamente fortemente rallentato il traffico, non è un incidente ma un veicolo in avaria, e la corsia di destra è stata bloccata, e questo naturalmente provoca rallentamenti non indifferenti. Avete voglia di muovervi? Creiamo l'atmosfera alla AIL Arena? Qualcuno ha il coraggio di andare al centrocampo e di ballare questa canzone? Così lasciate le impronte sul prato? Così vi vengono a prendere e vi portano via? Qualcuno vuole fare il primo tentativo di lanciare

Maria, sono contentissima che ti stiamo facendo compagnia mentre tu sei in cucina. Sai che per me già l'essere in cucina è quasi come una Champions nel mondo del Champions League, nel mondo del calcio. Devo cercare di stare un po' sullo sport, visto che sono l'intrusa, cioè della serie Trova l'intrusa, all'interno di Doppio Passo, perché Doppio Passo è in esterna questa domenica pomeriggio, è alla AIL Arena, perché è una giornata importantissima, mentre tu sei a casa in cucina e stai facendo la torta in nostra compagnia. La torta sa di bello e di buono a guardarla, però prima di fare l'ennesima gaffe culinaria, mi dici tu di che torta si tratta? Io ho un'idea, ma non vorrei fare la mia classica gaffa giornaliera, no? Perché lo sai che quando sono in onda, almeno una gaffa al giorno la Patti Ascatti la fa sempre. Vi ricordo, nel caso siate in giro, che c'è la possibilità di andare a visitare la AIL Arena, che è la nuova casa del Lugano praticamente. Oggi cancelli aperti, non possiamo dire porte aperte per uno stadio, cancelli aperti, quindi accesso libero. Andate a vedere lo stadio in tutte le sue parti, quelle esterne più visibili, quelle interne che non saranno poi visibili normalmente al pubblico. Sappiamo che ci sono delle visite guidate, tanti posti dove mangiare, tanti posti dove bere e la possibilità di cercare il nostro van, dove ci sono due bei ragazzi che sono Luca Ventura e Riccardo Vassalli, che conducono Doppio Passo e che distribuiranno i nostri gadget, oltre che ovviamente noi i nostri gadget, ma all'interno dello stadio ci sono vari punti dove c'è una distribuzione di gadget che riguardano, che sono a tema, perché questo è davvero un weekend molto importante. Vediamo un po' chi mi sta scrivendo alla chat di WhatsApp. Ricordo 079 449 95 37 Roby, che dice: perché tu non sei allo stadio? Perché io sono a giocare a calcio qua all'interno dei nostri studi insieme a Davidone, che mi sta dando una mano. Ma voi che siete là allo stadio potete in questo momento ballare e dare, come dire, un senso a questa giornata e lasciare libera la vostra voglia di muoversi, la vostra pazzia musicale. Lo facciamo con Nars Barkley.

Dico la verità e non sto dicendo una bugia. Ho immaginato che tu stessi preparando la torta di pane perché ho visto i pinoli, ho visto il cioccolato e ho detto qua sta preparando la torta di pane. Quindi è una delle torte che mi piacciono di più, tra l'altro. Poi volevo ringraziare Roby che scrive: ti sarei venuta a trovare, ci saranno altre occasioni, ma io sono qua in buona compagnia di Davidone, perché insieme anche qua da Milide stiamo vivendo questa giornata davvero importante del poter vivere una domenica pomeriggio diversa, a parte che è tutto un weekend diverso, ma è una domenica pomeriggio diversa, e vedo queste persone così serenamente accomodate ai tavolini con da bere davanti a loro, guardano la gente che passa, gente che mangia il gelato, quindi vuol dire che da bere non manca, i gelati non mancano, il cibo non manca, la compagnia non manca, perché c'è il nostro van con intrattenimento, cioè in onda doppio passo, quindi la trasmissione sportiva della domenica pomeriggio di Radio 3i. Io sono l'intrusa, ma va bene uguale, nel senso che sto imparando a parlare un pochino di sport, e soprattutto guardate, vivete a pieno questa giornata allo stadio, alla AIL Arena, perché non capiterà non capiterà così facilmente. Ciao Patti, la A2 è libera, buon pomeriggio. Sabri, vuoi dire che hanno già sistemato la faccenda del veicolo in avaria? Vediamo se Via Suisse conferma. Per ora Via Suisse dà ancora che in direzione nord la galleria della Piumogna ha problemi di traffico in questo momento per un veicolo in avaria, hanno dato una specifica, e la corsia di destra è bloccata, quindi dicevo direzione nord, altezza galleria della Piumogna, dove questo veicolo in avaria fa sì che ci sia una percorribilità rallentata e la corsia di destra è stata bloccata. Questa è una canzone che non conosce nessuno, il cosiddetto tormentone estivo, che è stato utilizzato in ogni dove, in ogni situazione, e quindi usiamolo anche alla AIL Arena.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli. Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma con il sostegno di Banca Stato. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappretti Pittori.
5: No, troppo moscia, più convinta.
4: Trappretti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappretti Pittori, Trappretti Pittori, Trappretti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappretti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.
0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

L'energia di Zucchero che è in giro per il mondo, a volte va in vacanza, ma la maggior parte dell'anno lui la trascorre in tour perché è la sua dimensione più naturale. Siete su Radio 3, la linea in questo momento è a Melide, io sono la Patti Scatti insieme a Davidone che mi aiuta a portare a casa questa lunghissima diretta che si sta svolgendo in esterna alla AIL Arena. Ci sono gadget a disposizione, cercate il nostro van, però giustamente non tutta la popolazione è potuta andare a vedere il nuovo stadio e quindi immagino che siate impegnati voi che state ascoltando la radio anche in altre attività. Ho visto i nostri ascoltatori, ho fatto un giro saluti attraverso la nostra chat di WhatsApp che ricordo potete tranquillamente utilizzare anche in questa giornata speciale, lo 079 449 9537, non solo per aggiornarci sulla situazione del traffico ma anche per raccontarci dove siete, cosa state facendo, siete ai lidi, siete a prendere il sole nel vostro giardino, siete in cucina, avete fatto una grigliata, siete con amici, state studiando. Ho incontrato una persona che sta studiando in questo momento, silenzio, sta studiando, concentratissimo. Beh, sono tante le cose che si possono fare accompagnati dalla musica.

0: Con la lunga estate caldissima, anche la nostra ascoltatrice Luisa dice: sono sull'amaca sotto una pianta di fichi ad ascoltare la radio. Anche questa è estate.
1: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
2: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: 14:59.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
1: L'infotraffico.
0: Subito un aggiornamento sulla situazione e viabilità. Cominciamo dalla 2 direzione nord. La galleria della Piumogna ha problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria. La corsia di destra è bloccata. Sempre sulla 2, sempre in direzione nord, la galleria della Biaschina presenta problemi di traffico. Anche in questo caso veicolo in avaria, corsia di destra chiusa. Restiamo sulla 2, ancora in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, il traffico è bloccato per 4 km, ritardi sino a 40 minuti. Via Swiss ci informa che l'uscita preferenziale Cupra è in questo momento aperta. Tra Faido e Airolo, in entrambe le direzioni, il traffico è congestionato e quindi si prevedono lunghi ritardi. Vi aggiungiamo anche come informazione che sulla A2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
1: Previsioni del tempo.
0: E adesso andiamo a scoprire come sarà l'evoluzione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi, ma anche un po' la giornata di domani. Restiamo su oggi. In tutto il paese marcata formazione di cumuli con rovesci e temporali, localmente anche forti, con raffiche di vento e possibile grandine di piccole aiuto medie dimensioni. Sul versante nord alpino locali abbondanti accumuli di pioggia. Temperature massime però molto alte, attorno ai 29 gradi. Uno sguardo al tempo che farà domani: al sud in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, al nord al mattino numerose nubi residue e alcuni rovesci, altrimenti passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperature minime comprese tra 14 e 17 gradi, massime di 25 al nord e 30 al sud.

0: con Riccardo Vassagli e Luca Ventura, questo è Doppio Passo e ovviamente dobbiamo mettere il jingle per farci riconoscere, Rick. Lo cantiamo tutti insieme? Sei
1: vai,
0: pronto?
1: Proviamo.
0: Vai. 3, 2, 1, come fa? Bravi, vi abbiamo sentito fino a qui, tra l'altro siamo in diffusione e siamo anche sui maxi schermi, quindi orgogliosi di tutto quello che ci hanno regalato in questa giornata. Non sai che non me l'aspettavo io una cosa del genere?
1: No, bello, veramente bello,
0: figo,
1: organizzato al dettaglio, quindi complimenti anche alla parte organizzativa, anche alla cucina, possiamo dire, ci siamo mangiati un bel panino.
0: Buono, sì, ne vorrei altri 10, però vabbè.
1: Adesso barattiamo qualche cosa.
0: C'è anche la linea che in realtà dobbiamo rispettare. Senti un attimo, Rick, vai. È arrivato il momento che stavano aspettando in tanti. Tanti sono arrivati al nostro van, però non era ancora il momento. Da adesso, ufficialmente, parte il concorso di Radio 3 in collaborazione con l'FC Lugano per regalare 2 biglietti. Se state ascoltando quello che stiamo dicendo, dovete recarvi al van di Radio 3 che trovate all'interno del villaggetto, The Fans Village, insomma, e potreste essere i fortunati che si portano a casa questi biglietti. Ripetiamo le modalità, però prima mandiamo la sigla.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
1: Il gioca e vinci 2 biglietti del Lugano per la prima partita casalinga del Lugano della prossima stagione qui al van di Radio 3. Dobbiamo anche dire che il primo o la prima che arriva al nostro van ha anche in omaggio la borsa di Teleticino.
0: Allora la facciamo vedere perché è bellissima. È una
1: Vai.
0: Borsa con la scritta Teleticino davanti e la scritta Radio 3i dietro. Ok, bello. Guarda che belle che sono.
1: Bella.
0: Sono belle.
1: E Babbo Natale Luca sì. Ventura l'ha riempita con un po' di gadget.
0: Esatto, ce ne sono dentro un pochino della nostra radio, c'è una bag, ci sono delle penne, ci sono delle cartoline, insomma è una bella cosa.
1: Allora, dimmi, cosa vuoi fare? Perché è arrivata un po' di gente.
0: È arrivata un po' di
1: sì.
0: gente, davvero?
1: No, c'è anche un ordine di fila.
0: Ok, sì.
1: Cosa facciamo? Li apro?
0: Sì, vai, tu vai a aprire, vai. Nel frattempo io spiego un attimino come si svolgerà questo gioco. Potrete giocare anche voi da casa, non in questa manche, ma nelle prossime. E in sostanza tutte le persone che riusciranno a vincere e a rispondere correttamente alla domanda, ciao, riusciranno... Non ho capito, scusa. No, tu dai, vai tranquilla, siediti qua. Allora, tu sei stata la prima e la più veloce, quindi ti porti a casa di diritto la nostra bag.
3: Grazie.
0: Ok, guarda che bella che è.
3: Fantastico.
0: Cioè, con questa ci vai al mare. Avvicinati al microfono che parliamo un po' insieme.
3: Come
0: vai.
3: Minimo, bellissima questa borsa.
0: Ciao, benvenuta,
3: ciao,
0: come
3: grazie,
0: ti chiami?
3: Grazie, Simona.
0: Simona, ok, Simona da dove?
3: Da Camorino.
0: Da Camorino, Simona ci ha messo poco a arrivare qua alla IL Arena e...
3: Sì, 40 minuti col treno.
0: A 40 minuti, vabbè, hai utilizzato
3: sì,
0: i mezzi pubblici.
1: Dove abiti, Simona?
3: A Camorino.
0: Sì.
1: Bello.
0: E allora, Simo, tu hai già fatto il tour, sei prontissima?
3: Sì, abbastanza.
0: Ok, allora
3: nervosa.
0: Vai tranquilla, non ti preoccupare, non è successo niente, non ti preoccupare, sei tra amici. Dopo se vuoi ti offriamo anche una birra.
3: Bene,
0: ok. Allora la Simo gioca con noi per essere tra quelli che poi finiranno nel calderone. Ok, a fine programma poi tu cosa succederà? Troverai su Instagram se hai vinto oppure no.
3: Fantastico.
0: Ok, tu hai il profilo di Instagram,
3: sì.
0: A Instagram ci
3: sì.
0: segui?
3: Penso di sì.
0: Vai, facci vedere perché questo è il primo requisito, quello fondamentale per riuscire a giocare con noi.
3: Ma sai cos'è il problema? C'ho 8% di batteria.
0: Non ti preoccupare, te lo carichiamo noi. Se
3: ecco,
0: si scarica
3: sì,
0: ce lo puoi lasciare qua, poi ne trovi 2 quando ritorni.
3: No, se me lo dai un secondo sì, perché sennò non posso neanche prendere il panino.
0: Non ti si accende
3: neanche.
0: Guarda, questo qua. Questo filo bianco qua.
3: Ah, fantastico.
0: Ok.
3: Fantastico.
0: Aspetta, però
3: no.
0: È di nuova generazione quello
3: C2.
0: Vecchio.
3: No,
0: ok,
3: quello
0: ok. Dopo te lo carichiamo noi. Vai su Instagram, facci vedere il profilo se segui Radio 3i, anche voi dovrete fare così. Quindi vi avvicinate al van e poi giocate con noi. Allora, Simo, ti facciamo una domanda, è molto semplice.
3: Proviamo.
0: Tu hai 30 secondi per rispondere.
1: Allora, possiamo dire a quelli fuori, in attesa,
0: sì.
1: che la domanda non sarà la stessa, chiaramente.
0: Assolutamente no, certo.
1: Tanto la Simo ce l'abbiamo facile.
0: Sì.
3: Dai, grande.
0: Ci segui, Simo?
1: Almeno, speriamo.
0: Ci fidiamo sulla parola, Simo. Ci fidiamo sulla parola. La nostra Simo in questo momento gioca con noi. Ricchi la domanda e poi parte il timer.
1: Allora, quale giocatore vanta più presenze con il Lugano? Abbiamo anche 3 opzioni. A. Mattia Bottani. B. Vincenzo Brenna. C. Jonathan Sabatini.
0: Guarda che mi guarda, aspetta, dai. Sono partiti 30 secondi di timer.
3: Sono indecisa tra Bottani e Sabatini, ma penso Mattia Bottani. Sabatini? No, è Brenna, no, era quell'altro.
0: Aspetta.
1: Non partire da me.
0: si allora, mostra per
3: no,
0: scadere il
3: tanto. Stavo solo riprendendo la...
0: Ma io non te lo posso dire.
1: Ripetiamo la domanda.
0: Fantastica, la nostra Simo fantastica.
1: Quale giocatore Vai. Vanta più presenze con il Lugano?
3: Bottani, suggeriscono Bottani.
0: Bottani?
1: Però suggeriscono male.
0: È la tua risposta?
3: No, no, ripetevo, Bottani era la A.
0: Bottani era la
3: A. B era
1: Vincenzo Brenna. E la C e poi? È Jonathan Sabatini.
0: Dai, buttati, buttati. Poi se ti va di fortuna hai già vinto la borsa, sei a posto.
3: Vabbè, Jonathan Sabatini allora. Non no, è... era Brenna, veramente.
1: Era Brenna. Allora, però
0: è un giocatore storico.
1: Anche vero che è un po' ingannevole la domanda, perché ufficialmente, cioè ufficialmente era stato dato.
3: Ma è stato fatto tutto un chouché domenica scorsa, sera col Bottani, le sue migliaia di partite che ha fatto. Ero convinta che
0: il secondo. No, il terzo. Ah. Vabbè, Simo, hai già vinto la borsa, è bellissima come cosa.
3: Sì, va bene.
0: Sei distrutta, ti vedo distrutta.
3: Posso mandare il secondo giocatore?
0: Sì, mandami il secondo, vai. Dacci il 5, spero, Simo. Grazie, ciao, grazie per essere passata. Ciao. Che bellissimo, queste cose a me fanno impazzire. Brava la Simo, che in questo momento sta uscendo dal van e fa entrare il secondo personaggio, persona, eccetera, eccetera. E abbiamo il piacere di far salire sul nostro van. Ciao, come
4: ciao,
0: ti chiami?
4: Ciao, piacere, Christophe.
0: Vai, Christophe,
1: ciao, Christophe,
0: siediti che giochi con noi.
1: Beh, maglia Lugano, Christophe. Tra l'altro anche abbastanza recente, quindi... Cappellino Radio 3,
0: introvabile.
1: Se l'hanno già chiesto.
4: No, oggi no.
1: Non ti hanno offerto soldi per avere.
4: Al giro sì, ma oggi no.
0: Christophe, giochi con noi per Perfetto. Finire all'interno di tutte le altre persone che vinceranno le varie manche per portarti a casa i due biglietti del Lugano. Ricky, la domanda a te.
4: Ok.
1: Chi segnò il gol che eliminò l'Inter a San Siro nel 95 dalla Coppa UEFA? Anche qui tre opzioni: A. Morf, B. Sesa, C. Carrasco.
0: 30 secondi per te, Christophe, da adesso.
4: Morf.
1: Risposta errata.
4: Porco cazzo.
0: Non era
4: Carrasco?
1: Era Carrasco.
4: Edo Carrasco.
0: Non è vero. Christophe, grazie per aver giocato
4: grazie
0: con noi. Vai, mandaci un altro, grazie, un altro personaggio che è in fila in questo momento. Ricky, sono toste le domande.
1: Pensavo più facile, Bravo Maxi B. Bravo Maxi B, che ha fatto le domande.
0: Sì. Vabbè, ne facciamo un'altra, facciamo l'ultima domanda, poi andiamo nella manche successiva. Ciao! Siediti qua, ok. Giochi con noi, ti chiami?
5: Andrea,
0: ok.
1: Andrea, stai un po' più vicino al microfono così ci sentono anche fuori.
0: Quanti anni hai, Andrea? 16 anni, Andrea, tifosissimo del Lugano, perché la maglia è con la firma di?
5: Bottani.
0: Tu devi rispondere alla domanda in modo corretto, ok? Sei l'ultimo di questa manche. Ricky, la domanda.
1: Jonathan Sabatini è ricordato soprattutto per essere stato A. il portiere, B. il capitano, C. allenatore.
5: Capitano.
1: Il capitano è la risposta.
0: Bravo, giusta. Bravissimo, bravo. Allora, tu sai come funziona il gioco? Allora te lo spieghiamo tra pochissimo. Grazie però per aver giocato con noi e goditi questo super villaggetto che c'è quest'oggi alla IL Arena. Ricky, qualcosa da dire?
1: No, restate con noi perché tra poco andiamo avanti con il nostro gioco.
6: Io non so più cos'è. Normale, ho un'allucinazione.

0: chiama Che Fastidio, dito nella piaga qui su Radio 3, doppio passo con Riccardo Vassalli e Luca Ventura fino alle 18 con voi in questa splendida cornice di Lugano alla nuova IL Arena.
1: Bello, bello, bel pomeriggio. Tra l'altro io volevo farti vedere questo. Dobbiamo ringraziare il nostro Michael Casanova che era qua fino a poco fa, adesso non so se è andato.
0: Pennaggiando in questo caso.
1: Richiestissimo di autografi.
0: Cosa ti ha fatto? Cosa ti ha lasciato?
1: Guarda.
0: Cosa ti ha scritto? Dedicato
1: no,
0: a?
1: No, tu non ce l'hai il poster di Bella Gianda con l'autografo della Chiaretta.
0: Roba rarissima, rarissima. Va bene, noi abbiamo giocato con voi, con tutte le persone che sono qui presenti alla IL Arena. Tra tipo pochissimi minuti giocheremo ancora per l'ennesima volta, perché potreste essere tra i fortunati a vedere la prima partita in casa dell'FC Lugano nel nuovo stadio. Ricky, cosa ti aspetti dalla nuova dalla partita, della prima partita del Lugano?
1: Sicuramente il pienone, ma questo mi sembra scontato.
0: Ok.
1: E poi sicuramente vedremo anche un Lugano bello tosto per una stagione che chissà puntini puntini.
0: Chissà cosa.
1: Chissà puntini
0: cosa.
1: Puntini. Chissà sa.
0: Stai attento a quello
1: chissà,
0: che dici.
1: Chissà sa.
0: Vabbè. Saltiamo in questo caso con un disco del 1984, questo è Radio 3 con Ivan Allen, questo è Jump.

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo. Passo.
1: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla, c'è!

0: ritmo del pomeriggio, Rick. Bello,
1: il pomeriggio
0: bello,
1: movimentato qui alla IL Arena. Per chi ce lo sta chiedendo, perché qualcuno ce l'ha chiesto, no, noi non siamo ancora riusciti a fare il tour.
0: Esatto,
1: e
0: vabbè,
1: a questo punto non so se andremo via da qua con il tour fatto.
0: No, no, io te lo dico, io lo voglio fare, 100%.
1: Bello, magari di sera, quando non ce n'è più nessuno.
0: Ah, col buio lo vuoi fare tu. Così ci nascondiamo dentro e ci ritrovano alla prima partita del Lugano.
1: Dormiamo qua, dormiamo qua.
0: Allora, Rick, abbiamo lanciato le modalità con cui si può giocare con noi. Abbiamo giocato con il precedente intervento qui da studio, dal mobile, dallo studio mobile di Radio 3i all'IL Arena. Ora giochiamo con le persone da casa, perché anche voi potete portarvi a casa questi due biglietti per la prima partita casalinga del Lugano.
1: Verissimo, e le regole sono molto semplici. Vale, sì, sì, il principio dello screen. Dovete provare che ci seguite su Instagram.
0: Bravissimo.
1: Quindi
0: sì,
1: dovete mandarci lo screen che effettivamente ci seguite e la risposta corretta alla nostra domanda.
0: La nostra domanda in questo caso ve la fa Ricky, prima la sigla.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
1: Gioca e vinci con Radio 3i. Domanda: chi è il più grande cannoniere della storia del Lugano? Vi diamo tre opzioni: A, Edo Carrasco; B, Otto Lutrop; C, Julio Hernán Rossi. Ripetiamo: okay, Edo Carrasco, Otto Lutrop, Julio Hernán Rossi. Screen che ci seguite e risposta corretta
0: al nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 9537. E dato che io e Riccardo siamo giovani, una volta, adesso un po' meno,
1: adesso siamo più wannabe che giovani.
0: Esatto. Il disco è quello dei Pinguini Tattici Nucleari in questa bellissima cornice di Lugano, nuova IL Arena.

0: Radio 3.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: anche molto elegante questo disco dei Touch and Go, si chiamava Voodoo 1998 su Radio 3, domenica di passaggio per tante persone che passano davanti al nostro super van in quel di Lugano alla IL Arena. Abbiamo giocato con alcuni di voi, tra poco giocheremo ancora in presenza, qui saremo in diffusione, ci metteranno in diffusione in tutto lo stadio, però dobbiamo parlare anche di calcio regionale e di tutti gli altri sport che seguiamo normalmente nelle varie domeniche della nostra trasmissione. Rick,
1: aspetta che stavo facendo un disastro col microfono. Allora, manca un'oretta al via del gran finale in terza lega. Vuoi che ti elenco le partite in programma?
0: Assolutamente sì, vai.
1: Allora, aspetta che si carica.
0: Nel 2026 aspettare ancora le cose che si caricano, ma va bene lo stesso.
1: Allora, gruppo 1, alle 16.30 Ceresio Stella Capriasca, ed è una delle due sfide clou insieme al Ligornetto Rancate. Poi c'è anche Basso Ceresio Comano e Breganzona Stabio. Per quanto riguarda il gruppo 2, ricordiamo che qua sono 4 le squadre in lotta per la promozione: Verso Carassesi, Biaschesi Losone, Riviera Giubiasco, Tenero Solduno e Prodaro Macedonia.
0: Senti Rick, prima è passato un ascoltatore, mi ha chiesto: ma il Ligornetto, se dovesse passare e arrivare secondo, cioè scusami, se dovesse arrivare secondo, passerebbe oppure no? Io gli ho risposto di no, perché comunque deve fare i playoff.
1: Sì, passerebbe dallo spareggio.
0: Esatto, quindi... esatto. E farebbe lo spareggio con la seconda del gruppo 2, che in questo caso potrebbe essere...
1: Al momento è Riviera, però potrebbe essere Riviera, potrebbe essere Solduno, certo. O i Carassesi o Losone.
0: Assolutamente sì. Per la seconda lega è tutto già stato definito, ne abbiamo parlato in lungo e in largo. Il Chiasso è campione,
1: sì.
0: E quindi andrà a fare poi la
1: seconda lega,
0: interregionale. E andrà a trovare chi? Tra i
1: ticinesi,
0: tra
1: dici?
0: I ticinesi,
1: allora,
0: Locarno,
1: c'è Locarno, Gambarogno, Malcantone e Castello, che però invece ha scelto autonomamente di scendere di categoria.
0: Di scendere di categoria in
1: seconda
0: lega. Questo andrebbe a cambiare un po' le carte? No.
1: Ha rischiato di... Però c'è stata una mossa della federazione che ha chiesto a Berna di aumentare, di passare a una seconda lega a 15 squadre l'anno prossimo.
0: Sì.
1: Quindi questo permetterà, qualora dovesse venire ufficializzato, ma i ben informati dicono che sarà così, permetterebbe lo spareggio delle due seconde classificate in terza lega e all'Arzo di salire in terza lega, quale miglior seconda in quarta.
0: Sì, i ragazzi dell'Arzo hanno già festeggiato, quindi sono già saliti praticamente.
1: Sì, loro probabilmente hanno informazioni più precise.
0: Lo spirito è quello lì. Va bene, c'è il disco di J-Lo insieme a David Guetta, in questo caso è nuova, si chiama Save Me Tonight.

0: Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
4: Ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Nord, sud, ovest, est, sono gli 883, questa è la musica di Radio 3i che state ascoltando anche in filo diffusione alla nuova IL Arena di Lugano, ci state ascoltando in FM, in DAB, sulla nostra applicazione, insomma ci potete veramente ascoltare ovunque. Rick è ritornato nuovamente, il momento di giocare con noi, sei contento tu?
1: Sono contento eh? Perché è una bellissima domenica e poi offriamo questa grande opportunità di avere due biglietti per la prima partita del Lugano nella prossima stagione.
0: È figo.
1: Ripetiamo, è figo, figo. Come funziona, come si può giocare?
0: Yes, allora si gioca in presenza in questo momento. Dovete correre, però dobbiamo richiamarli. Mandiamo un jingle ancora della radio per fargli capire che. Perché secondo me quello lì ha funzionato prima e quindi potremmo.
1: Allora, ti devo dire
0: potremmo
1: che...
0: rimetterlo. Vediamo. Fai l'acuto, Rick.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3i.
0: E come si chiama il nostro gioco, Rick? Gioca e vinci con noi di Radio 3i per questi due biglietti della prima partita in casa dell'FC Lugano. Te li regaliamo se sali sul nostro van, ci fai vedere che ci segui sul profilo Instagram della radio e rispondi correttamente alla domanda che vi farà e ti farà Ricky.
1: Abbiamo qualcuno,
0: vai, facciamolo salire. Vediamo un attimino chi sta salendo. Ok, prego.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sì, prego, sì, come ti chiami?
3: Io mi chiamo Luca.
0: Vai, Luca.
3: Arrivo da Milano.
0: Ok. Ah,
1: cosa ti porta qua?
0: Cappellino, Luca?
3: Il cappellino ricorda una squadra diversa.
0: Vabbè, dai, Luca, questa volta ti
1: Il logo è simile, dai. Bene o male il logo
3: sì,
1: è simile.
3: Però mi ricordo anche eventi dolorosi.
0: Anche noi li ricordiamo, soprattutto ricordiamo quello. Vabbè, Luca, tu giochi con noi per essere tra i fortunati che potranno forse portarsi a casa questi due biglietti per la prima partita dell'FC Lugano in casa, qui alla nuova IL Arena. Due impressioni dello stadio che ti sei fatto?
3: Ah, ragazzi, ho fatto il giro, è bellissimo, un gioiellino.
0: Fighissimo. Allora, Luca, le domande sono a tema Lugano. Quindi magari, vabbè, tu provaci lo stesso. Tu
3: ci
0: segui sulla pagina di Instagram?
3: Sì, da quando ho scoperto che seguivate la Lugano, sì, da un anno che vi seguo.
0: Grande,
3: e che vi ascolto.
0: Molto molto felici.
1: Allora,
0: Ricky,
1: Luca,
0: vai.
1: Quante coppe svizzere ha vinto il Lugano? A 3, B 4, C 5.
0: Allora, ti metto 30 secondi di timer da adesso.
3: Non vale cercare su Google, no?
0: No, seguo con noi.
3: Allora, io dico 3.
1: 3? No. Una in più.
0: Ci spiace, la risposta sbagliata.
3: Ho sbagliato di una?
0: Sì.
3: Mannaggia.
0: Niente, Luca, ti ringraziamo proprio per aver giocato.
3: Grazie, ragazzi.
1: Grazie, Luca.
3: È stato un piacere.
0: A presto.
1: Piacere nostro, grazie.
3: Ciao.
0: In bocca al lupo per tutto quello che arriverà anche per la tua Inter.
3: Speriamo.
0: In questo momento salirà sul van un altro ascoltatore, un'altra ascoltatrice. Li aspettiamo qua fuori dal van per giocare.
1: Qualcuno c'è, dai.
0: Esatto. Per vincere questi due biglietti dovete semplicemente salire sul nostro van e
1: vediamo.
0: I biglietti potrebbero essere vostri. Ok? C'è tanta gente qua fuori che però ha un po' paura. Guardali lì.
1: Sì.
0: Vedi i ragazzini là dietro.
1: Soprattutto questo qua che sta entrando.
0: Eccolo qua. Il nostro eroe. Ciao ragazzi, benvenuti.
4: Ciao a tutti.
5: Ciao,
0: il nostro CEO Alessandro Colombi, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti.
1: Te ne intendi di Lugano, Ale?
4: Un pochino, dai, qualcosina. Però.
1: No, non facciamo.
4: Vediamo. Perché vuoi fare il cattivo subito?
1: Vediamo. Facciamo la domanda all'Ale?
0: Sì,
1: però
0: farla,
1: non gli diamo i biglietti nel caso.
0: Ma lui, l'Ale, mi sa che ce li ha già i biglietti,
1: sì.
0: No? Hai fatto l'abbonamento?
4: No. Dai, ma che domande difficili. No, non l'ho fatto l'abbonamento.
0: Non l'ho ancora fatto.
1: Vabbè, domanda semplicissima per il nostro CEO.
4: Sì.
1: Come si chiama lo stadio attuale del Lugano?
4: IL Arena.
1: Bravo, non ti ho dato neanche l'idea. Benvenuto alla IL Arena.
4: Ecco.
1: Ad Alessandro Colombi che è passato a trovarci. Hai già fatto un tour?
4: Allora, devo essere sincero, ho seguito tutta l'operazione da fuori, dal media partenariato con il CEO di FC Lugano, che ringrazio per l'opportunità, Martin Blaser. Ma attenzione.
1: Ci ho già giocato.
4: No, ho ricevuto anche vari inviti per fare la visita, ma non l'ho ancora fatta perché non ho avuto il tempo materiale di farla.
0: Beh,
4: veramente.
0: C'è tempo, Ale,
4: quindi, e tra l'altro non mi sono neanche registrato per andare a fare la visita, per cui se qualcuno mi volesse dare uno slot per andarla a vedere, volentieri, visto che sono qua.
0: Grazie, cioè, grazie Ale per essere venuto qua. Noi ti abbiamo invitato.
4: Sì.
0: Tu hai risposto in modo esatto. Sai che cosa? Che secondo me quel ragazzino lì vuole rispondere alla domanda. E noi adesso stiamo regalando questi due biglietti qua. Vieni, vieni, vieni. Noi facciamo finta di non conoscerlo, ma in realtà è un nostro amico. Sì. Matteo. Ciao.
5: Buongiorno.
0: Matteo. Ciao Matteo, allora facciamo una domanda a Matteo che può finire tra nel calderone con tutte le persone che hanno risposto in
1: allora,
0: modo esatto.
1: Allora fammene fare facile, media,
0: difficile.
1: Occhio
0: che difficile. Se sbagli, Teo, guarda quanta gente c'è fuori che vuole rispondere. Occhio, eh.
5: Io non sono esperto.
0: Non allora, è esperto, ma magari.
4: Lui è un grande appassionato di eventi live, come concerti, partite dal vivo, eccetera, ma non dello sport in sé, calcio.
1: Vabbè, magari, ci proviamo, eh? Ci proviamo.
0: Dai Teo, vai.
1: Qual è il soprannome di Alioski? A. Gianni. B. Pippo. C. Penna grigia.
5: No, non è... Gianni.
1: E la risposta è corretta.
0: Bravo.
4: Bravo Matteo. Grande.
0: Bravo Matteo, bravissimo. Non avevamo dubbi, Teo. Non avevamo dubbi, bravissimo. Tu finisci insieme a tutti gli altri, quelli che hanno vinto le varie manche, per forse portarti a casa questi due biglietti della prima partita in casa dell'FC Lugano. Sei contento?
5: Sì, sì.
0: Grande, ti abbracciamo forte. Mandiamo una canzone e tra poco rientriamo in studio con il nostro CEO Alessandro Colombi. Va bene?
4: Benissimo.
0: Grande, c'è Teddy Swims, questa è la sua nuova canzone, quella intitolata Mr. Know It All. Tra poco comunque ci sarà la possibilità di giocare anche per tutti quelli da casa e non solo. Qui su Radio 3 a doppio passo.

0: onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
2: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
3: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
4: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
5: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
6: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
5: Allora?
6: Vado a comprarlo!
7: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Le 16 e un minuto.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
9: Anche in questa domenica pomeriggio molto speciale vi teniamo aggiornati sulla situazione del traffico. Cominciamo col distretto Leventina e distretto di Uri tra Ospizio San Gottardo e rotatoria di Ospental. In Ospental in entrambe le direzioni ci sono in questo momento problemi di traffico per la presenza di olio sulla strada. Veniamo più vicino a noi sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di Dosaggio d'Airolo. Il traffico è congestionato, bloccato per 4 km, ritardi sino a 40 minuti, l'uscita preferenziale Cupra è aperta. Tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni ci sono forti rallentamenti e quindi si prevedono, mettete già in conto, lunghi ritardi. E sulla A2 direzione sempre nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.

0: Alanis Morissette, si chiama Crazy su Radio 3, giornata storica sia per noi sia per l'FC Lugano, che ha inaugurato già qualche giorno fa la nuova IL Arena con un risultato strepitoso, incredibile. Per parlarcene c'è il nostro CEO Alessandro Colombi. Alessandro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Grandissima giornata oggi, storica proprio.
2: Sì, te lo aspettavi così bello? Non so, magari hai visto qualche foto?
1: Allora, io giro qua in abbastanza perché è una delle strade che faccio per il tragitto casa-lavoro e poi anche perché mi alleno anche qua vicino, corsa, per cui l'ho vista proprio dall'inizio,
2: l'ho vista nascere,
1: ma devo dire che già da fuori dà proprio l'impressione di un qualcosa rivolto verso il futuro.
2: Sì, fa un certo effetto,
1: anche perché abituati al vecchio Cornaredo, essere qua è come un salto di tre o quattro generazioni.
2: Io e Luchino, venendo qua a piedi, abbiamo attraversato il Cornaredo vecchio e sa già di vecchio, no?
1: Sì, sa già.
2: Cioè, è vero che però
1: abbastanza, passavamo dietro la tribuna. La tribuna vecchia, tribuna principale da dietro, e poi arriviamo qua, vedi proprio una differenza. Era ora, mi viene a dire adesso, non voglio cadere in discorsi politici eccetera, però avendo vissuto anche il calcio a livello elite svizzero e vedendo quello che c'è nelle altre città, parlo non so di San Gallo, Basilea, vabbè, Berna, ma anche Losanna, Thun, cioè gli stadi comunque erano due o tre passi avanti rispetto al Cornaredo vecchio, per cui per una società che insomma sta facendo veramente bene, ha comunque anche un'organizzazione molto solida, lo stadio più che la ciliegina sulla torta era dovuto.
2: Eh sì, cioè anche perché
0: era proprio la torta.
1: Era la ciliegina, proprio.
0: Bello, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Tra l'altro io e Ricky, non so se lo sai Ale, ma abbiamo un seggiolino del vecchio Cornaredo. Ce lo devono portare domenica prossima.
1: Bene, spero che lo tenete per doppio passo anche nella prossima stagione.
0: Speriamo di sì.
2: Speriamo che sia comodo almeno.
0: Tra l'altro Ricky mi diceva che parteciperà al picnic che faranno in questi giorni.
1: Il picnic nel vecchio Cornaredo.
2: Per portare a casa un po' di...
1: Sì, è proprio a Marcord quello lì, sì.
2: Un pezzetto di erba, cioè, sì, che poi suona male, sì, così, sì, però sì. Dello stadio.
0: Dello stadio, sì, del vecchio Cornaredo. Ale, allora, vogliamo chiederti in primis come stai tu?
1: Io sto bene. Sì, sto bene. Esco da un periodo, vabbè, l'avete letto, un po' particolare, perché dopo 12 anni e 8 anni come CEO esco dal gruppo. Ma esco appunto senza rimpianti, felice per quello che ho fatto, e quindi approderò su una nuova sfida che poi comunicherò fra qualche giorno, ma orgoglioso per quello che abbiamo creato in questi 12 anni. Una di quelle cose è quello dove siamo noi oggi, che è il nostro studio mobile, ma anche la trasmissione del calcio regionale,
0: esatto,
1: no? Per esempio.
0: Volevamo arrivare proprio qui.
1: Ecco, me lo sento molto addosso queste cose, ecco, quindi anche se uscirò dal gruppo, ma resterò sempre un grande appassionato tifoso del Corriere del Ticino, di Teleticino, di Radio 3, di tutti i nostri media.
2: Beh, noi Ale, da parte nostra, un grazie, non ci siamo sentiti anche in privato, però era doveroso farlo anche pubblicamente, perché tu per primo hai creduto in quello che è il prodotto football su Teleticino.
0: Sul calcio regionale, insomma.
1: Sì, io ci credo, vabbè, la passione l'ho dentro, ecco, per il calcio e per il calcio regionale, però ritengo che ci sia talmente un seguito importante che necessita una visibilità che noi e voi veramente state dando ogni domenica pomeriggio e poi anche con football del martedì sera.
0: Sì, ci piace anche quella declinazione lì, ci troviamo molto bene io e Ricky.
1: Fa molto piacere.
2: Sembriamo
0: quasi professionisti.
2: Mertens Insigne sembra.
0: Se per citare due dei grandi tempi. Ricky, tu hai delle domande per Ale?
2: No, di preparato no, poi secondo me non è neanche giusto entrare nel privato, in quello che è il lavoro di Ale, e quindi gli chiediamo, avrai tempo di andare in vacanza, di staccare un po' prima?
1: Poco, poco,
2: Ma quel poco?
1: Però lo fa, cioè poco perché abbiamo una, sapete, la famiglia è abbastanza numerosa. Allora siamo un po' così distribuiti, perché la grande andrà in Madagascar in missione 2 settimane. Aspetta, vabbè, lei studia medicina, ma ecco, mio suocero, sono almeno 10 anni che va in Madagascar, lui è un ex chirurgo, a fare questa operazione per raddrizzare le articolazioni ai bambini delle tribù che nascono con i piedi storti, proprio le caviglie storte. Abbiamo video che sono impressionanti, e lui facevano questa operazione in cui raddrizzano l'articolazione, e da più di 10 anni che va. Di solito è 2-3 settimane in estate, e quest'anno lei va ancora con mio suocero, che alla veneranda è un giovane di 85 anni che va ancora in Madagascar. Sì, è pazzesco, lui è veramente pazzesco.
0: Pensa, mio suocero, per lei quanto è bello andare con il nonno.
1: Sì, mio suocero è una persona incredibile, e quindi è un bellissimo momento nonno-figlia. E poi nel loro settore. Poi c'è Nicolò che comincia a militare, per cui anche lui sarà...
2: Stand by dal Melide.
1: Ecco, stand by dal Melide, vediamo il prossimo anno come sarà. Il terzo ha chiesto di fare una vacanza studio per il tedesco, e quindi rimaniamo io, la Giulia e il nostro Matteo.
0: Sei quindi, contento Matteo?
3: Sì.
0: Casa tutto per te.
2: Tutto viziato.
1: Ce ne andiamo un po' in montagna a luglio, ecco. Bello, per bello. Cui avrò modo di allenarmi anche per una garetta.
2: Ma io ti vedo.
1: Mi sono iscritto. Sì, sono
2: ti vedo abbronzato, eh?
1: Sì, sono anche abbastanza
2: quello
1: abbronzato.
2: Quello è il segno del giro
1: E di martedì. Che partendo,
2: com'è andata?
1: È andata bene, non avevo mai utilizzato la bici elettrica. E lungi da me dal criticare la bici elettrica, anzi devo dire che la bici elettrica porta in posti dove una persona non tanto allenata non si sognerebbe nemmeno di andare. La bici elettrica ti dà una grossa mano. Io era la prima volta che pedalavo con la bici elettrica, e devo dire che la sensazione di salire a 20 all'ora fra Faido e Carifa senza fare così tanta fatica è stato bello.
2: Non
1: ecco.
2: È male, eh?
1: Non è male. Devo dire che c'era caldo, difatti questo qui c'era tanto caldo, anche ieri e oggi comunque sono andato in bici, quindi ho preso un po' di sole.
0: Grande Ale, non smettere mai di correre.
1: No, assolutamente.
0: E mi raccomando, ti vogliamo vedere sempre in forma.
1: Perché, come diceva il saggio, non si smette di correre perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di correre.
0: Grande Ale, bello, questo ci piace. Secondo me è proprio la conclusione
2: bello,
0: perfetta.
2: Sì. Bello Ale, grazie mille di...
1: Vi abbraccio, grazie. Abbraccio tutti i nostri radioascoltatori, e veramente abbraccio tutti, no, tutti il gruppo del Corriere del Ticino, perché penso che abbiamo creato una grande famiglia.
0: Grazie Ale.
2: Bello Ale.
0: Grazie.
2: Bello come questa giornata. Un po' meno bello è stato vedere Luca Ventura calciare i calci di rigore a porta vuota.
0: Ma Ale non li ha visti.
2: Ale non li ha visti, ed è meglio così.
0: Andiamo a fare il tour. Grazie ragazzi, grazie
1: Matteo.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao,
0: buona estate.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio 3i. Telesuona. Doppio passo con Luca Ventura, e Riccardo Vassalli.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
4: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
7: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
8: Calmati, la bellezza richiede tempo.
9: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
10: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom

0: di pomeriggio all'AIL Arena si continua anche a giocare.
1: Sì, si gioca ovviamente con Radio 3i e con questi due biglietti che abbiamo il piacere di regalarvi. Si gioca in modo fisico, quindi se vi avvicinate al van oppure se avete voglia, magari siete un po' in imbarazzo, siete un po' timidi, su WhatsApp allo 079-449-9537. La sigla!
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3i.
1: Il gioca e vinci che arriva.
2: Gioca e vinci.
1: Ok, ci siamo, bene. Rick?
0: Si gioca e si vince. Su Radio 3i ci sono in palio due biglietti per la prima partita casalinga del Lugano nella prossima stagione. Abbiamo preparato delle domande molto facili. Rispetto agli ultimi interventi, si gioca sia qui sul posto venendo qua alla nostra postazione dal van,
1: esatto,
0: sia da casa. Quindi
1: bravissimo,
0: cellulare a portata di mano. Dimmi un numero da 1 a 20.
1: Io te lo devo dire?
0: Sì.
1: 18.
0: 18, io farò la domanda numero 18.
1: Va bene, dai, perfetto, vai, sei pronto?
0: Sono pronto.
1: Rick, a te.
0: Il Lugano ha conquistato la Coppa Svizzera nel 2022 contro chi? A. Grasshopper, B. San Gallo, C. Zurigo.
1: Dovete mandarci la risposta corretta al nostro numero di WhatsApp, lo 079-449-9537, con allegata la foto che ci seguite sul nostro profilo Instagram, @radio3i, che è la modalità di accesso, insomma, per giocare con noi, e questi due biglietti per la prima partita in casa dell'FC Lugano potrebbero essere i vostri. Rick?
0: Da su WhatsApp stanno già arrivando tantissime risposte. Ripetiamo la domanda: il Lugano ha conquistato la Coppa Svizzera nel 2022 contro chi? Grasshopper, San Gallo e Zurigo.
2: Radio 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,

Ed eccoci qua in diretta dagli studi di Melide, ci stiamo un po' palleggiando, ci stiamo passando la palla tra la AIL Arena, la nuova casa del FC Lugano, che dicono essere molto bella. Chissà se Luca Ventura e Riccardo Vassalli riusciranno a fare il tour che ancora non hanno fatto, ce l'hanno ripetuto più volte, ma anche voi avete ancora tempo per farlo, quindi se siete in giro, avete voglia di vivere l'ultimo pezzo di questa giornata storica. È stato un weekend veramente molto intenso di curiosità, di osservazione, di esplorazione. Non solo potrete vedere cose che normalmente non si possono vedere. Uno dice: Patti, cosa stai dicendo? Ma in realtà gli spogliatoi normalmente non sono a pubblica visione, le sale stampa di solito non sono a pubblica visione, ma in queste due giornate lo possono essere. E poi, come avete sentito, si gioca sia da lì, dalla AIL Arena, sia attraverso il nostro numero di WhatsApp, quindi potete in qualsiasi modo partecipare ed essere insieme a noi.

0: Passo.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Questa è la canzone perfetta per chi volesse imparare i nomi dei segni zodiacali in inglese. Era Roberta Kelly con Zodiac, siamo nella seconda metà degli anni 70 e siamo anche qua negli studi di Melide, perché appunto ci hanno dato la linea forse per prendere un po' d'aria. Tra l'altro ci stavamo chiedendo io e Davidone perché stanno sparendo tutti gli ombrelloni lì nella AIL Arena. Quindi le ipotesi sono o perché si è alzato il vento o perché non c'è più il sole battente e allora non è più necessario avere gli ombrelloni aperti, ma addirittura sono stati portati via, a tal punto che dalla nostra visuale qua in studio eccoli lì gli ombrelloni che passano. È fantastico, ovviamente passano portati da una persona, non abbiamo le visioni, state tranquilli. Ma nello scomparire dell'ombrellone che stava davanti praticamente al nostro van è comparso questo calcetto e ci sono dei ragazzi e delle ragazze che stanno giocando a calcetto in maniera molto animata, perché vedo che in maniera molto frenetica stanno cercando di fare gol e quindi non ho capito chi è in vantaggio, però si toccano freneticamente anche il cappellino rosso crociato. Forza, dai che ce la fai. Niente da fare, scoprirete, ecco, troverete il nostro van e se volete fare una partitella a calcetto dovete, attenzione, sarà una Mission Impossible perché sono in 1, 2, 3, 4, 5 al momento. Ecco, vedi, quello è un segno di vittoria o un segno di disperazione perché non si è riusciti a segnare. Da qua non possiamo capire tutto questo. La musica vi accompagna in questa domenica pomeriggio qui a Radio 3. Io sono Patia Scatti dagli studi di Melide. Tra poco ridaremo la linea alla AIL Arena perché si sta festeggiando appunto la bellezza di questo stadio nuovo da visitare, ma la musica non manca, vi accompagniamo noi. It was-

sorrido perché nella mia descrizione di questi ragazzini, di queste ragazzine che fuori dalla postazione di Radio 3i, quindi dal nostro van, hanno trovato un calcetto per giocare, sono stati prontamente raggiunti da qualche genitore che ha pensato bene di arrivare lì per dare manforte ai figli. Comunque forti sono i due ragazzini che, se state seguendo Teleticino, comunque se ci state seguendo sull'applicazione, si vedono di spalle. Sono 2 contro 4 praticamente e stanno portandosi a casa la vittoria. Non c'è niente da fare, sono troppo forti. A proposito invece di musica, venerdì abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento con Di Sera Factor e vi ho presentato 3 novità discografiche, chiedendovi di fare i giudici e di scegliere quale preferivate. E avete scelto il nuovo singolo di Noemi, che ha ben pensato di anche rendere proprio visibile il nome del suo produttore, quindi Noemi e Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Tende, lamelle, pergole. Tutto su misura. Tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica. Il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
1: Tesoro, che fai?
2: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
2: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di partire!
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Sono le 17.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
8: Infotraffico.
6: Siamo qua anche per aggiornarvi sulla situazione traffico. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo il traffico è bloccato per 4 chilometri, ritardi fino a 40 minuti, ricordiamo l'uscita preferenziale Cupra è aperta. Per quanto riguarda la tratta tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni il traffico è congestionato, di conseguenza mettete in conto lunghi ritardi. E sulla A2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
8: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
9: Previsioni del tempo.
6: Vi aggiorniamo sull'evoluzione meteo in tutto il paese, marcata presenza di cumuli con rovesci e temporali frequenti, localmente anche forti, con raffiche di vento e possibile grandine di piccole e medie dimensioni. Sul versante nord alpino, locali abbondanti accumuli di pioggia. Nella notte, passaggio a tempo asciutto a partire da ovest. La previsione per domani: al sud, in prevalenza soleggiato con tendenza favonica. Al nord al mattino numerose nubi residue e alcuni rovesci, altrimenti passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Guardiamo le temperature. Temperature minime comprese tra 14 e 17 gradi, massime di 25 al nord e di 30 al sud.

Se per caso avete acceso la radio soltanto ora, sapete, anzi vi informiamo che è ancora in corso l'apertura dei cancelli della AIL Arena, che in questo weekend è stata protagonista e ha costruito un pezzo della storia dello sport, la casa dell'FC Lugano, la nuova casa dell'FC Lugano, aperta a tutte le persone per tour di approfondimento e di presa visione di tutta quanta la struttura, non solo per quanto concerne la parte esterna ma anche la parte interna più nascosta. Poi tante possibilità di mangiare, bere, rilassarsi, sedersi, ascoltare musica, giocare a calcetto. Devo dire che da questo punto di vista i due ragazzini hanno praticamente spiazzato tutte le ragazze, si sono impossessati del calcetto e adesso invece di essere compagni di squadra sono diventati avversari. E poi ci sono dei ragazzi lì davanti che stanno guardando, non so se guardando le loro imprese di calcetto perché dicono dai via via via che vogliamo giocare noi. Tra l'altro lì nel nostro van ci sono, ecco, se visto, i grandi hanno preso posizione e vogliono sfidare i ragazzi. Forza ragazzi! E sul nostro van lì di fianco al calcetto ci sono Luca Ventura e Ricky Vassalli che stanno conducendo doppio passo, quindi sono nel luogo giusto per parlare di sport. Ogni tanto io mi inserisco tra un intervento e l'altro, tra un gioco e l'altro, per aggiornarvi sulla situazione, per dare modo magari a loro due di andare a fare un tour veloce della AIL Arena. La musica che vi accompagna ogni giorno vi accompagna anche in questa giornata davvero speciale, e abbiamo scelto adesso la voce di Lucent.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli. Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci.
1: Gioca e vinci su Radio 3i qui all'AIL Arena di Lugano. Luchino, siamo in compagnia nel nostro van di Daniele Russo.
2: Esatto, sì. Daniele, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora. Dani, giornata storica, immagino anche emozionante anche per te, che il vecchio campo di Cornaredo lo hai calcato con la maglia del Lugano.
3: Sì, effettivamente un po' una lacrimuccia è scesa, soprattutto nel passaggio. A un certo punto si vedeva nel il tour. Nuovo e il vecchio. E il vecchio proprio ormai sta cadendo
1: sembra
3: a pezzi.
1: Abbandonata
3: a se stesso, però una chicca, il nuovo stadio è davvero una chicca clamorosa.
2: Bello, bellissimo. Cosa ti è piaciuto di più?
3: Ma l'aria condizionata, perché oggi si schiatta, quindi no, davvero.
1: A proposito di aria condizionata, devo spegnere.
2: Devi spegnere.
3: Qua dentro sì. Scendono i pinguini dal van.
2: No, lo spogliatoio per esempio, che cosa...
3: Spogliatoio particolare perché ha una forma a C, se vogliamo.
1: Sembra piccolino, non è piccolino ma sembra piccolino.
3: Sì, sembra anche un cinema perché c'hanno una televisione dentro che non so, sarà...
2: È vero, è grandissimo.
3: Pollici,
2: sì.
1: Ai tuoi tempi non era così lo spogliatoio.
3: No, erano in bianco e nero i video ancora.
2: Grande. Allora, tu sei qua per giocare con noi perché stiamo regalando questi due biglietti per la partita, la prima in casa del Lugano, e potresti essere tra tutti i fortunati che... hanno vinto i vari concorsi. Quindi okay. Ricky ti fa una domanda, tu devi rispondere in modo corretto, però devi farci vedere che segui Radio 3i sul profilo Instagram.
3: Ah, yeah.
2: E anche della tua compagna.
3: In realtà eravamo in okay. macchina, siamo tornati dalla Val di Blegno, abbiamo preparato lo screen della radio, abbiamo preparato lo screen dell'Instagram.
2: Brava!
3: Però eravamo in macchina,
2: bravissimo.
3: Quindi...
2: Bravissimo, però non lo facevi tu che guidavi,
3: no,
2: ma lo facevi lei.
3: Bravi,
1: salutiamo anche la polizia qui di
2: fianco. Esatto, tra l'altro. E allora Rick, la domanda, sei pronto? Vai!
1: Ok, me l'ero persa. Durante un'intervista, Ignazio Cassis come chiamò Sabatini? A. Sabella. B. Sabotage. C. Sabacai.
2: Aspetta che metto il timer, hai 30 secondi da adesso. Vai.
3: Potrei anche non darmi le opzioni, perché Sabacai penso che rimarrà negli annali. E...
2: Bravissimo.
1: Però è vero che se non la sapeva Daniele Russo, era giusto che smettessimo di fare questo lavoro.
2: Sono d'accordo. Grande, allora tu parteciperai alla fase finale, poi dopo le 18 su Instagram pubblicheremo il vincitore, il fortunato.
3: Dai,
2: che si porta a casa questi due biglietti. Grazie per essere entrato nel nostro van. Rick, un po' di aggiornamenti dei campi di calcio.
1: Vai, prendere il telefono. Allora, possiamo cominciare a dire che il Ligornetto sta vincendo 3-1 contro il Rancate, il Cerezo sta vincendo 1-0 contro Stella Capriasca, vince anche i Carassesi 2-0 in casa del Verscio, il Solduno vince 3-2 a Tenero dopo essere stato in svantaggio di due reti, e questi niente sono i principali aggiornamenti.
2: Va bene, noi andiamo avanti con una canzone estiva, quella di Annalisa. Quando

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
2: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
1: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
2: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
5: Calmati, la bellezza richiede tempo.
6: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
7: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom

0: se ci fosse qualcuno all'ascolto.
1: Aspetta che dobbiamo fare come gli annunci istituzionali. Allora, 1, 2, 3. Dlindlon. I signori gentili spettatori, ascoltatori e visitatori della AIL Arena di Lugano sono invitati gentilmente a recarsi al van di Radio 3 per regalare, perché verranno regalati, due biglietti per la prima partita in casa dell'FC Lugano. Grazie, arrivederci.
0: La domanda.
1: Che domanda?
0: Faccio la domanda o...
1: La facciamo? Lo giochiamo anche su WhatsApp tanto.
0: No, guarda che c'è qualcuno. Guarda che c'è,
1: è arrivato?
0: Vediamo.
1: Dobbiamo capire se vogliono giocare oppure no. Sono pronti. Vediamo, il primo requisito, sai perché? Perché il nostro bodyguard fuori sta vedendo se ci seguono su Instagram. Se ci seguono su Instagram possono giocare, se no devono seguirci e poi giocare. È posto?
0: Ci siamo.
1: Perfetto, vieni, chiudi pure la porta che si gioca con noi, vai. Ciao, benvenuto.
2: Ciao.
1: Come ti chiami?
2: Simone,
1: ok. Adesso Simone si siede davanti al microfono e iniziamo con il gioco. Simone, anni?
2: 29,
1: perfetto. Simone che ha già finito il tour perché ha la borsetta del Lugano, bello?
2: Bellissimo.
1: Tutto a posto?
2: Emozione.
1: Grande, grandissimo. Allora, si gioca con noi, due biglietti come detto per la prima partita in casa dell'FC Lugano.
2: Sì.
1: Sei pronto? Rick?
2: Andiamo.
1: Sigla.
3: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Allora Simone, in quale competizione europea ha brillato di recente il Lugano? A, Champions League. B, Conference League. C, Europa League.
2: Domanda. Conference League.
1: Conference League?
0: Giustissimo.
1: Bravo.
2: Grazie.
1: Un nonchalance tra l'altro.
0: Sì, però ha una maglia che sa quello che dice.
1: Sì. Bello, tanta roba. Come ti senti oggi, tu che sei?
2: Emozionato.
1: Stai tanto emozionato.
2: Una nuova era.
1: Cos'è che ti piace di più di questa nuova IL Arena?
2: Tutto, perché non c'è una cosa che non è bella.
1: Sono d'accordo.
2: Il vecchio Cornaredo rimarrà nel cuore, però questo è un altro stadio, un altro.
1: Tu hai fatto l'abbonamento, hai preso qualche biglietto?
2: Ho fatto l'abbonamento.
1: Ok, bene. Dove ti siederai? Ti possiamo chiedere dove ti siederai?
2: Settore A3.
1: Settore A3 che vuol dire? Più o meno?
2: Di là, la vecchia Montepré.
1: Ah, ok.
2: Lato fiume.
0: Beh, anche le competizioni europee qui alla IL Arena, tanta roba.
2: Speriamo.
1: Grande. Speriamo. E tu potrai essere tra i fortunati che dopo le 18 verranno comunicati per vincere i due biglietti della prima partita in casa dell'FC Lugano.
2: Okay, va bene.
1: Tanta roba.
2: Grazie mille.
1: Grande, grazie a te.
0: Grazie a te Simone.
1: Grazie Simone.
2: Grazie.
1: Buona domenica, buona continuazione.
2: Buon lavoro,
1: e continua ad ascoltare sempre Radio 3. Grande.

0: of Generation, Bob Sinclair e Gary Pine su Radio 3, questo disco del 2005 che ci accompagna in questo pomeriggio un po' ansiogeno per tantissime squadre che si stanno contendendo il primo posto. Vedi la terza lega gruppo 2 con il Solduno che in questo momento che risultato sta facendo?
1: Sta vincendo 3-2 in casa del Tenero, ricordiamo Tenero in vantaggio dopo 8 minuti per 2-0, poi sì, il Solduno ha tirato fuori il carattere e è riuscito a girarla. Allo stato attuale sarebbe quindi ancora al comando del gruppo 2 di terza lega, anche perché vincono anche le dirette concorrenti. Il Riviera sta battendo il Giubiasco 3-1, l'Osone sta vincendo a Biasca 1-0 e i Carassesi vincono 2-0 in casa del Verscio. Situazione invece nel gruppo 1 che vede il Ceresio avanti 1-0 alla pausa grazie al gol di Gigax contro lo Stella Capriasca, Ligornetto che invece sta vincendo 4-1 nel derby contro il Rancate, situazione che non cambierebbe in classifica, entrambe al momento con 60 punti, ma il Ceresio avanti grazie alla classifica fair play.
0: Ok, quindi azzardiamo un pochino la posizione finale di queste squadre. Qualora il Solduno dovesse vincere questa partita, si porta a casa il trofeo, insomma, della terza lega gruppo 2, andrebbe così in seconda lega.
1: Verissimo, e le migliori, no, le seconde classificate sì, andrebbero poi a fare lo spareggio. Invece anche domenica pomeriggio di, possiamo chiamarla, passeggiata per la nazionale di Yakin, che ha battuto 4-1 la Giordania in gol Fasnak, Shakandoy e Embolo. Ma io, Luchino, ho scoperto che la Giordania fa il mondiale.
0: Eh sì, la Giordania fa il mondiale.
1: Non lo sapevo.
0: Sì. Quindi questo è stato un primo test per la nostra nazionale. Grandi rosso crociati, noi tra poco ritorniamo sui maxi schermi qui alla IL.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Passalli. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
6: Calmati, la bellezza richiede tempo.
7: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanità Strisch. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
8: Bagni e cucine da sogno. Sanità Strisch, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom

0: una delle giornate più belle della nostra vita radiofonica, soprattutto perché hanno dato il permesso a noi, e soprattutto è un piacere nostro aver trasmesso dalla nuova IL Arena dell'FC Lugano, che ha ancora tutto da fare, insomma, da creare.
1: Verissimo, giornata domenica bellissima, è un piacere anche aver incontrato tanti di coloro i quali poi magari spesso sentiamo solo dietro a un numero di telefono che vediamo tramite messaggio, che sono passati a trovarci.
0: E infatti.
1: E questo ci ha fatto sicuramente molto piacere.
0: Ringraziamo tutti quelli che ci hanno permesso di venire qua con il nostro super furgone. Ringraziamo l'FC Lugano in primis. Ringraziamo anche i ragazzi del Corriere del Ticino che hanno praticamente gestito la nostra famiglia. E ringraziamo tutti quelli che hanno fatto qualcosa anche di piccolo ma di molto prezioso in questo 31 di maggio. E anche per la giornata di ieri, del 30.
1: Sono sicuramente delle buonissime basi per costruire il futuro del Lugano, del futuro qui alla IL Arena. Noi promettiamo di tornarci da spettatori quando giocano. La domenica, che se no ce le ritroviamo in diretta.
0: Allora, io e Riccardo, cercasi abbonamento per la nuova stagione del Lugano. Vanno bene, qualsiasi posto va bene, nessun problema. Contattateci in privato, poi per il resto ci organizziamo. Per tutto il resto a livello radiofonico ci risentiamo domenica prossima dalle 14 su Radio 3i.
1: Alle 18 per fare il punto, perché lì sarà già quasi tutti i campionati finiti. Avremo sicuramente qualche ospite con noi. Noi vi lasciamo con un grande e sincero ringraziamento.
0: Mi raccomando, continuate a seguire Radio 3 in FM, sul DAB, sull'applicazione che è bellissima, la scaricate dallo store dello smartphone. E poi mi raccomando, perché tra poco sul profilo della radio, sempre di Instagram, si decreterà il vincitore dei due biglietti che abbiamo avuto modo di regalare in questa giornata per la prima partita in casa dell'FC Lugano. E quindi chiudiamo come sempre da Riccardo
1: e Luca.
0: È proprio tutto, buona continuazione. Grazie FC Lugano!

0: È stata una lunghissima, bellissima giornata che abbiamo trascorso insieme ed è anche stato un weekend storico, la presentazione della AIL Arena a tutto il pubblico che poi frequenterà questo nuovo stadio, e c'è stata la possibilità di visitare gli interni, di guardare gli esterni, di vivere insomma lo stadio che diventerà poi operativo con il calcio davvero giocato. Grazie a tutti per la collaborazione. Questa è Radio 3, vi lascio con la nostra musica. Io che sono la Patia Scatti torno dunque oggi è domenica, quindi domani alle 18:40.
1: Questo appuntamento è stato offerto da Zurich Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno.
2: Questa è Radio 3, Telesuona.
3: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Amag Ticino presenta...
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
8: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.

0: 31 di maggio finalmente siamo arrivati così all'ultima di questo mese particolare, mese di pioggia, mese di caldo torrido, insomma un mese diciamo così che non ci ha fatto annoiare, sia nel bene che nel male, sia per chi ama il freddo, sia per chi ama il caldo, le temperature più gradevoli, per quello che mi riguarda. Due ore anche quest'oggi fino alle 20, quindi dalle 18 circa, minuto più minuto meno, per altre due orette, come dicevo, ad accompagnarvi con la nostra musica e soprattutto con il nostro concetto, un disco di oggi e un disco di ieri per accompagnarvi in questa domenica sera, quella di maggio 31, come si diceva, l'ultimo del mese. Da domani inauguriamo il mese di giugno, dove in teoria piano piano ci si avvicina anche da calendario all'estate, ma diciamocelo, con le temperature che abbiamo vissuto negli ultimi momenti, l'estate per molti, come per il sottoscritto, è già arrivata. È arrivata la musica? Sì, noto che ce n'è diversa e tanta come sempre da proporvi questa sera, e come sempre qualche notiziola presa dal web, qualche notiziola strana. Bando alle ciance e ciance alle bande, direi di iniziare subito, lo facciamo con un disco di ieri. Benvenuti in questa domenica 31 maggio con Danny Morandi fino alle 20, si parte.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

solo bella musica, solo bel sound vi stiamo regalando in questa domenica 31 di maggio, quella di Kenny Roland, Travis McCoy. Questa è Delight, Delight, dopo aver ascoltato anche il nuovo singolo di Gaia con Bossa Nostra, ad aver inaugurato, come dicevo, queste due ore insieme con un disco del 1982, Words, che per noi è puoi, una roba del genere, no? Sì. Ben ritrovati, dicevo, che bello, per l'ultima domenica del mese, l'abbiamo detto poco fa, quindi siamo pronti ad inaugurare anche il mese di giugno. Alle spalle ci lasciamo un mese particolare, fatto di pioggia, fatta di tanto sole, tanto caldo, caldo, caldo, caldo. La musica, come sempre, la fa da padrona nella domenica di Radio 3, in questa domenica di Radio 3, dopo aver, tra l'altro, così fatto un bel weekend tra ieri e oggi, presenti in quel di Lugano, nuovo stadio AIL Arena, l'inaugurazione ufficiale, e noi presenti. Ieri il sottoscritto con la Fede si è divertito molto, devo dire, grazie a tutti coloro che sono passati anche solo per un saluto veloce, grazie. Poi nel corso del pomeriggio la Marghe con il Max, ne abbiamo combinate quest'oggi, poi manco a dirlo, giustamente il pomeriggio è stato così presentato, è stato condotto da Luca Ventura e Riccardo Vassalli, i due del doppio passo, e chi meglio di loro oggi allo stadio, eh? Per loro sicuramente anche una bella emozione, no? L'inaugurazione dell'AIL Arena, per loro due che ne parlano tanto durante il loro doppio passo, durante la loro stagione di doppio passo. Noi parleremo, cerchiamo di parlare il meno possibile, qualche notizia l'abbiamo già estrapolata, dicevo, della pioggia di questo mese di maggio particolare, e c'è una notizia strana, non mi sono ancora introdotto bene, ma credo arrivi dalla vicina penisola e parla di alcune trombe d'aria, ma ne parleremo, credo. Se no ne estrapoliamo altre, ci mancherebbe. La musica è lì pronta però per essere ascoltata, come per esempio il nuovo singolo di Mika, si intitola Spinning Out.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazioni incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
6: Calmati, la bellezza richiede tempo.
7: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
8: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

questa è quella dei Coldplay, la musica dei Coldplay, sempre bella da riascoltare. Noi, se possiamo, la domenica insieme un disco dei Coldplay lo facciamo sentire volentieri. Poco fa anche Ultimo, Romantica, grande singolo nuovo per l'artista romano. Allora andiamo invece a Piacenza, vicino Piacenza. Non le fanno rinnovare il contratto telefonico perché è centenaria. Un bug informatico blocca la richiesta di Voltura a Piacenza. Il sistema operativo non accetta le date di nascita delle persone nate prima del secolo scorso. Pazzesca questa cosa, incredibile, eh? Il progresso tecnologico che si scontra con la longevità anagrafica può generare paradossi burocratici imprevedibili. Come detto, è capitato a Piacenza, questa cittadina di 101 anni si è vista rifiutare l'intestazione della linea telefonica domestica perché, secondo i parametri del software del gestore, la sua età anagrafica superava i limiti previsti appunto da questo sistema informatico. La vicenda, che inizialmente poteva sembrare una discriminazione basata sull'età, si è rivelata in realtà un cortocircuito digitale legato a un blocco nei terminali dell'azienda di telecomunicazioni. Quindi risolta la cosa, cioè anche se hai 101, 102, 103 o 105 anni, il sistema comunque da adesso via ti riaccetta. Ecco, c'è stata soltanto questa piccola incomprensione, è accaduto a metà maggio di quest'anno, è risolto il caso. La compagnia telefonica si scusa con la centenaria, del quale non si fa il nome, giustamente. Si scusa con la 101enne offrendole un anno di abbonamento gratuito. Questo è un bel gesto, questo è un bel gesto, complimenti. Andiamo con la musica, arriva Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

0: Ciao Carlo, già in giro?
1: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
0: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
1: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri.
9: Uno di oggi.
8: Uno di ieri. Solo su Radio 3i.
10: This generation rules the nation with Russian.

La grande musica dei Queen si intitola The Mirror Call. Questo è un brano del 1989. Grandi ricordi per chi? Per chi in quelle annate aveva già una ventina d'anni, quindi penso a chi è nato fine anni 70, una cosa del genere. Poi altre generazioni, tipo il sottoscritto, ci sono cresciute, ma perché i genitori l'ascoltavano, via dicendo. Un po' più fresco invece il singolo quasi di chiusura della prima ora insieme. Gordo e Rainer Zonvelt, si intitola Loco Loco. Questa sicuramente farà parte dei tormentoni estivi.

0: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Amag Ticino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

La grande musica dei Jamiroquai, capitanati da JK, questa You Give Me Something, per inaugurare così la seconda ora insieme di questa domenica 31 maggio. Abbiamo ascoltato anche il nuovo singolo di Bresh con Dadio, poco prima anche Survivor con Eye of the Tiger. Ben ritrovati, dicevo, con il Morandi un'altra oretta, vi si accompagna fino alla cena, lo dico spesso, sicuramente poco fa, o meglio nell'ora passata, qualcuno di voi era sotto aperitivo. In quest'ora tanti vanno verso la cena, o quell'aperitivo allungato, dove non hai più voglia di alzarti per cenare, quindi dici, sai che cosa? Risnack un pochettino di grana, un pochettino di olive, le olive ascolane, le bruschette al pomodoro. Ah, però devi farlo l'aperitivo, nel senso devi prepararlo. E anche quello a volte vai al bar e via, forse meglio. L'ultima ora condita ovviamente dalla nostra musica, dal nostro concetto, un disco di oggi, un disco di ieri, per emozionarvi come sempre. E soprattutto estrapoliamo un'altra notizia. Non lo so, perché mi sta un po' deludendo. Allora, il sito di notizie curiose che solitamente uso io, mi sta un po' deludendo ultimamente. Cioè, poco fa quella della signora centenaria, alla quale non hanno rinnovato la linea telefonica momentaneamente per un bug informatico. Ecco, era una delle più carine che abbiamo trovato. Ce n'è una che intitola Svolte federali in America. Ecco, forse quella, perché parla di America, di aereo. Forse su quella potremmo addentrarci. Forse addentriamoci nella musica e lo facciamo con un singolo nuovo, anzi quasi nuovo, 2025, l'anno scorso, pochi mesi fa. DJ Snake with Stray Kids in the

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
5: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma con il sostegno di Banca Stato.
6: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
7: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.

Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Justin Timberlake poco prima, però abbiamo ascoltato A me piace un casino, Sorry scusa lo siento, che è il nuovo singolo dell'estate dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la musica che stiamo proponendo in questa domenica, che è il 31 di maggio, lo si diceva, l'ultima del mese. Abbiamo fatto un mese di maggio anche lavorativamente parlando bella intensa, con tanti eventi, ma questo ci fa piacere. Il nostro van lo stiamo portando in giro per il Ticino, questo è un pochettino lo scopo. Ricordiamo l'appuntamento in quel di Cari, anzi poco la giornata prima in quel di Bellinzona, il 26 poi in quel di Cari per il passaggio, la tappa del Giro d'Italia. Ieri e oggi appuntamento invece con l'AIL Arena, inaugurazione del nuovo stadio del Lugan. Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato ad organizzare l'evento, perché mica semplice quando poi metti insieme tante teste, tante idee, mica semplice, però riuscito che è una bomba, complimenti. Si parla di svolte federali, allora sicurezza interna americana permette di portare cannabis in aereo, quale e a chi?

0: filtrino. Terapeutica, è terapeutica, mi serve per dormire, mi serve per dormire. La novità si applica a condizione che vengano fornite specifiche istruzioni speciali, credo mediche a questo punto, quindi tipo lo zio, mio nipote può far uso perché è terapeutica. La svolta normativa interessa potenzialmente milioni di cittadini americani che utilizzano il derivato dalla cannabis a scopo curativo. Attualmente la legislazione di 40 stati americani, oltre al distretto di Columbia, prevede la legalizzazione per uso medico. Dico appunto, nonostante la sostanza rimanga vietata a livello federale all'interno degli aeroporti. Però se hai il certificato medico che attesta che la cosa è terapeutica, che la cannabis è terapeutica, allora vai, fai quello che vuoi. Ammazzati di terapeutica. Ammazzati di terapeutici, di prodotti terapeutici. Noi ci ammazziamo di musica questa sera, perché no? Andromeda, c'è quella di Elodie.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: è Radio 3i. Radio 3i.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Desfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

vabbè, ma scusate il trittico di canzoni al rientro dalla pubblicità. Dopo i Boston con More Than a Feeling, anche il singolo di Darin Superstar per chiudere questa Imagination, Music and Lights, l'Imagination con Music and Lights. Siamo così arrivati anche ai saluti per quest'oggi, questa domenica 31 maggio. Grazie per essere stati in mia compagnia, ma soprattutto ovviamente in compagnia della radio, e in questi due giorni, tra ieri ed oggi, in compagnia dello staff di Radio 3, ringraziando nuovamente tutta la tecnica, compresa la nostra ovviamente, tutta la tecnica che allo stadio ci ha messo del suo, del proprio. Ringraziamo ovviamente i nostri tecnici che hanno permesso la riuscita, direi ottima, anche di questo evento. Grazie al nostro van, che ritroverete sicuramente durante l'estate ancora in giro per il Ticino, quindi veniteci a trovare, perché abbiamo gadget da regalare, che la metà bastano, nuovi gadget davvero belli. Ho avuto la fortuna di vedere uno spoilerino, parlando così come parlano i giovincelli, quindi direi davvero di rimanere sempre con noi, perché abbiamo tantissime cosine da regalarvi durante questa bella estate che sta per iniziare. Da temperature, come dicevo, è già iniziata, da calendario ancora, ma arriva, e noi vi staremo sempre vicini anche in quest'estate 2026. Ci salutiamo, c'è il singolo nuovo dei Vavvook, si chiama Lacrime Nere. Un abbraccione, a domani, ciao.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Questa è Radio 3.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

volte spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura, eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi, con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: Me le suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Uno di oggi.
1: Uno di ieri.
0: Il nuovo che suona.
1: Il classico che emoziona.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa